Hub Hub Smart Speaker. Ci sono tanti modi per ascoltarci. Scegli tu quello che più ti piace. In auto, in casa, al lavoro o nel tempo libero. Lascia spazio alle emozioni con Radio

0: Sono le 3:03.
1: Nel grembo umido, scuro del tempio, l'ombra era fredda, gonfia d'incenso. L'angelo scese come ogni sera,

fra le case, oltre i cancelli, gli orti e le strade. Poi scivolammo tra valli fiorite, dove all'olivo si abbraccia la vite. Scendemmo là dove il giorno si perde a cercarsi da solo, nascosto tra il verde. E lui parlò come quando si prega,

argento, mi rubarono al sogno per ridarmi al presente. Spiali l'immagine, stinse il colore, ma l'eco lontana di brevi parole ripeteva ad un angelo la strana preghiera, dove forse era sogno, ma sonno non era.

ma impresse nel ventre. E la parola ormai sfinita si sciolse in pianto, ma la paura dalle labbra si raccolse negli occhi, semichiusi nel gesto di una quiete apparente che si consuma nell'attesa di uno sguardo.

0: Questa è Radio Dora Marcord. Buon ascolto.
1: Allora canto. Ba, ba, baciami piccina, ba, ba, bo, bo, bocca piccolina.

app Smart Speaker. Ci sono tanti modi per ascoltarci. Scegli tu quello che più ti piace. In auto, in casa, al lavoro o nel tempo libero. Lascia spazio alle emozioni con Radio

0: Sono le 4:01.
1: Ciao, sono Chiara e state ascoltando Radio Dora Marcord, la musica che di notte vi tiene compagnia con i vari successi del passato. Ma non dimenticatevi però che dalle 7 alle 10 c'è la sveglia con la sottoscritta, quindi non mancate, vi aspetto. A più tardi con la sveglia.
2: Radio Dora.

FM, DAB, app, smart speaker. Ci sono tanti modi per ascoltarci. Scegli tu quello che più ti piace. In auto, in casa, al lavoro o nel tempo libero. Lascia spazio alle emozioni. Con Radio Dora è sempre

sicari, vampiri, di cui non puoi far senza. Si vende la morte a un grammo la coscienza. L'anno del mai sta certo verrà e una manciata di terra cadrà. Uomo.

0: Meteodora.
1: Buongiorno, queste le previsioni meteo per la giornata di oggi. Al nord ancora instabile con rovesci e temporali, specie nella seconda parte della giornata e localmente di forte intensità su Lombardia e Triveneto. Temperature stabili massime tra 17 e 21 gradi. Al centro instabile in Toscana con rovesci e temporali, in estensione entro sera a Lazio, Umbria e Marche Interne, meglio in Abruzzo. Temperature stabili massime tra 19 e 23 gradi. Al sud sole alternato a variabilità diurna sulle zone interne, in serata qualche pioggia sulla Sicilia, temperature stazionarie massime tra 21 e 25 gradi.
0: Questa è Radio Dora.

0: termina qui Radio Dora Marcord, la grande notte revival a cura di Angelo Vigo, che vi rinnova l'appuntamento a questa notte alla stessa ora. Buongiorno e buon proseguimento all'ascolto di Radio Dora.
1: Sono le 5 e 59 minuti. Un saluto dalla redazione, in studio Elena Pelissetti per questa edizione delle notizie. Torino ha sequestrato Bancomat in criptovalute per rischio riciclaggio. La società che gestiva la rete degli sportelli è ora in amministrazione giudiziaria, congelati anche 380.000 euro e il sito operava senza requisiti e non rispettava le norme antiriciclaggio. Bandiere blu, il Piemonte conferma le sue quattro spiagge d'eccellenza sono Cannobbio, Cannero Riviera, Verbania e Gozzano. Per ottenere il riconoscimento vanno rispettati 33 criteri indicati dalla FE, la Foundation for Environmental Education, che segna i premi. Cuneo ha perso 931 negozi in 10 anni, ma affittare un locale commerciale costa il 25% in più. Una situazione sempre più evidente anche nel cuore della città. Lo studio, presentato da Nomisma, evidenzia come siano cura della persona, abbigliamento e accessori i settori più in sofferenza. Abusivismo edilizio. Oltre 20 immobili demoliti tra Asti e Alessandria. Su 68 costruzioni, 70 erano irregolari. Si trovavano in zone più vulnerabili del territorio, in aree protette e con vincolo paesaggistico e idrogeologico a ridosso dei fiumi. Sottoscritto oggi, presso la prefettura di Cuneo, il protocollo d'intesa per la gestione dell'accoglienza dei lavoratori stagionali impiegati nel settore ortofrutticolo nel territorio cuneese. Il protocollo mira ad accogliere in maniera ordinata i lavoratori stranieri impiegati nella raccolta, con rafforzamento delle misure preventive e di contrasto al caporalato. In viaggio la fiamma dei giochi universitari, il 24 tappa finale a Novara, partita il 12 maggio da Acquiterme, continua il suo viaggio da Vercelli. I tedofori sono rappresentanti del mondo accademico e sportivo, scelti tra docenti, studenti e atleti e funzionari dell'Ateneo. Questa era l'ultima notizia, grazie per l'ascolto e al prossimo appuntamento.
2: Certo cara, era il regalo con la cucina di Asta del Mobile.
3: Ma lui sa fare tutto da solo?
2: Certo amore, aspira e lava in un solo passaggio.
4: All'Asta del Mobile, se acquisti una cucina con i 4 elettrodomestici Samsung, in regalo il rivoluzionario JetBot Combo, il robot aspirapolvere che aspira, lava e igienizza in totale autonomia. Geniale, vero?
3: Ma non mi fai compiti!
5: Pausa caffè, pausa pranzo, pausa aperitivo, pausa gusto.
6: Il bar statale, strada statale 25, nuova gestione. Bar il baraccone, in un ambiente elegante, completamente rinnovato.
5: Se al mattino cerchi una colazione che ti rimetta al mondo, al bar il baraccone trovi brioche artigianali, fresche tutte le mattine.
6: Se a pranzo hai poco tempo ma vuoi mangiare bene, ci sono menù con varie scelte a prezzo fisso pensati per i pranzi di lavoro. E quando arriva sera, aperitivi in un'atmosfera accurata, perfetta per staccare.
5: E se ti serve fermarti?
6: Nella stessa struttura. C'è anche il B&B con 11 camere.
5: È tutto lì, facile, comodo, con ampio parcheggio a due passi dall'autoporto. Attaccati al distributore sulla strada statale 25, località Il Baraccone 11 a San Didero.
6: Scopri di più su ilbaracconeresort.it.
5: Il Baraccone, fermati, respira, riparti. Ti aspettiamo.
7: Siamo aperti dal lunedì al venerdì dalle 6 alle 20, il sabato dalle 7 alle 14.

0: Meteodora.
1: Situazione meteorologica. Una depressione centrata tra il Mar del Nord e la Scandinavia ha convogliato correnti fresche e umide verso le regioni alpine e in questi giorni un fronte di aria più fredda che attiverà una fase instabile con rovesci temporali a tratti e un calo delle temperature al di sotto dei valori normali del periodo, con neve sui settori alpini fin verso i 1500 metri o localmente al di sotto. In seguito si attenuerà l'influenza della depressione fredda al nord-ovest, soprattutto quando si espanderà un promontorio di alta pressione da ovest. Ma vediamo le previsioni per questi giorni. Per oggi, cielo irregolarmente nuvoloso o nuvoloso, solo in parte soleggiato a tratti per variabilità. Precipitazioni in mattinata con tendenza a piovaschi e rovesci sparsi su pianure e colline piemontesi, specie tra Astigiano, Alessandrino, Vercellese e Novarese, più isolati su Cuneese e Torinese. Neve o nevischio sull'interno delle vallate occidentali valdostane. In giornata, piogge e rovesci più estesi con locali temporali e neve in calo fin verso i 1500 metri, tra Valle d'Aosta ed Ossola, anche a quote più basse. Temperature minime stazionarie sui 3-7 gradi, massime in calo sugli 8-13 gradi. Per la giornata di domani, cielo al mattino con iniziali annuvolamenti ancora estesi, ma schiarite e passaggio a condizioni più soleggiate da Cuneese, Torinese e Bassa Valle d'Aosta. In giornata più soleggiato con addensamenti sulle zone alpine di confine, più estesi sull'interno delle valli occidentali e settentrionali valdostane. Precipitazioni nella notte con piogge e rovesci ancora presenti su Cuneese, Astigiano e Alessandrino, in esaurimento altrove e in mattinata ultime piogge sull'Alessandrino. Temperature minime in lieve calo sui 2-6 gradi, massime in aumento sui 13-17 gradi. Per la giornata di dopodomani, cielo soleggiato con addensamenti cumuliformi pomeridiani sulle zone montane. Precipitazioni con isolati rovesci pomeridiani sulle valli cuneesi, quota neve sui 2200 metri. Temperature minime in lieve calo sugli 1-6 gradi, massime in aumento sui 14-19 gradi.

Estate in Valle compie 30 anni. Prenota subito il tuo spazio. Non perdere l'occasione per questa speciale edizione. Chiamaci subito allo 0122 64 06 06 oppure scrivi a info@radiofrejus.it.

0: erano lì da anni, ma non sapevo cosa farne.
1: Anche io. E ogni tanto pensavo pure di averli persi. O peggio, che potessero rubarmeli.
0: Succede a tanti. Vecchi gioielli che non usi più. L'anello della nonna. La catenina rotta. E finiscono dimenticati in un cassetto.
1: Poi mi sono decisa e sono andata da Compro Oro New Gold.
0: Porta anche tu il tuo oro usato. Valutazione gratuita e senza impegno.
1: E già che c'ero, ho scoperto anche tante proposte nuove. In argento e acciaio. Moderne, eleganti, bellissime.
0: Compro Oro New Gold. Ti aspettiamo a Chianocco, frazione Vernetto 1 bis. Aperti dal martedì al sabato dalle 9 alle 12.30 e dalle 15.30 alle 19. Telefono 352 02 53 755.
1: Compro Oro New Gold. Tutto il valore che meriti.
2: Oh yeah, oh yeah, oh yeah, momento svago. Ciao amici, sono Sonia del Collage e allora vi aspetto tutte le mattine come sempre, settimana, dalle ore 10 fino alle ore 13, tre ore di divertimento, un po' di leggerezza in questa mattinata così per affrontare anche la giornata al meglio, la buona musica, le vostre richieste, dediche e quant'altro e anche poi notizie, ospiti, insomma facciamo sempre tante cose belle insieme e allora vi aspetto numerosissimi come sempre dalle ore 10 con il Collage.

FM, DAB, app, smart speaker. Ci sono tanti modi per ascoltarci. Scegli tu quello che più ti piace. In auto, in casa, al lavoro o nel tempo libero. Lascia spazio alle emozioni. Con Radio Dora è semplice.

0: Sono le 6 e 35 minuti.
1: Va ora in onda La Rispa, rubrica di informazione spicciola e piccoli annunci.
2: A Vaie, 28ª sagra del Canestrello. Sabato 16 maggio alle ore 21 presso il Centro Sociale Primo Levi, concerto del Coro Orchestra Musica Nuova di Vaie, con ambientazione artistica del pittore Simone Trotta. Sabato 16 e domenica 17 maggio, dalle 8 alle 17 in via dei Vernetti, area addestramento cani, gara in CD Agility. Prosegue la 30ª edizione del Valsusa Film Fest, dedicata quest'anno a Fabrizio De André. Venerdì 15 maggio per eventi speciali a Villar Focchiardo alle ore 21, Mario Soldati e la Valle di Susa nel 120esimo anniversario della nascita. Venerdì 22 maggio per eventi speciali ad Avigliana al Teatro Fassino alle ore 21, La Voce dell'Anima Sarda, ricordo di Andrea Parodi a 20 anni dalla scomparsa. Domenica 24 maggio, anteprima socialità in festival, a Condove al Cinema Comunale alle 16.30, proiezione del docufilm Il Faro, il fantastico viaggio della banda Rulli Frulli. Prima della proiezione, esibizione e incursioni sonore della Rulli Frulli Marching Band. Per informazioni e prenotazioni www.valsusafilmfest.it. Sosteniamoci, demenza e Alzheimer, conoscere e conoscersi per sostenersi, caffè Alzheimer dal mese con ingresso libero e gratuito. Prossimo appuntamento mercoledì 20 maggio alle 16.30, i momenti di crisi di una persona con demenza, le cause e i consigli per prevenirli e gestirli. Per informazioni 0122 48504. Ad Almese, al Ricetto per l'Arte Agora della Valsusa, sabato 16 maggio alle ore 15, battiti, erbarium indocile. Inaugurazione della mostra. La natura si racconta attraverso gli sguardi di Valentina Bollo, Valentina Mangini e Valentina Rossi. Alle 16.30, Non chiamatemi erbaccia, mappa selvatica del Ricetto. Laboratorio partecipativo, le erbacce diventano protagoniste. Domenica 17 maggio, alle ore 16, Cumale Associazione Culturale presenta lo spillo e la foglia, dalla fotosintesi alla carta, scopri come nasce un erbario. Con Luca Giunti e Guido Teppa. Focus sul progetto Herb to Change con Università di Torino. Aperto a tutti. Gli ingressi sono liberi. Per informazioni 328-9161-589. Proloco e Comune di Mattie presentano Seconda Sagra del Fagiolo, Fiera di Primavera 2026, domenica 17 maggio. Durante la giornata sarà possibile ricevere informazioni sulle tecniche di coltivazione e ritirare gratuitamente la busta con i semi del varacaffè da piantare nel proprio orto. Alle ore 10, grande caccia al tesoro per grandi e piccini. Alle 10.30, inaugurazione Seconda Sagra del Fagiolo. Alle ore 11, moto raduno, moto d'epoca, vespe, ape car. La partecipazione è gratuita e libera a tutti, con un percorso tra le borgate di Mattie. Alle 12.30, apertura stand gastronomici. Alle 14.30, gara bocce petanque a Baraonda. La Società Filarmonica di Mattie allieterà il pomeriggio. Per informazioni 349-288-7488. A Susa, presso il Museo Civico Castello di Adelaide, prosegue la mostra I Savoia, mille anni di storia e potere. Sarà visitabile fino al 24 maggio, il venerdì, il sabato e la domenica dalle 14 alle 18. Inoltre, sabato 16 maggio alle ore 21, il castello apre il suo cortile a uno degli appuntamenti più attesi del torneo storico dei Borghi di Susa, la presentazione ufficiale della nuova Contessa Adelaide e del Conte Oddone 2026. Durante la serata verranno svelati il nuovo palio e l'autore che lo ha realizzato. Ospiti onore la corte del Conte Rosso da Avigliana e gli sbandieratori e musici della città di Avigliana. Informazioni dettagliate al numero 345-6124-682. Il Centro per l'Impiego di Susa ricerca le seguenti figure professionali: autista mezzi pesanti patente C più CQC merci, sede di lavoro Bussoleno e Cantieri in Val di Susa, OS, sede di lavoro Avigliana. Le persone interessate possono mandare il curriculum a preselezione.cpi.susa@agenziapiemontelavoro.it, specificando nell'oggetto la mansione per la quale si candidano. Le candidature ritenute idonee verranno segnalate direttamente alle aziende richiedenti. L'attività di preselezione dei centri per l'impiego è un servizio pubblico e totalmente gratuito. Volenteroso cerca lavoro per giardinaggio, sgombero locali e qualsiasi altra mansione dove serva una mano, disponibile a Susa e dintorni, con esperienza e serietà. Per informazioni contattare il numero 379-291-2352. Si ricorda che è possibile inserire nella Rispa eventi, manifestazioni e annunci inviando un'email all'indirizzo studio@radiodora.it. Tutti i notiziari, compresa la Rispa, si possono riascoltare sul nostro portale www.radiodora.it.
1: Avete ascoltato La Rispa, rubrica di informazione spicciola e piccoli annunci.
3: credevo che arredamento su misura fosse solo un modo di dire. Poi ho capito che il problema non era la mia casa. Era chi mi stavo affidando. Progetti incompleti, consegne incerte, prezzi poco chiari. Poi ho scoperto Mobili Nino. 50 anni di storia e uno showroom di oltre 1000 metri quadrati dove ogni ambiente prende forma. Giorno, notte, camerette, bagni, divani. Ad esempio, cucine Scavolini ed Ernesto Meda con assistenza garantita 10 anni. Mobili Nino e progettazione dalla A alla Z. Chiavi in mano, consegne puntuali, personale esperto, prezzi chiari e competitivi. E la casa? Finalmente mia! Mobili Nino è solo a Giaveno, in Borgata Ponte Pietra 98. Nessuna deviazione. Giaveno, Borgata Ponte Pietra 98. La sola destinazione. Visita mobilinino.it. Mobili Nino, l'esperienza che non lascia spazio a dubbi.
4: Vuoi essere sempre informato sulle notizie della tua città? Luna Nuova ti aspetta in edicola o a casa tutti i martedì e venerdì, in versione cartacea oppure in digitale sul tuo PC, tablet o smartphone. Puoi anche seguirci sul nostro sito www.lunanuova.it, sulle pagine Facebook e Instagram e sul canale Telegram, dove troverai gli articoli principali del giornale, ma anche le notizie dell'ultima ora. Luna Nuova è sempre con te. Corri in edicola per informazioni sull'abbonamento giusto per te. Telefona allo 011 93 11 853 oppure visita il nostro sito www.lunanuova.it.

0: Sono le 7:01.
1: Radio Dora Notizie.
2: Buongiorno dalla redazione. 5 italiani sono morti nel corso di un'immersione alle Maldive nelle grotte subacquee dell'atollo di Vavu a una profondità di circa 50 metri. Il recupero dei corpi delle vittime è considerato un'operazione ad alto rischio anche per le condizioni meteo avverse. Per questo motivo per tutta la giornata era stato emesso un allarme giallo per imbarcazioni, passeggeri e pescatori. Nonostante ciò, le attività dei sommozzatori della Forza di Difesa Nazionale Maldiviana sono proseguite incessantemente anche di notte. Il presidente americano Trump ha incontrato a Pechino il leader cinese Xi Jinping, che avrebbe offerto aiuto sull'Iran. Ha detto che non fornirà armi a Teheran, ha fatto sapere il tycoon. Il Pentagono ha intanto sospeso l'invio di 4.000 militari americani in Europa. Si tratta della brigata Black Jack, partita dal Texas e diretta in Polonia. Le forze armate ucraine hanno attaccato la regione di Belgorod, uccidendo un uomo e ferendone altre 3 persone. Nella zona di esclusione di Chernobyl, un attacco di droni russi avvenuto ieri ha provocato incendi in aree difficilmente raggiungibili. La Corte d'Assise di Padova ha condannato in primo grado all'ergastolo Andrea Favero, imputato per l'omicidio dell'ex compagna Giada Zanola, 33 anni, morta a Vigonza, in provincia di Padova, il 29 maggio 2024, dopo essere stata gettata dal cavalcavia sovrastante l'A4. Il collegio ha accolto la richiesta del Pubblico Ministero, che aveva chiesto per Favero la massima pena senza isolamento diurno per le accuse di omicidio premeditato e violenza sessuale. Sciopero di 8 ore in tutti gli stabilimenti del gruppo e presidio al Ministero delle Imprese del Made in Italy, lo ha deciso per la giornata di lunedì 25 maggio il Coordinamento Nazionale di Fime, Fium e Wilm di Electrolux, la multinazionale svedese che ha annunciato 1.700 esuberi nel piano di ristrutturazione, con la chiusura dello stabilimento di Cerreto d'Esi, in provincia d'Ancona. È arrivato l'ok della prefettura alla proposta della Lega Serie A. Roma-Lazio si gioca domenica 17 maggio alle 12. Stessa data e ora per le altre 4 gare che riguardano la zona Champions. La prefettura fa sapere che resta confermato il programma degli internazionali di tennis con la finale maschile domenica alle 17. Ed è tutto, a più tardi.
3: Panificio Il Sorriso, attimi di pura felicità. Passione, dedizione, tradizione e genuinità sono gli ingredienti che ci contraddistinguono. 3 decenni di profumata arte bianca con lievito madre lievitati, come colombe e panettoni, focacce dolci di Giaveno o ancora il nuovissimo ciapot con mirtilli rossi. Panificio Il Sorriso è biscotteria tradizionale piemontese, brioche, torte, crostate e pizze. Inoltre potrai gustare i grissini stirati a mano, sia classici che con farine speciali. E tutto il meglio tra formaggi e salumi, miele, marmellate che le nostre terre hanno da offrire. Il Sorriso, a Borgata Ponte Pietra 61, a 3 chilometri da Giaveno. Vivi la vita con Il Sorriso.
4: Dalla produzione artigianale dei gelati, nuovo gusto, Zabaione con paste di Meliga.
5: Aria di primavera da Edilizia Grisa. Adesso trovi anche tutto per il giardino.
6: Sì, da oggi nel punto vendita di Avigliana abbiamo un nuovo reparto dedicato al giardino o al tuo balcone fiorito. Piante da fiore da esterno, piantine da orto, alberelli, terricci e attrezzi.
5: Quindi non solo edilizia?
6: Esatto. Oltre al ferramenta, tintometro in sede, materiali per cartongesso, pellet, legna da ardere, pavimentazioni per esterni, tufo, ciottoli, tutto per creare e arredare il tuo giardino.
5: Professionista o privato, per lavoro per passione, al centro del tuo progetto c'è Edilizia Grisa.
6: Per ristrutturare o dare nuova vita ai tuoi spazi verdi, passa in Corso Torino 102 ad Avigliana.
5: Edilizia Grisa, costruiamo, rinnoviamo, coltiviamo il tuo progetto.
7: Giovedì 28 maggio dalle ore 14 nel nostro reparto colorificio, Open Day dei prodotti Harder a Canello, con tecnico in sede e omaggi ai partecipanti.
8: Il dottor Manuel Belmondo, psicologo, psicoterapeuta, sessuologo, si occupa di ansia, depressione, stress, attacchi di panico, fobie, disturbi sessuali, disturbi alimentari, problemi di coppia, traumi, disturbi del sonno, dipendenze, disagi adolescenti, autismo, disagi anziani, autostima, difficoltà emotive, crescita personale, percorsi mindfulness. Riceve dal lunedì al sabato a Bussoleno in via Salina 1. Maggiori dettagli sul sito manuelbelmondo.it. Informazioni e appuntamenti 347 24 80 824.
1: Fatti sentire.
9: Fatti sentire.
1: Fatti vedere.
9: Fatti conoscere.
1: Fatti seguire.
9: Fatti notare.
10: Fatti desiderare.
11: Fatti provare.
12: Fatti cliccare.
13: Fatti comprare.
14: Fatti amare.
15: Fatti pubblicità in radio e hai tutto questo.
16: Non esiste altro media così diffuso. È dappertutto.
17: La radio è di gran lunga la prima scelta di intrattenimento audio. Su qualsiasi device.
18: E anche i podcast più ascoltati sono i programmi radio.
19: Con la pubblicità radiofonica i tuoi clienti li segui dappertutto.
20: Anche su TV.
21: Smartphone.
22: Smart speaker.
23: Smart TV.
22: Tablet.
23: Computer.
24: Al bar, in auto, in bici.
25: In negozio.
26: In palestra.
27: A casa, in ufficio.
28: Al parco, al mare, al mondo.
29: Non hanno scampo.
30: Anche se non hanno campo.
31: La radio rende.
32: È l'unico mezzo che non puoi togliere di mezzo.
33: Radio.
34: Buon mattino amici, comincia la sveglia. C'è da fare.

E possiamo cominciare questa nuova giornata venerdì 15 di maggio. Buongiorno, ben ritrovati. State bene? Vi siete alzati scendendo dal letto col piede giusto? Spero proprio di sì. Auguri di buon compleanno e buon onomastico. Oggi San Torquato e Sant'Isidoro. Proprio oggi nel 1859 nasce un pioniere nello studio di fenomeni come il magnetismo, la radioattività, viene annoverato tra i più autorevoli fisici della storia. Nasce e scompare a Parigi Pierre Curie. Nel 1975 invece, attore e personaggio televisivo arrivato alla popolarità passando dalla celebre Casa del Grande Fratello, nasce a Torino Flavio Montrucchio.

E lo sapete bene che potete ascoltare le vostre canzoni preferite richiedendocele allo 0122 640 446, chiamandoci invece scrivendoci al 351 851 6633.

mentre fuori scoppia un altro inferno. Da qualche parte adesso è già domani, qualcuno è pronto e qualcun altro è perso.

0: Meteodora.
1: Buongiorno, queste le previsioni meteo per la giornata di oggi. Al nord ancora è stabile con rovesci e temporali, specie nella seconda parte della giornata e localmente di forte intensità su Lombardia e Triveneto. Temperature stabili, massime tra 17 e 21 gradi. Al centro instabile in Toscana con rovesci e temporali, in estensione entro sera a Lazio, Umbria e Marche Interne, meglio in Abruzzo. Temperature stabili, massime tra 19 e 23 gradi. Al sud sole alternato a variabilità diurna sulle zone interne, in serata qualche pioggia sulla Sicilia, temperature stazionarie massime tra 21 e 25 gradi.
0: Questa è Radio Dora.
2: Pausa caffè, pausa pranzo, pausa aperitivo, pausa gusto.
3: Il bar statale, strada statale 25, nuova gestione. Bar Il Baraccone, in un ambiente elegante completamente rinnovato.
2: Se al mattino cerchi una colazione che ti rimetta al mondo, al Bar Il Baraccone trovi brioche artigianali, fresche tutte le mattine.
3: Se a pranzo hai poco tempo ma vuoi mangiare bene, ci sono menù con varie scelte a prezzo fisso pensati per i pranzi di lavoro. E quando arriva sera, aperitivi in un'atmosfera accurata, perfetta per staccare.
2: E se ti serve fermarti?
3: Nella stessa struttura c'è anche il B&B con 11 camere.
2: È tutto lì, facile, comodo, con ampio parcheggio a due passi dall'autoporto. Attaccati al distributore sulla strada statale 25, località Il Baraccone 11 a San Didero.
3: Scopri di più su ilbaracconeresort.it.
2: Il Baraccone, fermati, respira, riparti, ti aspettiamo.
4: Siamo aperti dal lunedì al venerdì dalle 6 alle 20, il sabato dalle 7 alle 14.
5: L'esplosione del colore, le ultime tendenze, le giuste tonalità. Cerchi il colore e lo stile perfetto per il tuo progetto? Scegli Big Matte Cossa, il suo colorificio specializzato. 5 tintometri per la realizzazione di qualsiasi tinta. 6 tecnici del colore pronti ad accompagnarti nella scelta del prodotto giusto. Vernici, impregnanti, finiture e decorativi, attrezzature per uso professionale e non. Big Matte Cossa è colorificio, edilizia, ferramenta, noleggio e molti altri servizi. Vieni a trovarci. Siamo a Susa, in via Ettore Olivero Pistoletto 11 e a Villar Pocchiardo, in via Nazionale del Moncenisio 41. Segui la nostra pagina Facebook Big Matt Cossa o visita il nostro sito Big Matt e Big Rent. L'unione fa la forza.

Torniamo al 1863, il 15 di maggio, al Palazzo dell'Industria di Parigi si apre il Salone dei Rifiutati, un'esposizione che è stata organizzata da Napoleone III per accogliere le moltissime opere degli artisti, circa 3.000, rifiutate dalla giuria del Salon che fa capo all'Accademia di Belle Arti. Tra queste, curiosamente, figurano dipinti di Manet, Pizarro, Monet e Cézanne.

Mentre invece il 15 di maggio del 1886 ad Amherst, negli Stati Uniti, dove era nata 55 anni prima, muore la poetessa Emily Dickinson. In un raccoglitore all'interno della sua camera vengono rinvenute 1775 poesie. Sono scritte su foglietti che la poetessa ha ripiegato e sigillato cucendoli con ago e filo.

0: C'è un suono, un fruscio caldo, una manopola che gira, un click che accende il mondo. Parliamo di lei, la Radio FM. Creatura gentile, robusta, indipendente da wifi e password complicate. Lei non ti spia, non crasha, non ti chiede aggiornamenti ogni due giorni. E se cade la rete, lei c'è, sempre, anche in caso di fallout nucleare. Prova a dirlo al tuo smart speaker.
1: È tempo di riportarla a casa. Accoglila su uno scaffale, in cucina o accanto al tuo cuore. Adotta una Radio FM. Ridalle voce, ridalle vita.
0: Radio FM, l'unico social network che funziona anche senza connessione. Campagna promossa dal Comitato per il Ripopolamento dei Ricevitori FM Radio Dora. Perché certe frequenze non si dimenticano.
2: All'asta del mobile, se acquisti una cucina con i 4 elettrodomestici Samsung, in regalo il rivoluzionario JetBot Combo, il robot aspirapolvere che aspira, lava e igienizza in totale autonomia. Geniale, vero?
3: Vuoi migliorare il riscaldamento di casa e risparmiare? Da Iamonte a Condove trovi un grande showroom con personale competente pronto a consigliarti la soluzione per il tuo impianto di riscaldamento. Da Iamonte, stufe a legna, stufe a pellet, caminetti, cucine e termocucine, oltre a caldaie a pellet o a legna da locale tecnico, prodotti ad altissimo rendimento energetico. Iamonte seleziona solo marchi di qualità: Palazzetti, Montegrappa, Termorossi ed il Camin, Laminox.
4: E con la rottamazione della vecchia stufa, caminetto o caldaia, puoi accedere agli incentivi del conto termico 3.0, fino a 4.000 euro per stufe e termostufe e fino a 10.000 euro per caldaie a pellet o a legna, in base al prodotto e alla zona climatica. E per le pratiche, un termotecnico qualificato segue tutta la burocrazia per te.
3: Iamonte, convenienza e sostenibilità. A Condove, strada provinciale 24, chilometro 35 850. Visita il nostro sito www.iamonte.info.
5: Muoversi in Piemonte.
6: Buongiorno e ben ritrovati in nostra compagnia. Per traffico intenso segnaliamo code sulla 32 Torino-Bardonecchia, tra la circonvallazione di Ulx e Bardonecchia in direzione del traforo. Per lavori segnaliamo code sulla 26 Genova-Voltregravellona-Toce, tra Masone e Uvada in direzione Genova. Al momento è tutto. Per rimanere aggiornati sulla viabilità in regione visitate il nostro portale muoversiinpiemonte.it. Buon viaggio!
5: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.

capolavoro dell'umorismo di Silvio Zicche festeggia il 30° anniversario. La monumentale saga, scritta e disegnata dall'autrice, torna sulle pagine del numero 3677 del settimanale Topolino, disponibile in edicola con la nuova avventura Zio Paperone e il sequel per caso. Per l'occasione Topolino 3677 sarà disponibile in anteprima al Salone del Libro di Torino e poi anche in

vita lavorativa in ambito disneyano. Questo ha raccontato Silvia Zicche, una delle matite più apprezzate dell'umorismo Disney, Made in Italy. E a proposito di Topolino, torniamo al 15 maggio 1928, quando vi fu la prima proiezione pubblica per il cartone animato L'aereo impazzito di Walt Disney, in cui debuttarono proprio Topolino e Minnie. Mickey Mouse, emulo di Lindbergh, costruisce un aereo e in gita con la fidanzata cerca di baciarla.

c'è una luce alla fine del tunnel e forse è laggiù che si trova l'uscita. Ma qualcuno mi stringe la mano.

0: Sono le 8:01. Radio Dora Notizie. Buongiorno dalla redazione.
1: La cronaca: 5 italiani sono morti nel corso di un'immersione alle Maldive nelle grotte subacquee a una profondità di circa 50 metri. Il recupero dei corpi delle vittime è considerato un'operazione ad alto rischio anche per le condizioni meteo avverse. Per questo motivo per tutta la giornata era stato emesso un allarme giallo per imbarcazioni, passeggeri e pescatori. Nonostante ciò, le attività dei sommozzatori della Forza di Difesa Nazionale Maldiviana sono proseguite incessantemente anche di notte.
0: Nella grande sala del popolo di Pechino, Donald Trump e Xi Jinping hanno riaperto il confronto diretto tra Stati Uniti e Cina dopo anni di tensioni commerciali e strategiche. Questo summit è il primo viaggio di un presidente americano in Cina da quasi 9 anni. Secondo il tycoon, il leader cinese avrebbe offerto aiuto sull'Iran. Il Pentagono ha intanto sospeso l'invio di 4.000 militari americani in Europa. Si tratta della brigata Black Jack, partita dal Texas e diretta in Polonia.
1: La Corte d'Assise di Padova ha condannato in primo grado all'ergastolo Andrea Favero, imputato per l'omicidio dell'ex compagna Giada Zanola, 33 anni, morta a Vigonza in provincia di Padova il 29 maggio 2024, dopo essere stata gettata dal cavalcavia sovrastante la 4. Il collegio ha accolto la richiesta del pubblico ministero che aveva chiesto per Favero la massima pena per le accuse di omicidio premeditato e violenza sessuale.
0: Allerta gialla oggi per rischio meteo idrogeologico su Lazio, Umbria e parte di Lombardia, Toscana, Abruzzo e Molise. In queste 6 regioni, dalla tarda mattinata di oggi e fino a domani, ci saranno precipitazioni da sparse a diffuse, anche a carattere di rovescio o temporale di rilevante intensità, forti raffiche di vento, locali grandinate e frequente attività elettrica.
1: Sciopero di 8 ore in tutti gli stabilimenti del gruppo e presidio al Ministero delle Imprese del Made in Italy. Lo ha deciso per la giornata di lunedì 25 maggio il coordinamento nazionale di FIUM e WILM di Electrolux, la multinazionale svedese che ha annunciato 1.700 esuberi nel piano di ristrutturazione con la chiusura dello stabilimento di Cerreto d'Esi in provincia d'Ancona.
0: Il calcio in chiusura: è arrivato l'ok della prefettura alla proposta della Lega Serie A. Roma-Lazio si gioca domenica 17 maggio alle 12, stessa data e ora per le altre 4 gare che riguardano la zona Champions: Como-Parma, Juve-Fiorentina, Genoa-Milan e Pisa-Napoli. Resta confermato il programma degli internazionali di tennis con la finale maschile domenica alle 17. Oggi intanto si disputeranno entrambe le semifinali del tabellone principale di singolare maschile. Alle 15:30 Luciano Darder riaffronterà il norvegese Casper Ruud, mentre in serata Jannik Sinner affronterà il russo Daniil Medvedev.
1: Questa era l'ultima notizia, più tardi.
2: Fermati! Se stai pensando di cambiare auto, questa è la notizia che aspettavi. Da Outlet Cars le prime 3 rate le paghiamo noi. Esatto! Tu scegli la tua prossima vettura tra usato garantito, chilometri zero ed ex aziendale e parti senza pensieri. Ma affrettati! L'offerta è ancora valida fino al 31 maggio. Scopri tutte le nostre occasioni su outletcars.it o vieni a trovarci a Rivoli in via Ferrero 6. Outlet Cars ti aspetta.
3: Vuoi migliorare il riscaldamento di casa e risparmiare? Da Iamonte a Condove trovi un grande showroom con personale competente pronto a consigliarti la soluzione per il tuo impianto di riscaldamento. Da Iamonte, stufe a legna, stufe a pellet, caminetti, cucine e termocucine, oltre a caldaie a pellet o a legna da locale tecnico, prodotti ad altissimo rendimento energetico. Iamonte seleziona solo marchi di qualità: Palazzetti, Montegrappa, Termorossi, Edilcamin, Laminox.
4: E con la rottamazione della vecchia stufa, caminetto o caldaia puoi accedere agli incentivi del conto termico 3.0, fino a 4.000 euro per stufe e termostufe e fino a 10.000 euro per caldaie a pellet o a legna, in base al prodotto e alla zona climatica. E per le pratiche, un termotecnico qualificato segue tutta la burocrazia per te.
3: Iamonte, convenienza e sostenibilità. A Condove, strada provinciale 24, chilometro 35 850. Visita il nostro sito www.iamonte.info.
5: Occhi stanchi, mal di testa dopo ore al computer. Spesso basta un controllo della vista per ritrovare benessere e leggerezza nelle tue giornate.
4: Prenota una visita da Ottica Mola a Villardora. La nostra dottoressa, laureata in optometria, utilizza un macchinario di ultima generazione per individuare subito il problema ed offrirti la soluzione più adatta. E grazie al laboratorio interno, i tuoi nuovi occhiali saranno pronti in tempi rapidissimi. Dal 1980, Ottica Mola, l'ottico di Villardora in Piazza Donatori del Sangue 15 e Bussoleno in Via Walter Fontan 1. Perché vederci chiaro è la scelta migliore. Sempre.
6: Aspettate la primavera tutto l'anno e poi eccovi lì, tu e il tuo team. Pausa pranzo alla scrivania e l'odore di cavolfiore che invade l'ufficio. Cambia scenario per la tua azienda con i buoni pasto Satispay. I tuoi dipendenti li usano, magari al sole e all'aperto, nella rete welfare più estesa d'Italia. E tu risparmi sulle tasse perché li deduci al 100%. Che aspetti? Scopri la promo per te su satispay.com.
7: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
8: Pronti per ordinare?
9: Sì, allora, una vellutata con tanto formaggio, uno sformato di verdure con patatine fritte e...
10: Il 70% degli italiani non riesce a seguire una dieta sana in modo costante. Scegli Generali per proteggere la tua salute. E subito per te in regalo un check-up a scelta tra visita con un nutrizionista, esami ematici o visita cardiologica. Adesso, per il tuo futuro. Generali, partner di vita. Iniziativa soggetta a limitazioni, valida fino al 30 giugno. Prima della sottoscrizione leggere il set informativo su generali.it.

Pensate che sia l'eccesso che la carenza di sonno risultano associati a un invecchiamento più rapido, soprattutto per quanto riguarda il cervello, il cuore, i polmoni e il sistema immunitario. Lo indica uno studio degli orologi biologici dei diversi organi del corpo umano pubblicato dalla Columbia University. Gli orologi biologici per il monitoraggio dell'invecchiamento sono sempre più diffusi in ambito scientifico perché riescono proprio a indicare quanto una persona invecchia più velocemente o più lentamente rispetto alla sua età anagrafica. Lo fanno utilizzando l'apprendimento automatico e basandosi su dati biologici come le proteine rilevate tramite un semplice esame del sangue. E per questo studio i ricercatori hanno sviluppato nuovi orologi biologici utilizzando dati di mezzo milione di persone e modelli di apprendimento automatico in modo da identificare le caratteristiche biologiche dell'invecchiamento dei singoli organi. Il metodo integra diverse fonti di informazioni, dalle immagini mediche alle proteine specifiche degli organi fino alle molecole presenti nel sangue. Per esempio, nel caso del fegato sono stati messi a punto diversi orologi, uno basato su dati proteici, uno sui dati metabolici e uno sulle immagini mediche. Mettendo a confronto l'età biologica indicata dagli orologi e le ore di sonno di ciascun individuo, è emersa una chiara correlazione. Chi dorme meno di 6 ore e chi dorme più di 8 ore al giorno invecchia più rapidamente, mentre chi dorme tra le 6,4 e le 7,8 ore al giorno invecchia più lentamente. Questo non vuol dire che la sola durata del sonno causi un invecchiamento più rapido o più lento degli organi, però suggerisce che sia la mancanza che l'eccesso di sonno possano essere indicatori di una salute generale peggiore in tutto l'organismo. Allora puntate bene le sveglie tra le 6,4 e le 7,8 ore al giorno, non di più, non di meno.

Proseguiamo nell'oroscopo Bilancia. Venere ti spinge a cercare la bellezza nelle piccole cose. La giornata scorre senza scossoni, ideale per appianare piccole incomprensioni se ce ne sono state nei giorni scorsi. Scorpione, oggi l'introspezione non è faticosa ma anzi illuminante. Ti sentirai in pace con una decisione presa recentemente, come se finalmente i pezzi del puzzle stessero andando al loro posto. Sagittario, il tuo spirito di avventura oggi si declina in modo più casalingo. Potresti sentire il desiderio di imparare qualcosa di nuovo restando comodamente in poltrona. La pace domestica è il tuo tesoro odierno. Capricorno, sei abituato a scalare montagne, ma oggi la vetta può aspettare. La vera vittoria di questa giornata è concederti del tempo vuoto. Un caffè sorseggiato guardando fuori dalla finestra ti darà più soddisfazione di una pratica conclusa in anticipo. Acquario, le tue idee sono vivaci ma non frenetiche, ti sentirai ispirato da ciò che vedi intorno a te, trovando soluzioni creative a piccoli problemi quotidiani senza alcuno stress. Ottimo momento per condividere i tuoi pensieri con il partner. Pesci, ti senti come se fossi avvolto in una soffice nuvola di benessere, la tua intuizione è ai massimi livelli e ti guida verso scelte che ti fanno stare bene. Dedica la serata alla cura della tua persona, al tempo di una canzone poi gli altri sei segni.

0: Torniamo all'oroscopo, Ariete. La settimana è stata intensa, ma oggi le stelle ti chiedono di scalare una marcia. Non è il momento di lanciarsi in nuove sfide, bensì di godersi i risultati raggiunti. Toro, il sole nel tuo segno ti regala una sensazione di solida stabilità. Oggi la natura ti chiama, che sia un parco cittadino o il tuo balcone fiorito, cerca il contatto con il verde. Gemelli, solitamente la tua mente corre a mille all'ora, ma oggi c'è una tregua nel tuo cielo interiore. Approfitta di questa lucidità tranquilla per fare ordine nei tuoi pensieri. Cancro, la luna favorisce la tua sensibilità, rendendola dolce e non sopraffacente. Ti sentirai particolarmente a tuo agio tra le mura domestiche. Dedicati a un'attività creativa che non richieda troppo sforzo mentale. Leone, oggi la tua luce brilla di una sfumatura più morbida. Non hai bisogno di stare al centro dell'attenzione per sentirti gratificato. Spegni le notifiche di lavoro non appena possibile e goditi il silenzio. Vergine, la tua tendenza al perfezionismo oggi lascia spazio a una piacevole accettazione e ti renderai conto che anche se non tutto è al suo posto, il mondo gira bene lo stesso. Focalizzati sul benessere del corpo. Termina qui il nostro oroscopo, vi lascio con Muoversi in Piemonte più tardi con La Sveglia.
1: Muoversi in Piemonte.
2: Buongiorno e ben ritrovati con le notizie su traffico e viabilità. Per traffico intenso segnaliamo rallentamenti sulla tangenziale di Torino, tra sito e la statale 24 in direzione Aosta, tra Venaria e l'innesso con la Sud in direzione Piacenza. Code anche sulla diramazione per Moncaglieri tra San Paolo e Corso Unità d'Italia in direzione Torino. Rallentamenti sempre per traffico intenso sulla 32 Torino-Bardonecchia, tra la circonvallazione di Ulx e Bardonecchia in direzione del Traforo. Infine, per lavori si viaggia incolonnati sulla 26, Genova Voltre Gravellona Toce, tra Masone e Ovada in direzione Genova. Per questo appuntamento non ci sono altre notizie, a più tardi con nuovi aggiornamenti. A tutti voi buona giornata e buon viaggio.
1: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
3: Questo è un messaggio per persone con grandi entusiasmi lavorativi. Vendesi attività ben avviata a Rosta, in zona industriale ad alta densità di uffici e ampio passaggio veicolare. Cedesi bar, ristorante, self-service, pizzeria, due sale, capienza fino a 100 posti interni e 30 posti area dehors, ideale per eventi all'aperto. Cucina attrezzata, magazzino, spogliatoi, parcheggio riservato, tre servizi, sala slot machine e possibilità di tabacchi. E il ristorante operativo. Se interessati, contattate il 327-384-1332. Fateci un salto, è un'occasione.
4: Patente e libretto, per cortesia.
5: Dunque, era qui. No. Ecco, tenga.
4: Signora, deve fare la revisione, lo sa.
5: Non mi faccia la multa. Guardi, corro subito a farla.
4: Ma rispetti i limiti di velocità!
6: Per non farti cogliere di sorpresa, affidati a Takis. Takis revisiona dai motocicli ai furgoni di 35 quintali. Esegue revisioni ordinarie e straordinarie, collaudi, disbrigo pratiche auto, ma soprattutto si prende a cuore le tue scadenze con il servizio Remind, per essere sempre in regola con gli obblighi di legge, anche per casi particolari. Takis è anche servizio gomme.
7: E nella sede di Villardora rinnovo patente, porto d'armi e patenti nautiche. Telefono 011 935 96 62. A Ferriera di Bottigliera Alta, telefono 011 934 81 46. E ricordate, nell'anno 2026 saranno da revisionare le auto immatricolate nel 2022 o revisionate nel 2024.
8: A Ferriera di Bottigliera, nuova apertura ufficio pratiche auto.

0: Sono le 8 e 36 minuti. Un saluto dalla redazione, in studio Elena Pelissetti per questa edizione delle notizie. Torino ha sequestrato Bancomat in criptovalute per rischio riciclaggio. La società che gestiva la rete degli sportelli è ora in amministrazione giudiziaria, congelati anche 380.000 euro e il sito operava senza requisiti e non rispettava le norme antiriciclaggio. Bandiere blu, il Piemonte conferma le sue quattro spiagge d'eccellenza sono Cannobbio, Cannero Riviera, Verbania e Gozzano. Per ottenere il riconoscimento vanno rispettati 33 criteri indicati dalla FE, la Foundation for Environmental Education, che segna i premi. Cuneo ha perso 931 negozi in 10 anni, ma affittare un locale commerciale costa il 25% in più. Una situazione sempre più evidente anche nel cuore della città. Lo studio, presentato da Nomisma, evidenzia come siano cura della persona, abbigliamento e accessori i settori più in sofferenza. Abusivismo edilizio, oltre 20 immobili demoliti tra Asti e Alessandria. Su 68 costruzioni, 70 erano irregolari, si trovavano in zone più vulnerabili del territorio, in aree protette e con vincolo paesaggistico idrogeologico a ridosso dei fiumi. Sottoscritto oggi, presso la prefettura di Cuneo, il protocollo d'intesa per la gestione dell'accoglienza dei lavoratori stagionali impiegati nel settore ortofrutticolo nel territorio cuneese. Il protocollo mira ad accogliere in maniera ordinata i lavoratori stranieri impiegati nella raccolta, con rafforzamento delle misure preventive e di contrasto al caporalato. In viaggio la fiamma dei giochi universitari, il 24 tappa finale a Novara, partita il 12 maggio da Acquiterme, continua il suo viaggio da Vercelli. I tedofori sono rappresentanti del mondo accademico e sportivo, scelti tra docenti, studenti e atleti e funzionari dell'Ateneo. Questa era l'ultima notizia, grazie per l'ascolto e al prossimo appuntamento.
1: Indagine di ascolto radiofonico nazionale Autiradio secondo semestre 2025. Radio Frejus e Radio Dora raggiungono 57.000 ascoltatori nel giorno medio e 168.000 nei 7 giorni. Il miglior risultato di sempre. Un traguardo che conferma le nostre emittenti come le più ascoltate del territorio e tra le principali radio locali di riferimento della provincia di Torino e del Piemonte. Radio Frejus e Radio Dora. Due belle realtà che continuano a crescere grazie a chi lavora ogni giorno con passione, agli inserzionisti che credono in noi e soprattutto a te che ci ascolti. 168.000 grazie a tutti.
2: Cerchi lavoro, formazione e opportunità? Trovali con Opla. Con Obiettivo Piemonte Lavoro, la Regione Piemonte ti accompagna verso il tuo futuro professionale. Grazie al Fondo Sociale Europeo Plus, investiamo su di te con percorsi di orientamento, formazione, inserimento lavorativo e supporto a chi vuole avviare una nuova impresa. Opla, Obiettivo Piemonte Lavoro. Scopri di più su regione.piemonte.it/opla.
3: Prima credevo che arredamento su misura fosse solo un modo di dire. Poi ho capito che il problema non era la mia casa. Era chi mi stavo affidando. Progetti incompleti, consegne incerte, prezzi poco chiari. Poi ho scoperto Mobili Nino. 50 anni di storia e uno showroom di oltre 1000 metri quadrati dove ogni ambiente prende forma. Giorno, notte, camerette, bagni, divani. Ad esempio, cucine Scavolini ed Ernesto Meda con assistenza garantita 10 anni. Mobili Nino e progettazione dalla A alla Z. Chiavi in mano, consegne puntuali, personale esperto, prezzi chiari e competitivi. E la casa? Finalmente mia! Mobili Mino è solo a Giaveno, in Borgata Ponte Pietra 98. Nessuna deviazione. Giaveno, Borgata Ponte Pietra 98. La sola destinazione. Visita mobilimino.it. Mobili Mino, l'esperienza che non lascia spazio a dubbi.
4: Ho un segreto. Ognuno ne ha sempre uno dentro, ognuno lo ha scelto e lo ha spento, ognuno

sembrava lontana, o tutto è più triste, oppure resiste, quello sguardo dal traccio che insinua, ti verrò a prendere con le mie mani, e sarò quello che non ti aspettavi, sarò quel vento che ti porti dentro.

ero io nell'attimo in cui ho deciso che so farti ridere, ma mai per caso sono io. Ci ritorno e se poi vado

insieme con la sveglia che vi tiene compagnia fino alle 10. Numeri di telefono per chiamarci, messaggiarci per le vostre dediche, le vostre richieste: 0122 640 446. Per mandare il vostro messaggino su WhatsApp: 351 851 6633.

Un saluto tutto per Federica che sta rientrando a casa dal lavoro e ci ha richiesto una canzone che si adatti un po' a questo tempo che è un po' uggioso, un po' grigio. Eccola Federica, un saluto a te.

0: sono pronto.
1: Sono le 9:01. Radio Dora Notizie.
2: Buongiorno dalla redazione.
3: La cronaca in primo piano: ieri 5 italiani sono morti nel corso di un'immersione alle Maldive ad una profondità di circa 50 metri. Le operazioni di recupero dei corpi sono ufficialmente iniziate. Le squadre della Guardia Costiera Maldiviana hanno raggiunto l'area con imbarcazioni di soccorso e personale specializzato. A bordo sono presenti sommozzatori della Guardia Costiera e della Polizia Locale, insieme ad un esperto subacqueo italiano che collabora con le autorità nelle fasi più delicate dell'intervento. A Malé intanto è arrivato anche l'ambasciatore d'Italia a Colombo, competente per le Maldive, che incontrerà i responsabili della Guardia Costiera impegnati nelle operazioni.
2: Sono 11 i casi di antivirus finora segnalati e di questi 9 sono confermati e 2 probabili, 3 invece i decessi. Grave la paziente francese che respira con un polmone artificiale. Asintomatici i 27 rimasti a bordo della nave da crociera, 25 membri dell'equipaggio e 2 medici. Nave diretta in Olanda che arriverà domenica o lunedì. Una missione scientifica argentina si recherà a Ushuaia nella prossima settimana, punto di partenza della nave Hondius, per cercare la possibile presenza di roditori portatori di antivirus, nella speranza di ottenere risultati entro un mese.
3: Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha affermato di aver concluso fantastici accordi commerciali con Xi Jinping. Le aperture di Trump nei confronti di Xi Jinping, che ha descritto come un grande leader e un amico, sono state finora accolte con toni più moderati dal presidente cinese. Trump ha dichiarato che la Cina non fornirà equipaggiamenti militari all'Iran, pur continuando ad acquistare petrolio da Teheran. Intanto il governo iraniano è tornato a rivendicare il diritto a controllare lo stretto di Hormuz.
2: Siamo alla cronaca. La Corte d'Assise di Padova ha condannato in primo grado all'ergastolo Andrea Favero, imputato per l'omicidio dell'ex compagna Giada Zanola, 33 anni, morta a Vigonza in provincia di Padova il 29 maggio 2024, dopo essere stata gettata dal cavalcavia sovrastante l'autostrada A4. Il collegio ha accolto la richiesta del pubblico ministero che aveva chiesto per Favero la massima pena per le accuse di omicidio premeditato e violenza sessuale.
3: Sciopero confermato ma con fascia oraria ridotta per i mezzi ATM di Milano nella giornata di oggi. Dopo il confronto con la prefettura, il sindacato Aicobas ha deciso di limitare la protesta dalle 8:45 fino alle 15. Metropolitane, tram e autobus di linea potrebbero subire rallentamenti o addirittura cancellazioni tra la mattina e il primo pomeriggio. Alla base della mobilitazione c'è la contestazione dei processi di liberalizzazione del trasporto pubblico locale. Aicobas chiede lo stop al progetto Milano Next e la trasformazione di ATM in un'azienda speciale del Comune di Milano.
2: Il tennis in chiusura: Luciano Darder in campo per la storia. Alle 15:30 sfiderà Casper Ruud per un posto in finale agli internazionali BNL d'Italia. Tra i due non ci sono precedenti. In serata non prima delle 19 invece Jannik Sinner affronterà il russo Daniil Medvedev. Prima però il doppio: Simone Bolelli e Andrea Vavassori sono a caccia della semifinale e alle 13:30 scenderanno in campo contro il duo finlandese britannico Harry Eliovaara e Harry Patten.
3: Ed è tutto, a più tardi.
4: Prima credevo che arredamento su misura fosse solo un modo di dire. Poi ho capito che il problema non era la mia casa. Era chi mi stavo affidando. Progetti incompleti, consegne incerte, prezzi poco chiari. Poi ho scoperto Mobili Nino. 50 anni di storia e uno showroom di oltre 1000 metri quadrati dove ogni ambiente prende forma. Giorno, notte, camerette, bagni, divani. Ad esempio, cucine Scavolini ed Ernesto Meda con assistenza garantita 10 anni. Mobili Nino e progettazione dalla A alla Z. Chiavi in mano, consegne puntuali, personale esperto, prezzi chiari e competitivi. E la casa? Finalmente mia! Mobili Mino è solo a Giaveno, in Borgata Ponte Pietra 98. Nessuna deviazione. Giaveno, Borgata Ponte Pietra 98. La sola destinazione. Visita mobilimino.it. Mobili Mino, l'esperienza che non lascia spazio a dubbi. Pausa caffè? Pausa pranzo? Pausa aperitivo? Pausa gusto?
0: Il bar statale, strada statale 25. Nuova gestione. Bar Il Baraccone, in un ambiente elegante completamente rinnovato.
4: Se al mattino cerchi una colazione che ti rimetta al mondo, al Bar Il Baraccone trovi brioche artigianali, fresche tutte le mattine.
0: Se a pranzo hai poco tempo ma vuoi mangiare bene, ci sono menù con varie scelte a prezzo fisso pensati per i pranzi di lavoro. E quando arriva sera, aperitivi in un'atmosfera accurata, perfetta per staccare.
4: E se ti serve fermarti?
0: Nella stessa struttura c'è anche il B&B con 11 camere.
4: È tutto lì, facile, comodo, con ampio parcheggio a due passi dall'autoporto. Attaccati al distributore sulla strada statale 25, località Il Baraccone 11 a San Didero.
0: Scopri di più su ilbaracconeresort.it.
4: Il Baraccone, fermati, respira, riparti, ti aspettiamo.
5: Siamo aperti dal lunedì al venerdì dalle 6 alle 20, il sabato dalle 7 alle 14.
6: Da oltre un secolo Steel crea strumenti pensati per affrontare le maggiori sfide. Motoseghe, decespugliatori, soffiatori, tosasiepi. Attrezzature nate per lavorare, resistere, accompagnarti ogni giorno. Steel, creati per la natura. Al tuo fianco dal 1926. Scopri tutte le promozioni e i rivenditori specializzati sul sito steel.it.

Avete presente l'espressione stai fresco? Ebbene, questa espressione che viene usata oggi per dire che qualcosa non accadrà ed è stata usata per la prima volta proprio da Dante Alighieri nel verso 117 del 32esimo canto dell'Inferno. Qui, riferendosi ai dannati sepolti per sempre nel lago ghiacciato, il poeta scrive: laddove i peccatori stanno freschi. I peccatori imprigionati, infatti, aspettano la libertà, che però non arriverà mai.

0: Muoversi in Piemonte.
1: Un saluto e una buona mattinata e un buon venerdì della centrale regionale della mobilità. Per traffico intenso segnaliamo rallentamenti sulla tangenziale di Torino, tra Corso Regina Margherita e l'innesto con la Sud in direzione Piacenza, e sulla diramazione per Moncaglieri tra San Paolo e Corso Unità d'Italia in direzione Torino. Al momento è tutto. Per rimanere aggiornati sulla viabilità in regione visitate il nostro portale muoversiinpiemonte.it. Buon viaggio!
0: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
2: Lavorare in mezzo alla natura non è sempre facile, ma regala immense emozioni. Se anche tu come me vuoi avere il meglio per il tuo orto, il tuo giardino o per il tuo bosco, scegli l'equipaggiamento migliore. Vieni da AgriService a Susa. AgriService è rivenditore specializzato Steel, Grillo e Zanon, leader mondiali nel settore foresta e giardino. Da AgriService puoi trovare motoseghe, decespugliatori, rasaerba, motozappe, robot automatico per il taglio del prato verde e tutti i nuovi prodotti alimentati a batteria al litio, sia per l'hobbistica che per il professionista. Da AgriService, come sempre, ti aspettiamo con un grande assortimento di mangimi, concimi, sementi, piante e fiori. E non dimenticare che per noi la soddisfazione del cliente è al primo posto. Trasmettiamo consigli, passione, esperienza, creatività, prezzi e assistenza. AgriService, a Susa, via Montello 15.
3: Erano lì da anni, ma non sapevo cosa farne.
4: Anche io. E ogni tanto pensavo pure di averli persi. O peggio, che potessero rubarmeli.
3: Succede a tanti. Vecchi gioielli che non usi più. L'anello della nonna. La catenina rotta. E finiscono dimenticati in un cassetto.
4: Poi mi sono decisa e sono andata da Compro Oro New Gold.
3: Porta anche tu il tuo oro usato. Valutazione gratuita e senza impegno.
4: E già che c'ero, ho scoperto anche tante proposte nuove. In argento e acciaio. Moderne, eleganti, bellissime.
3: Compro Oro New Gold. Ti aspettiamo a Chianocco, frazione Vernetto 1 bis. Aperti dal martedì al sabato dalle 9 alle 12.30 e dalle 15.30 alle 19. Telefono 352 02 53 755.
4: Compro Oro New Gold. Tutto il valore che meriti.

Parliamo di luoghi del cuore. Per esempio, il luogo del cuore di Antonella Clerici si trova in Piemonte e l'area archeologica di Libarna, in provincia di Alessandria, dice appunto la popolare conduttrice, è una zona molto interessante nel basso Piemonte sulla strada che porta ad Arquata-Scrivia a Serravalle. Qui si trovano gli scavi di Libarna, un'antica città romana molto bella. Sempre in Piemonte è il luogo del cuore dello scrittore Antonio Feranchini, la Valsesia, mentre la scrittrice Marta Barone ha scelto Piazza Vittoria a Torino. Ha preso il via in questi giorni il censimento dei luoghi del cuore, 13ª edizione del programma realizzato dal FAI, Fondo per l'Ambiente Italiano, in collaborazione con Intesa San Paolo, dedicato proprio alla cura e alla valorizzazione del nostro patrimonio di storia, di arte e di natura. Un'iniziativa unica in Italia e in Europa che coinvolge direttamente i cittadini, invitandoli a segnalare dei luoghi a loro particolarmente cari che necessitano di essere restaurati, conservati, valorizzati. Fino al 15 dicembre prossimo si potrà votare sul sito www.iluoghidelcuore.it o attraverso i moduli cartacei scaricabili da ogni scheda luogo. Novità di quest'anno è il podcast I luoghi che leggiamo, ideato e condotto dalla scrittrice Marta Stella, in cui 10 autori raccontano i luoghi del nostro paese. Si tratta di Viola Ardone, Marta Barone, Daria Bignardi, Maria Grazia Calandrone, Giulia Caminito, Donatella Di Pietrantonio, Antonio Franchini, Melania Mazzucco, Marco Missiroli e Bianca Pizzorno. Antonella Clerici invece è la testimonial del censimento. Un'iniziativa molto partecipata, questa ideata nel 2013. Sono stati infatti 13.500.000 i voti raccolti nelle passate 12 edizioni, che hanno consentito di sostenere 180 progetti di valorizzazione e di restauro in 20 regioni. Di questi ben 73 hanno riguardato chiese ed edifici di culto. Le stime parlano oggi di circa 800 monasteri o chiese abbandonate, rimarca il presidente del FAI Marco Magnifico. Sono 600.000 euro i fondi messi a disposizione per questa edizione per finanziare i progetti di tutela dei luoghi segnalati dal censimento, proprio di questi luoghi del nostro cuore.

0: Sono le 9:36 minuti.
1: Meteodora.
2: Situazione meteorologica. Una vasta saccatura polare in discesa dal mare del nord sull'Italia settentrionale associata ad aria fredda in quota determina un aumento dell'instabilità sul Piemonte, con rovesci temporali sui rilievi in successivo transito sulle pianure, dove sono possibili fenomeni intensi anche associati a grandine e forti raffiche di vento. Le condizioni rimarranno perturbate, con rovesci e temporali sparsi al mattino e fenomeni più persistenti sul settore centro-meridionale. L'allontanamento della perturbazione verso est determinerà un deciso miglioramento del tempo e un graduale aumento delle temperature. Ma vediamo le previsioni per questi giorni. Per oggi cielo in prevalenza nuvoloso, precipitazioni con deboli rovesci sparsi al mattino, più diffusi a possibile carattere temporalesco nel pomeriggio, fenomeni più persistenti sul basso Piemonte, quota neve sui 1500-1700 metri, temperature minime sui 10 gradi, massime sui 16 gradi. Per la giornata di domani cielo poco nuvoloso con residui annuvolamenti sul settore orientale al primo mattino. Precipitazioni deboli residue sull'Appennino al primo mattino. Temperature minime sugli 8 gradi, massime sui 22 gradi. Per la giornata di dopodomani, cielo poco nuvoloso al mattino e parzialmente nuvoloso nel pomeriggio per formazione di cumuli sui rilievi in successivo transito sulle pianure. Precipitazioni con deboli rovesci sulle Alpi nel pomeriggio. Temperature minime sugli 8 gradi, massime sui 22 gradi.
3: Indagine di ascolto radiofonico nazionale Audiradio secondo semestre 2025. Radio Frejus e Radio Dora raggiungono 57.000 ascoltatori nel giorno medio e 168.000 nei 7 giorni. Il miglior risultato di sempre. Un traguardo che conferma le nostre emittenti come le più ascoltate del territorio e tra le principali radio locali di riferimento della provincia di Torino e del Piemonte. Radio Frejus e Radio Dora. Due belle realtà che continuano a crescere grazie a chi lavora ogni giorno con passione, agli inserzionisti che credono in noi e soprattutto a te che ci ascolti. 168.000 grazie a tutti.
4: Mamma, mamma, è arrivato il robottino!
5: Certo, cara, era il regalo con la cucina di asta del mobile.
4: Ma lui sa fare tutto da solo?
5: Certo, amore, aspira e lava in un solo passaggio.
6: All'asta del mobile, se acquisti una cucina con i 4 elettrodomestici Samsung, in regalo il rivoluzionario JetBot Combo, il robot aspirapolvere che aspira, lava e igienizza in totale autonomia. Geniale, vero?
4: Ma non mi fai compiti!
7: Colazione presente! Pranzo servito! Cena una festa! E tu ancora non sai dove andare? Non complicarti la vita, c'è chi ha già pensato a tutto. Va al ristorante pizzeria Hotel Paradise. Con azioni da sogno, a pranzo self-service e la sera pizze, grigliate di pesce o di carni, menù di terra o di mare. Assaggia i dolci o gli aperitivi alcol free. Da applausi! E grazie al comodo totem, un clic e dai lo sconto garantito. A Bruzzolo strada statale 25 o a Rosta corso Mocenisio 2. Bar ristorante. Ristorante, pizzeria, hotel Paradise. Paradise, perfetto in ogni momento.

E due date legate all'automobile. Oggi, 15 maggio 1922, a Monza, in provincia di Milano, si aprono i lavori per la costruzione dell'autodromo e motodromo. Decisa in gennaio dall'Automobile Club milanese, l'opera è stata progettata dagli ingegneri Antonio Berti e Aldo Di Rienzo, mentre la guida della realizzazione è affidata all'ingegnere Piero Puricelli. Sempre per quanto riguarda, diciamo, l'automobile, 1939, sempre il 15 di maggio, la Fiat inaugura a Torino il nuovo stabilimento di Mirafiori per la produzione di automobili. Alla cerimonia è presente anche il capo del governo Benito Mussolini, che dopo l'iniziale contrarietà al progetto ha deciso di inaugurare personalmente lo stabilimento.

0: Ciao Sonia.
1: Eccoci, buongiorno.
0: Buon venerdì, tutto bene. Siamo a metà maggio già.
1: Così, in due.
0: Così, l'abbiamo tagliato proprio in due, voilà.
1: Tutto bene?
0: Tutto bene, tutto bene. Vado a fare qualche commissione e poi tranquillità.
1: Fino a poi a domani.
0: Poi a domani. Ok. Ti lascio al collage, a domani con la sveglia.
1: A tra pochissimo.
0: Ciao.
1: Ciao.

0: Sono le 10 in punto.
1: Radio Dora Notizie.
2: Buongiorno, un saluto dalla redazione sportiva. Il tennis in apertura, Jannik Sinner dal record va in semifinale degli internazionali d'Italia battendo il russo Rublev in due set per 6-2 e 6-4. Il numero 1 al mondo è alla vittoria consecutiva numero 32 nei Master 1000, superato dunque Djokovic, e affronterà oggi il russo Medvedev, che ritrova due mesi dopo la sfida di Indian Wells. Alla finale di domenica assisterà anche il presidente della Repubblica Sergio Mattarella, che sarà al Foro Italico come lo scorso anno per la finale femminile di Jasmine Paolini. Sinner cerca la prima affermazione a Roma, ma guarda anche al Roland Garros. Sono stanco, se oggi va male avrò più tempo per Parigi, ha detto. Una finale tricolore potrebbe esserci grazie anche a Luciano Darderi. L'argentino naturalizzato italiano va a caccia della sua prima finale in un Master 1000 in carriera. Alle 15:30 se la vedrà con il norvegese Casper Ruud. Il calcio alla fine si è tornati indietro o quasi. La corsa Champions della Serie A andrà regolarmente in onda in contemporanea domenica alle 12. La Lega e la Prefettura, che inizialmente aveva spostato il derby di Roma alle 20:45 di lunedì per questioni di ordine pubblico legate alla concomitanza con le finali degli internazionali di tennis, hanno trovato, su specifico suggerimento del TAR, un accordo, evitandosi così ulteriori code. Roma-Lazio, Como-Parma, Genoa-Milan, Juventus-Fiorentina e Pisa-Napoli si giocheranno quindi nella data inizialmente prevista e a 5 ore circa dalla finale degli internazionali, che resterà alle 17 di domenica, a cui assisterà appunto anche il presidente Mattarella, con la evidente speranza che tutto fili liscio all'Olimpico e non vi siano disordini tra i tifosi giallorossi e laziali. E siamo alla MotoGP in pista fino a domenica 17 maggio per il Gran Premio di Catalunya. Niente pausa per team e piloti chiamati a un back-to-back dopo il weekend di Le Mans. Marco Bezzecchi ha conservato la leadership nel mondiale, ma il suo vantaggio su Jorge Martin è ora di un solo punto. Ducati proverà a spodestare dal trono una Aprilia fin qui perfetta e reduce dalla prima tripletta della sua storia. Ma la casa di Borgo Panigale è orfana della sua punta di diamante, con il campione del mondo in carica Marc Marquez assente dopo la doppia operazione alla spalla destra e al piede destro. Torna invece Vignales, che aveva saltato le ultime tre gare. Lunedì 18 maggio invece i piloti resteranno al Mont-Melo per un'importante giornata di test. In chiusura il ciclismo, primo momento fondamentale del Giro d'Italia 2026 con la frazione numero 7. Si parte da Formia e si arriva sulla cima del Blockhaus del massiccio della Maiella in Abruzzo. Pronto il primo duello tra i big. L'attesa è ovviamente tutta per Jonas Vingegaard. L'Italia si affida alla sua stella, Giulio Pellizzari, per provare a tenere le staffilate del fuoriclasse danese. Per la vittoria di tappa in chiave azzurra, occhio anche a Giulio Ciccone, che davanti al pubblico di casa proverà ad alzare le braccia al cielo. E con questo è tutto, un saluto dalla redazione sportiva.
3: Patente e libretto, per cortesia.
4: Dunque, era qui. No. Ecco, tenga.
3: Signora, deve fare la revisione, lo sa.
4: Non mi faccia la multa. Guardi, corro subito a farla.
5: Ma rispetti i limiti di velocità!
6: Per non farti cogliere di sorpresa, affidati a Takis. Takis revisiona dai motocicli ai furgoni di 35 quintali. Esegue revisioni ordinarie e straordinarie, collaudi, disbrigo pratiche auto, ma soprattutto si prende a cuore le tue scadenze con il servizio Remind, per essere sempre in regola con gli obblighi di legge, anche per casi particolari. Takis è anche servizio gomme.
7: E nella sede di Villardora rinnovo patente, porto d'armi e patenti nautiche. Telefono 011 935 96 62. A Ferriera di Bottigliera Alta, telefono 011 934 81 46. E ricordate, nell'anno 2026 saranno da revisionare le auto immatricolate nel 2022 o revisionate nel 2024.
8: A Ferriera di Bottigliera, nuova apertura ufficio pratiche auto.
9: La vista è un bene prezioso. Affidala a chi da più di 40 anni coccola i tuoi occhi. Occhiali Covezzi.
10: Ottica Covezzi è centro applicazioni lenti a contatto, centro di analisi visiva.
9: Ottica Covezzi da generazioni è partner di aziende leader nel settore come Zeiss e Oakley. Rinnova il tuo look. Vieni a provare le nuove collezioni Dior, Chanel, Gucci, Ray-Ban, Revo, Tom Ford e altri ancora.
10: Occhiali Covezzi. Ama i tuoi occhi. Aperto da lunedì al sabato a Bussoleno, in via Traforo 23, vicino alla stazione ferroviaria. Telefono 0122 641 641 e in via Tripoli 122 a Torino. Telefono 011 325 628.
1: Siamo aperti dalle 9 alle 12.30 e dalle 16 alle 19. Chiuso mercoledì pomeriggio.
11: Si sa, certi contratti di buoni pasto sono come un tatuaggio col nome di un ex. All'inizio sembrava una grande idea, ora è solo qualcosa di troppo costoso da rimuovere. Ma c'è la soluzione! Se passi ai buoni pasto Satispay e hai più di 100 dipendenti, ti offriamo fino al 13% di sconto sulla tua fornitura di buoni pasto. E se sostieni i costi per il recesso dal tuo attuale fornitore, ricevi subito uno sconto extra sul primo anno di fornitura. Che aspetti? Scopri promo e condizioni su satispay.com.
12: Da oltre un secolo Steel crea strumenti pensati per affrontare le maggiori sfide. Motoseghe, decespugliatori, soffiatori, tosasiepi. Attrezzature nate per lavorare, resistere, accompagnarti ogni giorno. Steel, creati per la natura. Al tuo fianco dal 1926. Scopri tutte le promozioni e i rivenditori specializzati sul sito steel.it.
13: Pronti per ordinare?
14: Sì, allora, una vellutata con tanto formaggio, uno sformato di verdure con patatine fritte e...
15: Il 70% degli italiani non riesce a seguire una dieta sana in modo costante. Scegli i generali per proteggere la tua salute. E subito per te il regalo, un check-up a scelta tra visita con un nutrizionista, esami ematici o visita cardiologica. Adesso, per il tuo futuro. Generali, partner di vita. Iniziativa soggetta a limitazioni, valida fino al 30 giugno. Prima della sottoscrizione, leggere il set informativo su generali.it.
16: Buongiorno Piemonte, iniziamo col collage.

Ed eccoci qua, allora, buongiorno family, oggi è il 15 di maggio. Beh, oggi è una giornata speciale per diversi motivi, uno tra i quali è la giornata internazionale della famiglia. E allora noi che siamo la family di Radio Dora la facciamo un po' nostra questa giornata, che ne pensate? Bene, inizia così il collage con il buon umore in questo venerdì, ultimo giorno di lavoro per alcuni, per altri no, lo sappiamo, magari domani è l'ultimo giorno della settimana lavorativa, però ormai è tutto in discesa. Ormai il weekend è così, ne si sente veramente il profumo al di là della porta. Bene, allora ricordiamo quelli che sono i contatti: 0122 64 04 46, il numero fisso al quale chiamare, 351 851 66 33, questo invece è il nostro contatto WhatsApp. Inviate il vostro messaggio di testo oppure vocale, come preferite, proprio per richiedere la canzone che volete ascoltare in queste tre ore di diretta in compagnia di Sonia Carella e del collage, oppure che so, fate una dedica o semplicemente utilizzate il contatto per chiacchierare insieme a noi in diretta, sempre ovviamente. E allora ci ascoltiamo We Are The Family. We are

0: Muoversi in Piemonte.
1: Un saluto e ben ritrovati con le news su traffico e viabilità. Per un veicolo in panne segnaliamo code sulla 7 Milano-Genova tra Isola del Cantone e Vignole Borbera in direzione Milano. Infine vi segnaliamo che sabato 16 e domenica 17 maggio, in occasione di una manifestazione ciclistica con partenza da Pollenzo e arrivo a Castellinaldo, alcune strade della provincia di Cuneo potranno subire chiusure e modifiche di servizio, per il tempo strettamente necessario al passaggio della carovana dei ciclisti. Al momento è tutto, per rimanere aggiornati sulla viabilità in regione visitate il nostro portale muoversiinpiemonte.it. Buon viaggio!
0: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
2: Vuoi migliorare il riscaldamento di casa e risparmiare? Da Iamonte a Condove trovi un grande showroom con personale competente pronto a consigliarti la soluzione per il tuo impianto di riscaldamento. Da Iamonte, stufe a legna, stufe a pellet, caminetti, cucine e termocucine, oltre a caldaie a pellet o a legna da locale tecnico, prodotti ad altissimo rendimento energetico. Iamonte seleziona solo marchi di qualità: Palazzetti, Montegrappa, Termorossi, Edil Camin, Laminox.
3: E con la rottamazione della vecchia stufa, caminetto o caldaia, puoi accedere agli incentivi del conto termico 3.0, fino a 4.000 euro per stufe e termostufe e fino a 10.000 euro per caldaie a pellet o a legna, in base al prodotto e alla zona climatica. E per le pratiche, un termotecnico qualificato segue tutta la burocrazia per te.
2: Iamonte, convenienza e sostenibilità. A Condove, strada provinciale 24, chilometro 35 850. Visita il nostro sito www.iamonte.info.
3: Aria di primavera da Edilizia Grisa. Adesso trovi anche tutto per il giardino.
2: Sì, da oggi nel punto vendita di Avigliana abbiamo un nuovo reparto dedicato al giardino o al tuo balcone fiorito. Piante da fiore da esterno, piantine da orto, alberelli, terricci e attrezzi.
3: Quindi non solo edilizia?
2: Esatto. Oltre al ferramenta, tintometro in sede, materiali per cartongesso, pellet, legna da ardere, pavimentazioni per esterni, tufo, ciottoli, tutto per creare e arredare il tuo giardino.
3: Professionista o privato, per lavoro per passione. Al centro del tuo progetto c'è Edilizia Grisa.
2: Per ristrutturare o dare nuova vita ai tuoi spazi verdi, passa in Corso Torino 102 ad Avigliana.
3: Edilizia Grisa. Costruiamo, rinnoviamo, coltiviamo il tuo progetto.
4: Giovedì 28 maggio dalle ore 14 nel nostro reparto colorificio Open Day dei prodotti Harder a Canello, con tecnico in sede e omaggi ai partecipanti.
5: Non conosci ancora l'unica officina Alfa Romeo in Valsusa?
6: Argirò Domenico e figlio, l'officina che fa per te. Ma l'officina Argirò è molto di più. Riparazione di vetture Fiat, Lancia e marchi esteri con sistema computerizzato per effettuare qualsiasi diagnosi, sostituzione pneumatici, installazione e riparazione impianti GPL. Officina Argirò Domenico a Sant'Antonino di Susa in via Abeg 53.
7: E allora ci ascoltiamo il primo brano richiesto a chiederlo il nostro amico Augusto, che intanto si prepara per andare a lavorare due commissioni e via, ma non vuole rinunciare ovviamente alla sua canzone di oggi e sceglie in questo venerdì Depeche Mode con Personal Jesus. Ciao!

Giornata internazionale della famiglia, che bello, poi ognuno insomma celebrerà o meno questa giornata un po' come si sente ovviamente, ma noi che siamo una grande family qui su Radio Dora ovviamente un po' andiamo ad indagare quello che è anche il significato di famiglia, cioè ce n'è tantissime, no, di definizioni, è difficile darne una, se ne parla tanto, se ne parla spesso, soprattutto in questo periodo in cui come nazione italiana effettivamente si fa fatica a creare un nucleo familiare, perlomeno cioè un nucleo familiare con tanti figli, così come eravamo abituati anni fa. Crescono sempre di più, cioè le famiglie magari che hanno un figlio unico, i nonni non sono presenti come anni fa perché stanno ancora lavorando, se ci sono i nonni appunto, e quindi diciamo che la dinamica della famiglia come nucleo e quant'altro un po' è cambiata, no? Nel tempo la famiglia può essere appunto, come dire, un porto sicuro al quale poi approdare la sera dopo una giornata di lavoro, di scuola e quant'altro, come invece può essere anche il più, insomma, può capitare, purtroppo la cronaca ce lo racconta, anche invece un luogo un po' di violenza, no? Non è detto che insomma famiglia sia sempre sinonimo così di protezione effettivamente, però al di là, ecco, dei casi di cronaca che ahimè preesistono, non si può far finta diciamo che di per sé la famiglia dovrebbe essere sempre non quella dell'albino bianco, però ecco quell'insieme, quel nucleo dove poi all'interno si cresce insieme, quindi comprende l'educazione, comprende il sentimento, l'amore, l'affetto, l'ascolto, insomma comprendono tante tante cose, no? Va bene, allora comunque diciamo che è cambiata nella storia quella che è il nucleo familiare, è cambiato tantissimo dal 700 sino ad oggi, ovviamente ha subito molteplici cambiamenti, no? Passando da un modello proprio patriarcale, questo nucleo esteso di persone che vivevano diciamo sotto la stessa casa, a quello nucleare o coniugale dei giorni nostri, le questioni appunto del senso del vivere, del bene e del male, della giustizia e dell'ingiustizia venivano, diciamo, in qualche modo affrontati e partecipati, agevolando poi così l'apprendimento naturale di un sapere filosofico elementare che passava dagli anziani, da quelli più anziani poi a quelli più giovani, no? Il bene, il male, il giusto, l'ingiusto, l'etica primaria e molti altri valori esistenziali, insieme poi a tutte le implicazioni sociologiche e morali, venivano proprio insegnati dalla vita, dal tessuto familiare, garantendo così la trasmissione generazionale del tesoro, tra virgolette, filosofico, no? Culturale concernente appunto i beni civici ed etici da vivere. Quindi la famiglia che ti trasmette i valori, no? Adesso abbiamo non solo la famiglia, abbiamo la scuola, abbiamo, diciamo, la società in genere, diciamo, poi ti può trasmettere dei valori, però effettivamente parte un po' tutto dalla famiglia, ma ne parliamo ancora.

0: Sono le 10 e 35 minuti.
1: Un saluto dalla redazione di Zip News, in studio Riccardo Minniti per questa edizione delle notizie. Partiamo dalla cronaca. 5 italiani sono morti durante un'immersione subacquea che stavano compiendo nelle acque delle Maldive, precisamente nell'atollo di Vavu. Una delle vittime è Muriele Oddenino, biologa e ricercatrice 31enne di Poerino. La segnalazione è scattata alle 13.45 ora locale. La tragedia durante un'esplorazione nelle profondità del mare. Da Torino a Carignano, forti raffiche di vento che hanno imperversato su tutta la pianura torinese, senza escludere comuni nei quartieri, un peggioramento meteo che ha recato con sé temporali localizzati ed intensi a Torino in provincia, associati anche a grandinate. Intanto a causa del vento si sono piegati alberi e sono volati rami sulle carreggiate. Ancora un grave incidente sulle strade della Granda, con un motociclista coinvolto in un violento scontro con un mezzo pesante adibito a trasporto eccezionale. L'incidente è avvenuto ieri in tarda serata a Savigliano, di fronte allo stabilimento Saint-Gobain. Per cause ancora in fase di accertamento da parte delle forze dell'ordine, la moto si è scontrata con il camion che stava effettuando il trasporto eccezionale. L'impatto è stato particolarmente violento e il motociclista ha riportato ferite gravi. Economia. Stellantis ha annunciato di aver siglato un accordo da 1 miliardo di euro con la società pubblica cinese Dongfeng per la produzione di veicoli Peugeot e Jeep in Cina, lo riporta la stessa società sul suo sito. Stellantis dovrebbe contribuire al progetto per 130 milioni di euro. Continua anche oggi il Salone del Libro di Torino, giunto alla seconda giornata. La sorpresa della prima giornata, quella di ieri, è stato il messaggio del Papa letto dalla direttrice Annalena Bellini al suo terzo Salone del Libro. E con questo è tutto, in regia Rosario Perez.

0: opuscoli pregiati, cartine e mappe con navigatore incorporato, menate ben presentate e anche strapagate. Gente, non lasciatevi sfuggire l'occasione, c'è anche il timbro del comune. Cosa fa? Controlla? Che c'è, non si fida?
1: Fidarsi non sempre conviene, specialmente quando si parla di investimenti pubblicitari. Ma di Estate in Valle ci si può fidare, perché dal 1997 è la guida turistica più conosciuta, consultata, amata e ricercata delle valli di Susa, Valsangone e prima cintura ovest di Torino.
2: Chiama subito lo 0122 640606 o scrivi a info@radiofrejus.it e prenota il tuo spazio per 6 mesi.
1: Estate in Valle, perché oggi più che mai chi c'è e chi non c'è non ci sarà.
3: All'asta del mobile, se acquisti una cucina con i 4 elettrodomestici Samsung, in regalo il rivoluzionario JetBot Combo, il robot aspirapolvere che aspira, lava e igienizza in totale autonomia. Geniale, vero?
4: Cerchi lavoro, formazione e opportunità? Trovali con Opla. Con Obiettivo Piemonte Lavoro, la Regione Piemonte ti accompagna verso il tuo futuro professionale. Grazie al Fondo Sociale Europeo Plus, investiamo su di te con percorsi di orientamento, formazione, inserimento lavorativo e supporto a chi vuole avviare una nuova impresa. Opla, Obiettivo Piemonte Lavoro. Scopri di più su regione.piemonte.it/opla.
5: Stop! Fermati! Se stai pensando di cambiare auto, questa è la notizia che aspettavi. Da Outlet Cars le prime 3 rate le paghiamo noi. Esatto! Tu scegli la tua prossima vettura tra usato garantito, chilometri zero ed ex aziendale e parti senza pensieri. Ma affrettati! L'offerta è ancora valida fino al 31 maggio. Scopri tutte le nostre occasioni su outletcars.it o vieni a trovarci a Rivoli in via Ferrero 6. Outlet Cars ti aspetta.

Ed eccoci qua, c'è Rodolfo, buongiorno a te, ci siamo assolutamente. Dice: buongiorno Sonia, una giornata un po' uggiosa vedo, metti una canzone di Max Gazzè. Oh yes, beh guarda, di Max Gazzè mi piacciono tantissime canzoni perché secondo me è veramente bravo. Adesso ne ho pescato, non dico uno proprio a caso, ma secondo me questa è sempre molto carina ed è un po' che non la mettiamo e quindi ci ascoltiamo L'uomo più furbo. Un abbraccio Rudy.

Émile Durkheim già nel 1888 affermava: non esiste un modo d'essere e di vivere che sia il migliore di tutti. La famiglia oggi non è né più né meno perfetta di quella di una volta, è diversa perché le circostanze sono diverse. E secondo me questo è un concetto che si può applicare in genere anche al di fuori, no, della famiglia. Non esiste un modo perfetto di vivere, ognuno deve trovare il proprio modo di vivere, e quindi la famiglia, insomma, è idem, no? È il primo, come dire, sistema di società, no? La famiglia, dove ci sono appunto delle dinamiche a volte simili, no? Bene, allora ci sono degli studi condotti dall'antropologo Gregory Bateson e che evidenziano che i concetti fondamentali della teoria dei sistemi si potessero poi applicare anche alla famiglia. Quindi, quali sono questi, insomma, questi sistemi, questa teoria dei sistemi? Allora, il sistema familiare costruisce regole e valori partendo da quelle dei suoi membri, ma cambiano nel momento in cui i componenti della famiglia entrano in relazione tra di loro. Ogni azione causata è causa ed effetto di altre, no? Anche qui nella famiglia ovviamente corrisponde. Questo ci permette poi di assumere una visione circolare e non lineare degli eventi. E poi la condizione di partenza di un sistema non determina il suo stato finale. Quindi due sistemi familiari diversi infatti possono partire da due circostanze iniziali simili, progredire in modo poi molto differente. Ogni famiglia tende poi a mantenere il proprio equilibrio, la propria stabilità, continuità e coerenza poi nel tempo. La capacità trasformativa dei sistemi nei momenti di crisi, quando passa da una fase evolutiva ad un'altra, per esempio dalla nascita di un figlio o quando poi quest'ultimo esce di casa, si intende come morfogenesi della famiglia. E quindi la famiglia ha subito poi nel corso del tempo una serie di trasformazioni, lo dicevamo anche prima. Attualmente la si intende come un luogo depositario del benessere di chi ne fa parte. La famiglia contemporanea deve amalgamare due esigenze dell'essere umano, quale il bisogno di appartenenza e la libertà individuale. Ok, questo è fondamentale, no? Quindi non sciogliersi nella famiglia, ma mantenere la propria unicità comunque all'interno di un gruppo di appartenenza. Una delle relazioni assolutamente più importanti all'interno del sistema famiglia è sicuramente quella tra i genitori e i figli. Quindi, grazie alle numerose ricerche e agli studi fatti, i genitori sono sempre più chiamati a rendersi partecipi e diventare attivi in quel processo chiamato educazione. I bambini sono empatici, attenti all'umore, alle esigenze altrui, specialmente se poi questi sono mamma e papà. Spesso già da piccoli cercano di far capire come abbiamo bisogno di passare del tempo di qualità, cioè lo chiedono insistentemente a volte, ma è giusto. Le mamme e i papà oggi sono poi esortati il più possibile poi a passare del tempo di qualità con i propri figli sin da quando poi sono piccolini. Diciamo, questo è un fattore poi determinato poi dall'essere totalmente presenti e partecipi nell'attività che poi si stanno svolgendo con il proprio bambino o figlio, insomma, e con quello che il proprio figlio sta raccontando, appunto, magari alla mamma, al papà e quant'altro, no? La condivisione, anche quando uno cresce e poi ovviamente c'è la scuola, ci sono gli amichetti, ci sono le attività e quant'altro, però ecco, una presenza, un interessamento costante da mamma e papà, questo serve tantissimo proprio ai bimbi e proprio per creare anche questo legame. Quindi tempo di qualità, questo è fondamentale, no? Soprattutto in tempi moderni, dove effettivamente il tempo pare essere qualcosa di prezioso perché soprattutto dedicato ad attività appunto lavorativa.

0: impegni, cose, però diciamo abbiamo poi degli strumenti anche diversi proprio per poter aumentare la qualità del nostro tempo passato insieme alle persone che vogliamo bene, quindi con la nostra famiglia e i nostri figli.
1: Mancioso.

0: Sono le 11 in punto.
1: Radio Dora Notizie.
2: Bentrovati dalla redazione.
3: A causa del maltempo rimane al momento incerto l'avvio delle operazioni di recupero dei corpi degli italiani morti durante un'immersione alle Maldive. Tuttavia dovrebbe essere effettuata una prima immersione volta a esplorare i punti di accesso della grotta dove dovrebbero trovarsi i corpi in attesa di un miglioramento delle condizioni meteorologiche. L'ambasciatore d'Italia a Colombo, competente per le Maldive, è intanto arrivato a Malé e incontrerà i responsabili della Guardia Costiera presenti nella capitale.
2: Sicilia, tragedia lungo la statale 115 in provincia di Agrigento. Due turisti americani di appena 24 anni che erano in viaggio di nozze sono morti in un violentissimo incidente mentre viaggiavano in scooter tra Sciacca e Ribera. Per cause ancora in fase di accertamento, il mezzo si è scontrato frontalmente con un'auto lungo un rettilineo. L'auto coinvolta nell'impatto si è ribaltata, terminando la corsa in un uliveto ai margini della strada. I due occupanti del veicolo sono stati trasferiti in ospedale. Le loro condizioni, secondo le prime informazioni, non sarebbero gravi.
3: Sono tutti negativi e senza sintomi, ma continua l'isolamento per i 4 casi sospetti di antivirus presenti in Italia. Mentre alcune regioni mettono a punto piani di risposta, iniziano ad essere distribuiti i test negli ospedali di riferimento. Lockdown finito invece a bordo della nave da crociera Ambition, dove l'allarme era scattato dopo la morte di un anziano passeggero. In Europa il caso più grave si trova in Francia, mentre negli Stati Uniti i 16 passeggeri della nave Hondius esposti al virus sono tutti sotto controllo.
2: Ondata di maltempo sull'Italia con piogge, temporali e grandine. Nella giornata di oggi un fronte d'aria fredda porterà sull'Italia forti rovesci, grandinate e nevicate sui rilievi, soprattutto nelle regioni del centro e del nord. La Protezione Civile ha quindi emesso per oggi un'allerta gialla per rischio meteo idrogeologico su Toscana, parte di Lombardia, Abruzzo, Lazio, Umbria e Molise.
3: Si è conclusa la missione diplomatica tra il presidente degli Stati Uniti Trump e il leader cinese Xi Jinping. Entrambe le parti, secondo quanto riferito dal governo di Pechino, hanno concordato di mantenere aperti i canali di comunicazione e coordinamento su questioni internazionali e regionali.
2: Il calcio in chiusura: è arrivato l'ok della prefettura alla proposta della Lega Serie A. Roma-Lazio si gioca domenica 17 maggio alle 12, stessa data e ora per le altre 4 gare che riguardano la zona Champions. Como-Parma, Juve-Fiorentina, Genoa-Milan e Pisa-Napoli. Resta confermato il programma degli internazionali di tennis con la finale maschile domenica alle 17. Oggi intanto si disputeranno entrambe le semifinali del tabellone principale di singolare maschile. Alle 15.30 Luciano Darderi affronterà il norvegese Casper Ruud, mentre in serata Jannik Sinner affronterà il russo Daniil Medvedev. Prima però il doppio. Simone Bolelli e Andrea Vavassori sono a caccia della semifinale e alle 13.30 scenderanno in campo contro Harry, Elio Vara e Henry Patten.
3: Ed è tutto, a più tardi. Radio Dora.
4: Profumi inebrianti, colori e sapori autentici alla Trattoria dei Colori. Ogni piatto è un viaggio tra tradizione e fantasia.
5: La Trattoria dei Colori. Cucina genuina con prodotti del territorio. La sera menù alla carta e pizza al padellino. Leggere, piene di gusto. Dal martedì al venerdì a pranzo prova il menù completo a soli 12 euro. E se cerchi spazio per una festa, 3 locali e una sala dedicata alle cerimonie.
4: Vivi la tavola in Technicolor con Francesco e Massimo alla Trattoria dei Colori. In via Torino 77 a Sant'Antonio Torino di Susa, con parcheggio comodo in Piazza della Pace. Per info e prenotazioni 351 88 38 556. Chiuso il lunedì. La Trattoria dei Colori, la tua nuova tavolozza di sapori.
6: Grande novità! Dal 19 maggio la Trattoria dei Colori sarà aperta tutte le sere, escluso il lunedì.
7: Su il sipario, si va in scena. Anna Muscatello è orgogliosa di presentare Tagliati per il successo. Noi per voi. E il protagonista sei tu. Entra nel suo salone e lascia che la trasformazione e il cambiamento del tuo look abbiano inizio. Non ci sono improvvisazioni, ma solo maestria e personalizzazione. Perché Anna Muscatello e il suo staff si dedicano a te, ai tuoi gusti e le tue esigenze, offrendoti consigli super per un hairstyle sempre cool. Prenditi la scena e asseconda la tua voglia di conoscere nuove tendenze. Microbob, corto pixio, il lungo sfilato e tagli versioni e bonton anticonvenzionali. Tagliati per il successo di Anna Muscatello. Noi per voi. Ci trovi a Susa, via Mazzini 47.
8: Info e prenotazioni 0122 88 23 60. Seguici su Facebook.
9: Monge Monoprotein.
1: con una sola proteina animale per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food.

sono gli Offspring, ogni tanto così una bella schitarrata degli Offspring ci sta sempre bene, soprattutto a quest'ora. Siamo arrivati alle 11.08, ragazzi miei, o ci va il secondo caffè o ci vanno gli Offspring. Noi non facciamo caffè e quindi vi beccate gli Offspring. Va bene, dai, allora abbiamo ancora due ore davanti a noi, perché lo sapete che il collage è in onda in diretta con Sonia Carella tutti i giorni in settimana, dal lunedì al sabato dalle 10 alle 13. Ricordo anche che Radio Dora è possibile ascoltarla sul canale DAB 12B in tutta la regione Piemonte, in FM sul Piemonte occidentali e anche ovviamente su tutto il territorio nazionale ed oltre con lo streaming radiodora.it cliccando Radio Dora Live. Stesso strumento, insomma, con l'applicazione che ti consente poi di restare in nostra compagnia ovunque tu vada, quindi scarica l'applicazione Radio Dora perché è gratuita, comoda, sicura, insomma, ed è veramente poi super carina perché poi ha diversi accessi all'interno, insomma, direttamente al sito potete ascoltare la rispa. È un ottimo oggetto, un ottimo strumento. Va bene, Subsonica, Radio Mogadiscio, anzi no, dobbiamo ricordare ancora i contatti: 0122 64 04 46 numero fisso, 351 851 66 33 numero WhatsApp, richiedi la canzone che vuoi ascoltare, noi la suoniamo per te.

Igor, buongiorno a te, un abbraccio anche a te carissimo, grazie per questa vignetta, sempre con Snoopy. Lui è un amante di Snoopy, no? Beh, ognuno di voi ha delle vignette preferite. Allora, lui con Snoopy, poi abbiamo come si chiama, Sandro, che è Topolino, Paperino, insomma i personaggi Disney, insomma. E bene, bene, dai, mi fa piacere, buona giornata, buongiorno a te caro Collage, oggi è una giornata uggiosa, eccoci qua, un carissimo saluto, buona trasmissione alla simpaticissima Sonia e un caro saluto a tutta la family, a tutta la famiglia, certo, perché ovviamente oggi è la giornata della famiglia, quindi si fanno gli auguri, no? Alla family Radio Dora, ovvio. Un abbraccio grande grande. Bene, auguri anche a te. Allora, carissimo Igor, ci ascoltiamo Gianna Nannini con Sei nell'anima, la tua richiesta di oggi.

Buongiorno a te Massimo, ecco che arriva anche lui con la sua richiesta. Ciao, potresti mettere The Great Pretender, Freddie Mercury, Queen. Oh yes!

0: Questo è un messaggio per persone con grandi entusiasmi lavorativi. Vendesi attività ben avviata a Rosta, in zona industriale ad alta densità di uffici e ampio passaggio veicolare. Cedesi bar, ristorante, self-service, pizzeria, due sale, capienza fino a 100 posti interni e 30 posti area dehors. Ideale per eventi all'aperto. Cucina attrezzata, magazzino, spogliatoi, parcheggio riservato, tre servizi, sala slot machine e possibilità di tabacchi. E il ristorante operativo. Se interessati, contattate il 327-384-1332. Fateci un salto, è un'occasione.
1: Il centro storico di Bussoleno, a due passi dal Lungo d'Ora. C'è l'Osteria Popolare La Credenza, un posto accogliente che racconta un pezzo di storia della Val di Susa attraverso i piatti più diversi e adatti ai gusti di tutti. A pranzo, cucina semplice e gustosa, con varianti vegetariane, con un servizio veloce ed accogliente per chi lavora. A cena, in un'atmosfera familiare, momenti di relax, cucina casalinga delle tradizioni, le ottime pizze, i prezzi popolari e un dehors pittoresco. Vi aspettano a Bussoleno, in via Walter Fontan 16, a due minuti dalla stazione. La Credenza è aperta tutti i giorni a pranzo e cena, chiuso il martedì. A pranzo, menù tre portate, acqua e caffè, 13 euro.
2: Aria di primavera da Edilizia Grisa. Adesso trovi anche tutto per il giardino.
3: Sì, da oggi nel punto vendita di Avigliana abbiamo un nuovo reparto dedicato al giardino o al tuo balcone fiorito. Piante da fiore da esterno, piantine da orto, alberelli, terricci e attrezzi.
2: Quindi non solo edilizia?
3: Esatto. Oltre al ferramenta, tintometro in sede, materiali per cartongesso, pellet, legna da ardere, pavimentazioni per esterni, tufo, ciottoli, tutto per creare e arredare il tuo giardino.
2: Professionista o privato, per lavoro per passione. Al centro del tuo progetto c'è Edilizia Grisa.
3: Per ristrutturare o dare nuova vita ai tuoi spazi verdi, passa in Corso Torino 102 ad Avigliana.
2: Edilizia Grisa. Costruiamo, rinnoviamo, coltiviamo il tuo progetto.
4: Giovedì 28 maggio dalle ore 14 nel nostro reparto colorificio Open Day dei prodotti Arder a Canello, con tecnico in sede e omaggi ai partecipanti.

0: Sono le 11 e 36 minuti.
1: Un saluto dalla redazione di Zip News, in studio Riccardo Minniti per questa edizione delle notizie. Partiamo dalla cronaca. 5 italiani sono morti durante un'immersione subacquea che stavano compiendo nelle acque delle Maldive, precisamente nell'atollo di Vavu. Una delle vittime è Muriele Oddenino, biologa e ricercatrice 31enne di Poerino. La segnalazione è scattata alle 13.45 ora locale. La tragedia durante un'esplorazione nelle profondità del mare. Da Torino a Carignano, forti raffiche di vento che hanno imperversato su tutta la pianura torinese, senza escludere comuni né quartieri, un peggioramento meteo che ha recato con sé temporali localizzati ed intensi a Torino in provincia, associati anche a grandinate. Intanto a causa del vento si sono piegati alberi e sono volati rami sulle carreggiate. Ancora un grave incidente sulle strade della Granda, con un motociclista coinvolto in un violento scontro con un mezzo pesante adibito a trasporto eccezionale. L'incidente è avvenuto ieri in tarda serata a Savigliano, di fronte allo stabilimento Saint-Gobain. Per cause ancora in fase di accertamento da parte delle forze dell'ordine, la moto si è scontrata con il camion che stava effettuando il trasporto eccezionale. L'impatto è stato particolarmente violento e il motociclista ha riportato ferite gravi. Economia. Stellantis ha annunciato di aver siglato un accordo da 1 miliardo di euro con la società pubblica cinese Dongfeng per la produzione di veicoli Peugeot e Jeep in Cina. Lo riporta la stessa società sul suo sito. Stellantis dovrebbe contribuire al progetto per 130 milioni di euro. Continua anche oggi il Salone del Libro di Torino, giunto alla seconda giornata. La sorpresa della prima giornata, quella di ieri, è stato il messaggio del Papa letto dalla direttrice Annalena Bellini al suo terzo Salone del Libro. E con questo è tutto, in regia Rosario Perez.
2: Ed ecco la signora Rossi che apre la bolletta del riscaldamento e... Tra i brividi di freddo e quelli della bolletta, scegli i serramenti DGA e ti godi il benessere senza spendere un capitale. Infissi in PVC, porte e portoni, blindati ed oscuranti, tende e zanzariere. Ed ora, da serramenti DGA, novità, le nuove finestre con profili ridotti per una maggiore luminosità. Da serramenti DGA puoi risparmiare sui consumi e dare una nuova luce e più prestigio ad ogni ambiente. Visita il nostro showroom di Villar Focchiardo, in via Nazionale del Moncenisio, 45. serramentidga.it. La qualità trasparente.
3: Stop! Fermati! Se stai pensando di cambiare auto, questa è la notizia che aspettavi. Da Outlet Cars le prime tre rate le paghiamo noi. Esatto! Tu scegli la tua prossima vettura tra usato garantito, chilometri zero ed ex aziendale e parti senza pensieri. Ma affrettati! L'offerta è ancora valida fino al 31 maggio. Scopri tutte le nostre occasioni su outletcars.it o vieni a trovarci a Rivoli in via Ferrero 6. Outlet Cars ti aspetta.
4: Panificio Il Sorriso. Attimi di pura felicità. Passione, dedizione, tradizione e genuinità sono gli ingredienti che ci contraddistinguono. 3 decenni di profumata arte bianca con lievito madre lievitati, come colombe e panettoni, focacce dolci di Giaveno o ancora il nuovissimo ciapot con mirtilli rossi. Panificio Il Sorriso è biscotteria tradizionale piemontese, brioche, torte, crostate e pizze. Inoltre potrai gustare i grissini stirati a mano, sia classici che con farine speciali. E tutto il meglio tra formaggi e salumi, miele, marmellate che le nostre terre hanno da offrire. Il Sorriso, a Borgata Ponte Pietra 61, a 3 km da Giaveno. Vivi la vita con Il Sorriso.
5: Dalla produzione artigianale dei gelati, nuovo gusto, Zabaione con paste di Meliga.

Allora, adesso parliamo di un evento che avverrà appunto questo weekend. Torna il Critical Wine qui a Bussoleno, quindi una nuova edizione, per essere precisi la numero 15, quindicesima edizione, seconda senza Silvio Giai, che ne è stato poi fondatore e un po' la mente. Però insomma, ovviamente diciamo, il format è lo stesso, quindi protagonista ovviamente nel Critical Wine di Bussoleno, che avverrà appunto domani sabato 16 maggio e 17 maggio poi la domenica, con tanti appuntamenti che adesso vi andrò a raccontare. Il protagonista vero e proprio sarà sempre il vino. Tra le altre cose, appunto, Critical Wine, se non siete mai venuti, insomma, vi consiglio, ecco, di fare questa esperienza molto bella di degustazione dei vini, cibi e quant'altro. E poi ovviamente c'è tutta una parte culturale molto densa, molto bella, ci sono anche dei laboratori e quant'altro. Allora, il tema, diciamo, di quest'anno, dicono appunto gli organizzatori, è quello della solidarietà con il popolo palestinese. Domenica infatti ci saranno presenti due produttori palestinesi, proprio per raccontare un po' il proprio lavoro. Loro portano avanti, diciamo, una piccolissima produzione artigianale, e poi per le vie di Bussoleno saranno, diciamo, ovviamente pannelli, ci saranno dei pannelli informativi, insomma, vari produttori e quant'altro. Allora, per quanto riguarda il vino, inteso come vino critico in questo caso, saranno presenti 39 stand provenienti dal Piemonte, ce ne saranno 12, dalla Francia 6, dalla Valle 5, dalla Lombardia 3, dall'Emilia Romagna 2 stand e uno diciamo dalla Svizzera, ma ci sarà anche Toscana, Veneto, Liguria, Basilicata, Sardegna, Abruzzo e Sicilia, quindi in totale 39 stand. Ovviamente vi verrà consegnato il bicchiere, potrete insomma assaggiare e insomma degustare i vari vini. Partiamo quindi dal programma di sabato 16 maggio, quindi apertura ore 10 al Critical Wine dall'associazione appunto La Credenza. Ci sarà questa degustazione guidata di vini, poi ore 14 ci sarà anche una presentazione di un libro che si chiama Dipende dalla classe, con l'autore Michele Arena, cura poi del coordinamento docenti della Valsusa. Spazio poi ai laboratori, alle 13.30 ci sarà anche un laboratorio di bombe di semi a cura poi di Canapa Valle Susa. Alle 16, quindi andiamo poi nel pomeriggio, ci sarà poi spazio appunto a vari dibattiti, dalle 15.30 presentazione del dibattito dalla frontiera alla quota sociale con Francesco Piobbi. Ci sarà poi anche alla sala parrocchiale alle 20.30 lo spettacolo teatrale Ribelli a mano armata della compagnia teatrale degli Zingari, chiamati così, piazza Cavour, piazza del municipio, ore 19, afro rock, quindi insomma si balla con Afrori, e ci saranno anche gli Alkaloids, quindi musica super potente, super rock, insomma gli Alkaloids sono molto conosciuti qua in zona. E alle 21.30 ci saranno anche delle danze occitane, quindi insomma il divertimento non mancherà, accompagnati appunto dal buon vino dei produttori, di questi 39 produttori, di 39 stand. Poi ci sarà anche alla libreria La Città del Sole alle ore 18 ci sarà un DJ set con Valsusa Retro. Poi domenica ne parliamo tra poco, ci ascoltiamo Mannarino e poi vi do tutte le indicazioni per il programma di domenica al Critical Wine di Bussoleno 2026.

E dopo aver bevuto, mangiato, ballato, ascoltato diverse opinioni nei dibattiti, beh, si fa il bis anche domenica. Quindi domenica 17 maggio, sempre all'interno della 15ª rassegna del Critical Wine a Bussoleno, si riparte con la degustazione sempre alle ore 10, quindi l'apertura del Critical Wine. E presso poi la sede dell'Associazione Culturale La Credenza c'è la degustazione guidata di vini da parte di Matteo di Buduo, quindi se volete avere anche dei suggerimenti, dato che insomma c'è un professionista presente. E poi alle 15.30 c'è il dibattito agricoltura e vinicoltura in Palestina, terra, identità e resistenza. Poi nello spazio dibattiti alle 12 laboratorio di rilegatura e letture condivise. Spazio laboratorio alle 13.30 un incontro sui fermentati con Carlo Nesler. Piazza Cavour sempre al mattino dalle ore 15 ma anche poi dalle ore 10 e alle 15 ci sarà il laboratorio di panificazione con un forno mobile a cura di Fermento Collettivo, mentre alle 17 presso la Città del Sole, quindi la libreria, alle 14 ci sarà la presentazione La fatica non fa rumore di Gabriele Scapola. C'è anche un altro incontro presso la saletta in via Walter Fontan, perché ci sarà il laboratorio di origami praticamente quasi tutto il giorno, mentre poi alle 18.30 ci sarà insomma la chiusura del Critical Wine di questa edizione 2026. Insomma, sono tantissime ovviamente le iniziative sul territorio per questo weekend. Ovviamente online trovate poi anche il PDF da scaricare proprio sul sito del Critical Wine di Bussoleno per la 15ª edizione.

E c'è Rina che vuole fare una dedica per Agostino. Agostino, io spero che tu sia in ascolto, cioè, non siamo sicuri, però secondo me potrebbe essere. E allora Agostino, questa arriva per te, Summer Funk di Francesco Gabbani, ultimo singolo, il singolo estivo, dai, di Gabbani, da parte di Rina. E le saluto ovviamente tutti quanti.

0: Sono le 12 in punto. Radio Dora Notizie.
1: Bentrovati dalla redazione.
2: A causa del maltempo rimane al momento incerto l'avvio delle operazioni di recupero dei corpi degli italiani morti durante un'immersione nell'atollo di Vahavu alle Maldive. Finora è stato recuperato un solo corpo. Il recupero degli altri è considerata un'operazione ad alto rischio anche per le condizioni meteo avverse. Intanto l'ambasciatore d'Italia a Colombo, competente per le Maldive, è arrivato a Malé e incontrerà i responsabili della Guardia Costiera presenti nella capitale.
1: In Sicilia, tragedia lungo la statale 115 in provincia di Agrigento. Due turisti americani di appena 24 anni che erano in viaggio di nozze sono morti in un violentissimo incidente mentre viaggiavano in scooter tra Sciacca e Ribera. Per cause ancora in fase di accertamento, il mezzo si è scontrato frontalmente con un'auto lungo un rettilineo. L'auto coinvolta nell'impatto si è ribaltata, terminando la corsa in un uliveto ai margini della strada. I due occupanti del veicolo sono stati trasferiti in ospedale. Le loro condizioni, secondo le prime informazioni, non sarebbero gravi.
2: A Pistoia, un uomo di 54 anni è stato arrestato grazie alle immagini di una videocamera che ha ripreso l'uomo versare ogni sera candeggina nel caffè della moglie, che aveva deciso di separarsi dopo aver scoperto presunte irregolarità nella gestione economica familiare e una lunga serie di menzogne che avrebbero minato definitivamente la fiducia nel marito. I primi sospetti sarebbero nati alla fine di marzo, quando la donna avrebbe notato un gusto insolito nel caffè che il marito preparava abitualmente la sera prima.
1: Allerta gialla oggi per rischio meteo idrogeologico su Lazio, Umbria e parte di Lombardia, Toscana, Abruzzo e Molise. In queste sei regioni, dalla tarda mattinata di oggi e fino a domani, ci saranno precipitazioni da sparse a diffuse, anche a carattere di rovescio o temporale di rilevante intensità, forti raffiche di vento, locali grandinate e frequente attività elettrica.
2: Gli esteri, il quotidiano libanese Al-Akhbar, affiliato a Hezbollah, riporta che gli Stati Uniti dovrebbero rilasciare oggi una dichiarazione che riassuma i due cicli di negoziati finora tenuti tra Israele e Libano e che annunci una proroga del cessate il fuoco, insieme ad una dichiarazione di intenti sulla prosecuzione dei colloqui. Riparte intanto la flottiglia, 50 barche sono in rotta verso Gaza.
1: L'economia. Nel mese di aprile 2026 l'indice nazionale dei prezzi al consumo per l'intera collettività lordo dei tabacchi registra una variazione del più 1,1% su base mensile e del più 2,7% su base annua. Lo indica l'Istat, spiegando che la salita dell'inflazione è sostenuta essenzialmente dalle tensioni che si registrano sui prezzi degli energetici e degli alimentari non lavorati. Intanto la Banca d'Italia rende noto che a marzo il debito delle amministrazioni pubbliche è aumentato di 19,5 miliardi rispetto al mese precedente, risultando pari a 3.158,8 miliardi.
2: Ed è tutto, a più tardi.
3: Certo, cara, era il regalo con la cucina di asta del mobile.
4: Ma lui sa fare tutto da solo?
3: Certo, amore, aspira e lava in un solo passaggio.
5: All'asta del mobile, se acquisti una cucina con i 4 elettrodomestici Samsung, in regalo il rivoluzionario JetBot Combo, il robot aspirapolvere che aspira, lava e igienizza in totale autonomia. Geniale, vero?
4: Ma non mi fai compiti!
6: Pausa caffè, pausa pranzo, pausa aperitivo, pausa gusto.
7: Il bar statale, strada statale 25, nuova gestione. Bar il baraccone, in un ambiente elegante completamente rinnovato.
6: Se al mattino cerchi una colazione che ti rimetta al mondo, al bar il baraccone trovi brioche artigianali, fresche tutte le mattine.
7: Se a pranzo hai poco tempo ma vuoi mangiare bene, ci sono menù con varie scelte a prezzo fisso pensati per i pranzi di lavoro. E quando arriva sera, aperitivi in un'atmosfera accurata, perfetta per staccare.
6: E se ti serve fermarti?
7: Nella stessa struttura c'è anche il B&B con 11 camere.
6: È tutto lì, facile, comodo, con ampio parcheggio a due passi dall'autoporto. Attaccati al distributore sulla strada statale 25, località Il Baraccone 11 a San Didero.
7: Scopri di più su ilbaracconeresort.it.
6: Il Baraccone, fermati, respira, riparti, ti aspettiamo.
8: Siamo aperti dal lunedì al venerdì dalle 6 alle 20, il sabato dalle 7 alle 14. Studi Dentistici Procaccini. Per il benessere dei tuoi denti, tutta l'efficienza di un'organizzazione interna capace di risolvere tutte le necessità.
9: Nei nostri tre studi di Avigliana, Rivoli e Pinerolo possiamo affrontare tutte le problematiche della vostra bocca, affiancate dalla migliore tecnologia, quale la TAC 3D direttamente in sede, ed ottenere una dentatura fissa in giornata grazie alla metodica del carico immediato.
8: Vengono inoltre eseguiti i normali interventi quali la chirurgia orale, la medicina estetica del volto e l'ortodonzia con l'uso di mascherine trasparenti. Chiama per un appuntamento lo 011 93 27 476 www.centroprocaccini.it. Ad Avigliana, Rivoli e Pinerolo.
10: Pronti per ordinare?
11: Sì, allora, una vellutata con tanto formaggio, uno sformato di verdure con patatine fritte e...
12: Il 70% degli italiani non riesce a seguire una dieta sana in modo costante. Scegli Generali per proteggere la tua salute. E subito per te in regalo un check-up a scelta tra visita con un nutrizionista, esami ematici o visita cardiologica. Adesso, per il tuo futuro. Generali, partner di vita. Iniziativa soggetta a limitazioni, valida fino al 30 giugno. Prima della sottoscrizione leggere il set informativo su generali.it.
13: Fatti sentire.
14: Fatti sentire.
13: Fatti vedere.
14: Fatti conoscere.
13: Fatti seguire.
14: Fatti notare.
15: Fatti desiderare.
16: Fatti provare.
17: Fatti cliccare.
18: Fatti comprare.
19: Fatti amare.
20: Fatti pubblicità in radio e hai tutto questo.
21: Non esiste altro media così diffuso. È dappertutto.
22: La radio è di gran lunga la prima scelta di intrattenimento audio su qualsiasi device.
23: E anche i podcast più ascoltati sono i programmi radio.
24: Con la pubblicità radiofonica i tuoi clienti li segui dappertutto.
22: Anche su TV.
25: Smartphone.
26: Smart speaker.
22: Smart TV.
26: Tablet.
22: Computer.
27: Al bar, in auto, in bici.
22: In negozio.
27: In palestra.
22: A casa, in ufficio.
27: Al parco, al mare, al mondo.
28: Non hanno scampo.
29: Anche se non hanno campo. La radio rende.
22: È l'unico mezzo che non puoi togliere di mezzo.

Ossessione Samurai J, il brano presentato appunto a Sanremo di quest'anno. Noi ce l'ascoltiamo molto volentieri, anche perché è bello, poi ogni tanto ce lo richiedete, quindi è lì che gira insomma nella playlist del collage di tanto in tanto. Bene, abbiamo un'ora di tempo per far girare anche la tua canzone, quindi richiedila allo 0122 64 04 46 oppure inviando il tuo messaggio di testo, nota vocale al 351 851 66 33. Bene, allora abbiamo Valterino che ci manda il suo buon venerdì con un caffè, tanti girasoli, ma soprattutto questo fondo viola fiorito bellissimo. Io immagino Valterino che ogni giorno è lì che si sbatte per cercare una vignetta di buongiorno, però coerente ovviamente con il giorno della settimana, ma che sia viola proprio solo per me. Quindi grazie Walter. Buongiorno cara Sonia, vorrei ascoltare Baglioni con Avrai. Grazie cari, saluti, una buona giornata. Allora, che sia un splendido venerdì anche per te caro Valterino.

De Gregori, beh, una voce assolutamente inconfondibile. Però la voce per gli artisti, cantanti, attori ovviamente è fondamentale, e pensate che la voce di Giusy Ferreri è stata registrata come marchio ufficialmente poi in Europa, nel senso che lei ha depositato all'ufficio Unione Europea per la proprietà intellettuale una domanda che tutela il suo timbro vocale come elemento distintivo, proprio in risposta alla crescente diffusione dei deepfake generati dall'intelligenza artificiale. Una decisione che la fa diventare la prima cantante europea a scegliere una protezione così avanzata della propria identità sonora, ovviamente in un contesto in cui poi le tecnologie AI sono poi in grado di replicare voci reali con pochi secondi di registrazione. Quindi il deposito consiste in un elemento semplice ma altamente simbolico, quindi un file audio di pochi secondi in cui la cantante pronuncia il proprio nome. Da quel frammento nasce la protezione legale del suo timbro, riconoscibile da anni nel panorama radiofonico italiano. Questa forma di tutela non riguarda le canzoni o le composizioni, come avviene poi con il diritto d'autore gestito dalla SIAE, ma la voce come se identificativo personale assimilabile a una sorta di impronta digitale sonora. Ovviamente viene spiegato poi direttamente dall'avvocato della cantante, lo spiega proprio al giornale La Repubblica. Secondo il legale, la scelta rappresentata appunto da un passaggio cruciale proprio nell'evoluzione del diritto applicato all'arte e alla tecnologia, che oggi impone una tutela sempre più avanzata degli elementi distintivi della persona e dell'identità artistica. Secondo appunto l'avvocato, la voce rappresenta ormai un vero asset immateriale con un valore economico, artistico e comunicativo enorme. Queste proprio le parole appunto di Marco Mastracci, che è il legale che ha rappresentato appunto Giusy Ferreri e ha portato avanti questa registrazione. Tenete conto che poi nel mondo altre persone, altri artisti si sono poi mossi proprio per in questa direzione, tra cui la Taylor Swift, mentre poi in Italia iniziative simili erano anche state intraprese dal doppiatore Luca Ward, già impegnato poi nella tutela della propria voce come identità professionale. La differenza però sta nella portata simbolica del gesto della cantante italiana. È infatti la prima artista in Europa a registrare ufficialmente la propria voce come marchio vocale contro l'AI, aprendo poi una strada che potrebbe diventare presto sempre più comune nel mondo dello spettacolo.

0: patente e libretto, per cortesia.
1: Dunque, era qui. No. Ecco, tenga.
0: Signora, deve fare la revisione, lo sa.
1: Non mi faccia la multa. Guardi, corro subito a farla.
2: Ma rispetti i limiti di velocità!
3: Per non farti cogliere di sorpresa, affidati a Takis. Takis revisiona dai motocicli ai furgoni di 35 quintali. Esegue revisioni ordinarie e straordinarie, collaudi, disbrigo pratiche auto, ma soprattutto si prende a cuore le tue scadenze con il servizio Remind, per essere sempre in regola con gli obblighi di legge, anche per casi particolari. Takis è anche servizio gomme.
4: E nella sede di Villardora rinnovo patente, porto d'armi e patenti nautiche. Telefono 011 935 96 62. A Ferriera di Bottigliera Alta, telefono 011 934 81 46. E ricordate, nell'anno 2026 saranno da revisionare le auto immatricolate nel 2022 o revisionate nel 2024.
5: A Ferriera di Bottigliera, nuova apertura ufficio pratiche auto.
6: No, che disastro!
7: Non ci voleva!
8: Ma so io cosa fare.
6: Presto, venite!
9: Arrivano! Finalmente!
8: Quando lo scarico ti abbandona, non esitare. Chiama Servizi Ecologici Valsusa 011 936 77 52. Risolvono ingorghi di ogni tipo, effettuano video ispezione delle fognature, si occupano anche di bonifiche e demolizioni di cisterne combustibili. Per SOS Fognature, Servizi Ecologici Valsusa. Dritti all'intoppo, senza rompere troppo.
10: Servizi Ecologici Valsusa di Vighetti e Ambrosioni. Disponibile 24 ore su 24. A Bruzzolo, in via Umberto I, 49/A, 011 936 77 52 o 335 77 28 741.
11: Io non so più cos'è normale, ho un'allucinazione.

0: Ma sono matta.
1: Buongiorno carissima.
2: Buongiorno.
1: Someone Somewhere dei Simple Minds.
2: Sì.
1: Dedicata a tutti voi di Radio Dora, come sempre.
2: Grazie.
1: E a tutta la family. Ok. Ciao ciao.
2: Ciao Johnny, buon rientro a casa. Grazie per la tua dedica. Arrivano i Simple Minds.

0: Sono le 12:36. Prima credevo che arredamento su misura fosse solo un modo di dire. Poi ho capito che il problema non era la mia casa. Era chi mi stavo affidando. Progetti incompleti, consegne incerte, prezzi poco chiari. Poi ho scoperto Mobili Nino. 50 anni di storia e uno showroom di oltre 1000 metri quadrati dove ogni ambiente prende forma. Giorno, notte, camerette, bagni, divani. Ad esempio, cucine Scavolini ed Ernesto Meda con assistenza garantita 10 anni. Mobili Nino e progettazione dalla A alla Z. Chiavi in mano, consegne puntuali, personale esperto, prezzi chiari e competitivi. E la casa? Finalmente mia! Mobili Mino è solo a Giaveno, in Borgata Ponte Pietra 98. Nessuna deviazione. Giaveno, Borgata Ponte Pietra 98. La sola destinazione. Visita mobilimino.it. Mobili Mino, l'esperienza che non lascia spazio a dubbi.
1: Colazione presente! Pranzo servito! Cena una festa! E tu ancora non sai dove andare? Non complicarti la vita, c'è chi ha già pensato a tutto. Bar, ristorante, pizzeria, hotel Paradise. Con azioni da sogno, a pranzo self-service e la sera pizze, grigliate di pesce o di carni, menù di terra o di mare. Assaggia i dolci o gli aperitivi alcol free. Da applausi! E grazie al comodo totem, un clic e dai lo sconto garantito. A Bruzzolo, strada statale 25 o a Rosta, corso Mocenisio 2. Bar, ristorante, pizzeria, hotel Paradise. Paradise, perfetto in ogni momento.
2: E c'è Doriano che ci manda, non finito di scriverti, ci manda il suo vocale per richiedere una canzone, ma per raccontarci anche una cosa che ci appartiene molto, devo dire.
3: Ciao Sonia, ciao Doriano, un abbraccio.
2: Un abbraccio a te.
3: Ti racconto questa, sì. Oggi dovevo spedire una lettera semplice e ormai siamo talmente tecnologici. Vero. Che non mi ricordavo più come si spediva una lettera normale. Pensate a che punto siamo arrivati o sono arrivato. Ciao, no, un abbraccio. Mettimi "Ci vorrebbe il mare per andare a fondo". Ciao.
2: E vai Masini, bene bene. No, ma hai perfettamente ragione, guarda, effettivamente lui diceva, una volta uno andava in tabaccheria in edicola, comprava, che in tabaccheria più che altro, comprava il francobollo, era carino perché poi così ti capitava quello magari con l'illustrazione carina, il tema simpatico, una roba così, e invece cioè adesso è un casino, ma tu pensa che sta diventando quasi obsoleto anche l'email, pensa un po' la posta elettronica, tant'è che appunto l'altra settimana, se non inizio settimana, ho letto proprio un articolo in cui diceva, pensate, è stato contattato Boy Giorgio con un'email, ma dovevamo contattarlo sto Boy Giorgio? Insomma, perché è già ritenuto quasi obsoleto, non si sa, vabbè, Doriano, è così, è un po', bisogna stare a passo con i tempi, tu sei riuscito a stare a passo con i tempi, però è bello spedire una lettera, scriverla, anche la cartolina, è difficile trovare le cartoline, ma c'è qualche, magari piccola bottega, qualche piccolo negozio che ancora tiene delle cartoline magari del luogo, del territorio, perché uno poi, anche se non la spedisce la cartolina, che secondo me invece è una cosa molto bella, la usa magari come segnalibro e quindi sta tornando, cioè c'è questa voglia, c'è un po' di nostalgia dei tempi un po' più romantici rispetto a quelli moderni. Va bene Doriano, ce l'ascoltiamo. Marco Masini, "Ci vorrebbe il mare".

0: Devo dire, Doriano, che scopriamo che sei anche un bravo cantante, perché diciamo che non hai stonato niente in questo passaggio, appunto, di Ci vorrebbe il mare di Mazzini, che è nel tuo vocale. Devo dire che sei bravo. Adesso che sappiamo questa cosa, ti chiederemo cose, non so cosa, ma te le chiederemo. Va bene, dai. C'è anche un altro vocale, ce lo manda Cinzia, che tra le altre cose mi ha mandato prima la registrazione, appunto, del mio intervento, poi il suo, che è un saluto, se mi parte, chissà, non mi parte, ma non lo so come mai, ragazzi, cioè ogni tanto. Ah, eccola,
1: eccoti qua, Sonia. Che stimo niente che ho ascoltato Radio Dora.
0: Ecco,
1: buona giornata, ciao.
0: Ciao, ciao Cinzia, insomma è un piacere sentirti, che bello. Tra le altre cose scopriamo anche che da Vigliana di nuovo diluvia, ci ha mandato il video Johnny, in realtà sì, vabbè, è sempre a Vigliana, Villardora, quella zona lì piove sempre, non si sa perché stamattina pure, niente, è così. Va bene, allora abbiamo anche Francesco che ci manda il suo vocale. Adesso ci svegliamo un po' tutti, abbiamo dormito fino adesso, me compresa.
2: Agganciandomi al messaggio di Doriano, era bellissimo, sì, scrivere. Io compravo tantissime carte da lettera, okay, di Snoopy,
0: bellissimo,
2: di Mafalda, con le loro bustine, ed era veramente bello. Quando poi arrivava la risposta eri felice. Ciao Sonia, buon venerdì. Mettimi a risa, quello che vuoi. Ciao.
0: Ciao carissimo, hai perfettamente ragione. Anch'io amavo tantissimo la carta da lettera, tra altre cose bellissime, ma super decorata. Io avevo questa amicizia, vabbè, abitavo all'epoca a Torino, la mia amica abitava a Ferriera e avevamo fatto un percorso breve, insomma, insieme al liceo artistico, poi ho cambiato scuola e quant'altro. Però appunto ci sentivamo via lettera perché avevamo appunto 15 anni, non esistevano ancora, diciamo, i cellulari, o perlomeno io non ne possedevo uno, erano i primi che iniziavano a girare, ragazzi. Cioè, quando parlo così, ha ragione mia figlia, che tipo sono nata nell'era giurassica, pensate. Però è proprio così, e ci scrivevamo allora le lettere. Avevo preso questa carta da lettere bellissima, un rosso ciliegia, e aveva questa cornice rosso ciliegia con le casette, e la busta delle lettere era proprio rossa, rosso ciliegia. Quindi lei, quando vedeva questa lettera appunto nella sua cassettina color rosso, sapeva che ero io, tant'è che appunto quando si avvicinava più o meno, no, il momento che sapeva che sarebbe arrivata la lettera, lei l'aveva anche sognata, e poi mi rispondeva: che bello, sai che ho sognato che mi arrivava la tua lettera. Poi qualche giorno dopo l'ho vista, e che roba. Vabbè ragazzi, allora, comunque ci fa sapere Doriano, grazie per i complimenti. Sì, comunque canto e scrivo canzoni da 40 anni. Va bene Doriano, tu ce la dici così, molto liscia, adesso noi vorremmo saperne di più, mandaci magari qualche audio, qualche video, insomma, in cui canti le canzoni tue, perché siamo molto curiosi. Allora Francesco invece, anche lui super romantico, vuole ascoltare una canzone di Arisa, e quando fai scegliere a me, sai che colgo l'occasione per ascoltare L'amore è un'altra cosa.

Allora, Rodolfo tira fuori, cioè un altro aspetto effettivamente di aver perso l'abitudine di scrivere le lettere a mano, di non saper proprio più scrivere a mano, cioè nel senso, allora, scrivi messaggi col cellulare, scrivi le mail o qualsiasi testo, usi ovviamente il PC e quant'altro, quindi la tastiera, e niente, scrivere a mano diventa un problema. Lui dice: no, io scrivo in corsivo, tra altre cose, appunti sul calendario e agenda. Ecco, e poi effettivamente anche lì il corsivo puro lo si è un po' perso, perché poi mischiamo, è facile che si vada a mischiare il corsivo con il minuscolo, con capito, lo stampatello minuscolo, una roba così, e diventa, parlo anche per me, diventa un po' una roba ibrida, ecco, c'è cioè un po' interpretazione. Poi effettivamente quando non è tanto che non scrivi a mano, cioè ti metti lì, scrivi e sei impreciso, no? Si diceva una volta, mi sembra scritto da una zampa di gallina, perché effettivamente, e poi uno dice: ma riesci a capire quello che ho scritto? Non riesci a capirlo neanche tu? Cioè, nel senso, no? Anche qua, noi ad esempio noi speaker ci lasciamo gli appunti, però abbiamo il buon senso di scrivere in stampatello maiuscolo, così almeno è facile la comprensione per chi arriva dopo e capire esattamente cosa, i temi che uno ha trattato nel programma precedente, no? Giusto per non ripetere magari le cose. Ma se io scrivo appunto in corsivo, oppure come normalmente scrivo io non riesco, a volte, cioè, lo capisco solo io, ma il collega no, e idem viceversa, no? Quindi, perché siamo diventati tutti un po' zampe di gallina? Che dici? Scusa se ti disturbo, volevo solo dirti di fare attenzione quando torni a casa, sta arrivando un bel temporale, ciao, vai piano.

messaggio su WhatsApp, se volete mandarci una bella lettera su carta da lettera, se ne avete ancora, vedi come anche il nostro Francesco è appunto a tanta carta, scriveteci, magari ci raccontate qualcosa e noi leggeremo magari poi la vostra lettera in diretta. Noi l'aspettiamo, trovate poi l'indirizzo ovviamente su Google, così per essere precisi. Radio Dora.

bene, dai, siamo arrivati alla fine del collage. Io intanto prendo l'ombrello e mi dirigo verso la macchina e verso casa, sperando appunto di non inciampare dentro questo temporale mega galattico che ho capito che insomma è incombe su Avigliana. Va bene, vi lascio con Mad World. Siamo così, siamo tranquilli, easy. Questo venerdì così uggioso c'è un po', ci ha un po' influenzato. Domani però torniamo sempre alle ore 10, il collage sempre in diretta su Radio Dora con Sonia Carella. Io intanto vi ringrazio per essere rimasti con me fino alla fine. Restate ancora qui perché c'è la rispa tra poco, la pausa pranzo e alle 15 il drive time. Vi love family, ciao, a domani.

0: Sono le 13 e un minuto.
1: Va ora in onda La Rispa, rubrica di informazione spicciola e piccoli annunci.
2: A Vaie, 28ª sagra del Canestrello. Sabato 16 maggio alle ore 21 presso il Centro Sociale Primo Levi, concerto del Coro Orchestra Musica Nuova di Vaie, con ambientazione artistica del pittore Simone Trotta. Sabato 16 e domenica 17 maggio, dalle 8 alle 17 in via dei Vernetti, area addestramento cani, gara Inci di Agility. Sabato 16 e domenica 17 maggio a Bussoleno Critical Wine 2026. Sabato 16 maggio tutto il giorno laboratorio di origami in via Walter Fontan. Alle ore 11 degustazione di vini presso l'associazione La Credenza. Alle ore 13:30 laboratorio bombe di semi presso lo spazio laboratori. Alle ore 14 dipende dalla classe di Michele Arena, coordinamento scuole Valsusa presso l'associazione La Credenza. Alle 15:30 dalla frontiera alla quota sociale con Francesco Piobbichi a cura di Movimento Terra presso lo spazio dibattiti. Alle ore 16 laboratorio di serigrafia a cura di Alessia Veroli in spazio laboratori. Alle ore 18 Valsusa Retro DJ Set presso la Città del Sole. Alle ore 19 Afro Rock in Piazza del Municipio. Alle ore 20:30 Ribelli a mano armata, compagnia Teatro degli Zingari presso la Sala Parrocchiale. Alle 21:30 Ludarmage, danze occitane in Piazza del Municipio. Domenica 17 maggio tutto il giorno laboratorio di origami in via Walter Fontan. Alle ore 11 degustazione di vini all'associazione La Credenza. Dalle 10 alle 15 laboratorio di panificazione con il forno mobile dell'associazione Fermento Collettivo in Piazza del Municipio. Alle ore 12 Zines from Gaza, laboratorio di rilegatura e letture condivise presso lo spazio dibattiti. Alle ore 13:30 incontro sui fermentati con Carlo Nesler in spazio laboratori. Alle ore 14 La fatica non fa rumore di Gabriele Scapola presso la Città del Sole. Alle 15:30 agricoltura e viticoltura in Palestina, terra, identità e resistenza presso l'associazione La Credenza. Alle ore 17 DLS, il decreto Gran Guignol.
3: Corocchio, Piazza del Municipio. Prosegue la 30ª edizione del Valsusa Film Fest, dedicata quest'anno a Fabrizio De André. Venerdì 15 maggio per eventi speciali a Villar Focchiardo alle ore 21, Mario Soldati e la Valle di Susa nel 120esimo anniversario della nascita. Venerdì 22 maggio per eventi speciali ad Avigliana al Teatro Fassino alle ore 21, La Voce dell'Anima Sarda, ricordo di Andrea Parodi a 20 anni dalla scomparsa. Domenica 24 maggio, anteprima socialità in festival, a Condove al Cinema Comunale alle 16:30, proiezione del docufilm Il Faro, il fantastico viaggio della banda Rulli Frulli. Prima della proiezione, esibizione e incursioni sonore della Rulli Frulli Marching Band. Per informazioni e prenotazioni www.valsusafilmfest.it.
4: Sosteniamoci, demenza e Alzheimer, conoscere e conoscersi per sostenersi, caffè Alzheimer ad al mese con ingresso libero e gratuito. Prossimo appuntamento mercoledì 20 maggio alle 16:30, i momenti di crisi di una persona con demenza, le cause e i consigli per prevenirli e gestirli. Per informazioni 0122 48504. Ad Almese, al Ricetto per l'Arte Agora della Valsusa, sabato 16 maggio alle ore 15, battiti, erbarium indocile. Inaugurazione della mostra. La natura si racconta attraverso gli sguardi di Valentina Bollo, Valentina Mangini e Valentina Rossi. Alle 16:30, Non chiamatemi erbaccia, mappa selvatica del Ricetto. Laboratorio partecipativo, le erbacce diventano protagoniste. Domenica 17 maggio, alle ore 16, Cumale Associazione Culturale presenta lo spillo e la foglia, dalla fotosintesi alla carta, scopri come nasce un erbario, con Luca Giunti e Guido Teppa. Focus sul progetto Herb to Change con Università di Torino. Aperto a tutti. Gli ingressi sono liberi. Per informazioni 328-9161-589. Proloco e Comune di Mattie presentano Seconda Sagra del Fagiolo, Fiera di Primavera 2026, domenica 17 maggio. Durante la giornata sarà possibile ricevere informazioni sulle tecniche di coltivazione e ritirare gratuitamente la busta con i semi del baracaffè da piantare nel proprio orto. Alle ore 10, grande caccia al tesoro per grandi e piccini. Alle 10:30, inaugurazione Seconda Sagra del Fagiolo. Alle ore 11, moto raduno, moto d'epoca, vespe, ape car. La partecipazione è gratuita e libera a tutti, con un percorso tra le borgate di Mattie. Alle 12:30 apertura stand gastronomici. Alle 14:30 gara bocce petanque a Baraonda. La Società Filarmonica di Mattie allieterà il pomeriggio. Per informazioni 349 288 7488.
3: A Susa, presso il Museo Civico Castello di Adelaide, prosegue la mostra I Savoia, mille anni di storia e potere. Sarà visitabile fino al 24 maggio, il venerdì, il sabato e la domenica dalle 14 alle 18. Inoltre sabato 16 maggio alle ore 21 il castello apre il suo cortile a uno degli appuntamenti più attesi del torneo storico dei Borghi di Susa, la presentazione ufficiale della nuova Contessa Adelaide e del Conte Oddone 2026. Durante la serata verranno svelati il nuovo palio e l'autore che lo ha realizzato. Ospiti d'onore la corte del Conte Rosso da Avigliana e gli sbandieratori e musici della città di Avigliana. Informazioni dettagliate al numero 345-6124-682. Il Centro per l'impiego di Susa ricerca le seguenti figure professionali: autista mezzi pesanti patente C più C+C merci, sede di lavoro Bussoleno e cantieri in Val di Susa, OS, sede di lavoro Avigliana. Le persone interessate possono mandare il curriculum a preselezione.cpi.susa@agenziapiemontelavoro.it, specificando nell'oggetto la mansione per la quale si candidano. Le candidature ritenute idonee verranno segnalate direttamente alle aziende richiedenti. L'attività di preselezione dei centri per l'impiego è un servizio pubblico e totalmente gratuito. Volenteroso cerca lavoro per giardinaggio, sgombero locali e qualsiasi altra mansione dove serva una mano, disponibile a Susa e dintorni, con esperienza e serietà. Per informazioni contattare il numero 379-291-2352. Si ricorda che è possibile inserire nella Rispa eventi, manifestazioni e annunci inviando un'email all'indirizzo studio@radiodora.it. Tutti i notiziari, compresa la Rispa, si possono riascoltare sul nostro portale www.radiodora.it.
1: Avete ascoltato La Rispa, rubrica di informazione spicciola e piccoli annunci.
5: Su il sipario, si va in scena. Anna Muscatello è orgogliosa di presentare Tagliati per il successo. Noi per voi. E il protagonista sei tu. Entra nel suo salone e lascia che la trasformazione e il cambiamento del tuo look abbiano inizio. Non ci sono improvvisazioni, ma solo maestria e personalizzazione. Perché Anna Muscatello e il suo staff si dedicano a te, ai tuoi gusti e le tue esigenze, offrendoti consigli super per un hairstyle sempre cool. Prenditi la scena e asseconda la tua voglia di conoscere nuove tendenze. Micro bob, corto pixie, il lungo sfilato e tagli versioni e bonton anticonvenzionali. Tagliati per il successo di Anna Muscatello. Noi per voi. Ci trovi a Susa, via Mazzini 47.
6: Info e prenotazioni 0122 88 23 60. Seguici su Facebook.
7: Profumi inebrianti, colori e sapori autentici alla Trattoria dei Colori. Ogni piatto è un viaggio tra tradizione e fantasia.
8: La Trattoria dei Colori. Cucina genuina con prodotti del territorio. La sera menù alla carta e pizza al padellino. Leggere e piene di gusto. Dal martedì al venerdì a pranzo prova il menù completo a soli 12 euro. E se cerchi spazio per una festa, tre locali e una sala dedicata alle cerimonie.
7: Vivi la tavola in Technicolor con Francesco e Massimo alla Trattoria dei Colori. In via Torino 77 a Sant'Antonio. Antonino di Susa, con parcheggio comodo in Piazza della Pace. Per info e prenotazioni 351 88 38 556. Chiuso il lunedì. La Trattoria dei Colori, la tua nuova tavolozza di sapori.
9: Grande novità! Dal 19 maggio la Trattoria dei Colori sarà aperta tutte le sere, escluso il lunedì.
10: Da oltre un secolo Steel crea strumenti pensati per affrontare le maggiori sfide. Motoseghe, decespugliatori, soffiatori, tosasiepi. Attrezzature nate per lavorare, resistere, accompagnarti ogni giorno. Steel, creati per la natura, al tuo fianco dal 1926. Scopri tutte le promozioni e i rivenditori specializzati sul sito steel.it.
11: Sta per iniziare pausa pranzo. Un successo tira l'altro.

0: Muoversi in Piemonte.
1: Un saluto e ben ritrovati con le news su traffico e viabilità. Si viaggia regolarmente in questi minuti lungo i principali percorsi extraurbani piemontesi. Ci occupiamo della provincia di Biella. Per lavori segnaliamo che è chiusa la provinciale 105 nel comune di Camandona e si viaggia a senso unico alternato sulla statale 419 della Serra nel comune di Mongrando. Per questo appuntamento non ci sono altre notizie, a più tardi con nuovi aggiornamenti. A tutti voi buona giornata e buon viaggio.
0: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
2: Prima credevo che arredamento su misura fosse solo un modo di dire. Poi ho capito che il problema non era la mia casa. Era chi mi stavo affidando. Progetti incompleti, consegne incerte, prezzi poco chiari. Poi ho scoperto Mobili Nino. 50 anni di storia e uno showroom di oltre 1000 metri quadrati dove ogni ambiente prende forma. Giorno, notte, camerette, bagni, divani. Ad esempio, cucine Scavolini ed Ernesto Meda con assistenza garantita 10 anni. Mobili Nino e progettazione dalla A alla Z. Chiavi in mano, consegne puntuali, personale esperto, prezzi chiari e competitivi. E la casa? Finalmente mia! Mobili Mino è solo a Giaveno, in Borgata Ponte Pietra 98. Nessuna deviazione. Giaveno, Borgata Ponte Pietra 98. La sola destinazione. Visita mobilimino.it. Mobili Mino, l'esperienza che non lascia spazio a dubbi.
3: A dritta, vedo un bagliore! Sono luci!
4: Allora siamo salvi! Sono le luci della Taverna Tortuga!
5: Sì!
4: Taverna Tortuga, il porto più sicuro dove andare in compagnia. In qualunque momento, con qualsiasi tempo, alla Taverna Tortuga hai sempre un'occasione d'approdo. Per mangiare e bere cose buone, dagli hamburger agli aperitivi, dai primi ai secondi freschi, dalle tante birre spumeggianti alle degustazioni di rum ricercati. Per ascoltare buona musica, con le serate a tema e la musica live. Taverna Tortuga ti aspetta a Chianocco. Taverna Tortuga, il porto sicuro per ogni occasione. Seguici su Facebook.
6: Pausa pranzo, un successo tira l'altro.

MDAB Hub Smart Speaker. Ci sono tanti modi per ascoltarci. Scegli tu quello che più ti piace. In auto, in casa, al lavoro o nel tempo libero. Lascia spazio alle emozioni. Con Radio Dora è semplice.

0: Sono le 13 e 37 minuti.
1: Ben ritrovati a What's On, rubrica di appuntamenti e spettacoli in Piemonte, in studio Elena Pelissetti. Nel fine settimana del 16 al 17 maggio, il Viale Alberato di Corso Marconi a Torino ospita una nuova edizione di San Salvario a un cuore verde, manifestazione dedicata al verde urbano, alla cultura e alla socialità diffusa che quest'anno si intreccia con l'OFF del Salone Internazionale del Libro. Nel centro storico di Venaria Reale, sabato 16 e domenica 17 maggio, torna la Festa delle Rose, giunta alla sua 22esima edizione, iniziativa promossa dalla Fondazione Via Maestra e dalla città di Venaria Reale in collaborazione con il Consorzio delle Residenze Reali Sabaude, nasce dal dialogo tra Borgo Antico e Reggia, elemento identitario che fin dalla prima edizione caratterizza la manifestazione. Le vie cittadine ospitano espositori florivivaistici con una ricca selezione di rose, piante aromatiche, essenze profumate, prodotti enogastronomici di qualità, in un contesto che richiama ogni anno migliaia di visitatori e turisti. 10 anni di mostre allo studio Museo Casorati di Pavarolo, celebrati nel nuovo percorso espositivo del decennale, con opere di tutti gli artisti che sono stati coinvolti dal 2016 a oggi. Inaugurazione sabato 16 maggio dalle 16, poi tutte le domeniche pomeriggio, sino a fine giugno, sempre a ingresso libero. Dopo il successo della scorsa edizione, che ha registrato oltre 25.000 visitatori, la città di Carmagnola torna a ospitare Bricks and Friends, il grande appuntamento gratuito dedicato al mondo dei mattoncini Lego. La quarta edizione è in programma dal 16 al 17 maggio nel centro cittadino, con ingresso gratuito in tutte le aree espositive, ludiche e laboratoriali. Al Castello Falletti di Barolo, dal 16 maggio, nuovo allestimento della Wine Labels Collection e la mostra Il vestito di Artemisia dedicata al vermouth, un progetto che rimette al centro il Fondo Cesare e Maria Baroni Urbani, una raccolta di oltre 285.000 etichette provenienti da 105 paesi, considerate tra le più importanti al mondo nel suo genere. Questa era l'ultima notizia, grazie per l'ascolto, ha curato la parte tecnica Rosario Perez.
2: Indagine di ascolto radiofonico nazionale Audiradio secondo semestre 2025. Radio Frejus e Radio Dora raggiungono 57.000 ascoltatori nel giorno medio e 168.000 nei 7 giorni. Il miglior risultato di sempre. Un traguardo che conferma le nostre emittenti come le più ascoltate del territorio e tra le principali radio locali di riferimento della provincia di Torino e del Piemonte. Radio Frejus e Radio Dora. Due belle realtà che continuano a crescere grazie a chi lavora ogni giorno con passione, agli inserzionisti che credono in noi e soprattutto a te che ci ascolti. 168.000 grazie a tutti.
3: Cerchi lavoro, formazione e opportunità? Trovali con Opla. Con Obiettivo Piemonte Lavoro, la Regione Piemonte ti accompagna verso il tuo futuro professionale. Grazie al Fondo Sociale Europeo Plus, investiamo su di te con percorsi di orientamento, formazione, inserimento lavorativo e supporto a chi vuole avviare una nuova impresa. Opla, Obiettivo Piemonte Lavoro. Scopri di più su regione.piemonte.it/opla.
4: Lavorare in mezzo alla natura non è sempre facile, ma regala immense emozioni. Se anche tu come me vuoi avere il meglio per il tuo orto, il tuo giardino o per il tuo bosco, scegli l'equipaggiamento migliore. Vieni da AgriService a Susa. AgriService è rivenditore specializzato Steel, Grillo e Zanon, leader mondiali nel settore foresta e giardino. Da AgriService puoi trovare motoseghe, decespugliatori, rasaerba, motozappe, robot automatico per il taglio del prato verde e tutti i nuovi prodotti alimentati a batteria al litio, sia per l'hobbistica che per il professionista. Da AgriService, come sempre, ti aspettiamo con un grande assortimento di mangimi, concimi, sementi, piante e fiori. E non dimenticare che per noi la soddisfazione del cliente è al primo posto. Trasmettiamo consigli, passione, esperienza, creatività, prezzi e assistenza. AgriService, a Susa, via Montello 15.
5: Pausa pranzo, un successo tira l'altro.

0: Il menù speciale di Radio Dora è pausa pranzo. Un successo tira l'altro.
1: Siamo solo noi che andiamo a letto la mattina presto e ci svegliamo con il mal di testa. Siamo solo noi che non abbiamo vita regolare, che non ci sappiamo limitare. Siamo solo noi che non abbiamo più rispetto per niente, neanche per la mente. Siamo solo noi, quelli che poi muoiono presto, quelli che però lo stanno.

0: Sono le 14 e un minuto.
1: Radio Dora Notizie.
2: Buon pomeriggio dalla redazione.
3: La Procura di Roma avvia un'indagine in relazione alla morte dei 5 italiani avvenuta ieri alle Maldive. I 5 sono deceduti nel corso di un'immersione a circa 50 metri di profondità in una grotta al largo dell'atollo di Vavu. Tra le possibili cause dell'incidente forse la tossicità da ossigeno. Alle Maldive sono consentite le immersioni fino a un massimo di 30 metri di profondità. Intanto vanno avanti le operazioni di recupero dei sub. Il corpo di Monica Montefalcone è stato recuperato dai subacquei dall'interno della grotta sottomarina. Il recupero degli altri è considerata un'operazione ad alto rischio anche per via delle condizioni meteo avverse. E intanto l'ambasciatore d'Italia Colombo, competente per le Maldive, è arrivato a Malé per incontrare i responsabili della Guardia Costiera.
2: Si è conclusa la visita di Donald Trump a Pechino. Il presidente ha detto di aver concluso fantastici accordi commerciali con Xi Jinping, senza però fornire dettagli sulle intese. Poi è tornato ad alzare i toni contro l'Iran. Teheran deve stringere un accordo o verrà annientata, ha detto, ribadendo che gli USA non permetteranno alla Repubblica Islamica di dotarsi dell'arma nucleare.
3: Intanto sul fronte economico, la guerra in Medio Oriente grava sull'attività economica e i dati segnalano un indebolimento della crescita dallo scoppio della guerra, con la fiducia di consumatori e imprese riguardo al futuro che si è incrinata. Lo sottolinea la Banca Centrale Europea nel bollettino economico, dopo una crescita dell'area euro che nel primo trimestre è rallentata allo 0,1%. Malgrado una buona capacità di tenuta, con la disoccupazione ai minimi storici, le prospettive vedono rischi al ribasso, così si legge nel documento, e dipenderanno dalla durata del conflitto in Medio Oriente.
2: Intanto nel mese di aprile l'indice nazionale dei prezzi al consumo per l'intera collettività lordo dei tabacchi registra una variazione del più 1,1% su base mensile e del più 2,7% su base annua. Lo indica l'Istat, spiegando che la salita dell'inflazione è sostenuta essenzialmente dalle tensioni che si registrano sui prezzi degli energetici e degli alimentari non lavorati. Intanto la Banca d'Italia rende noto che a marzo il debito delle amministrazioni pubbliche è aumentato di 19,5 miliardi rispetto al mese precedente, risultando pari a 3.158,8 miliardi.
3: La guerra in Ucraina è salito a 24 morti, tra cui 3 bambini, il bilancio delle vittime dei raid russi che per diverse ore hanno colpito Kiev. Altre 57 persone sono rimaste ferite. La presidente della Commissione europea von der Leyen ha accusato la Russia di deridere apertamente gli sforzi diplomatici dopo il raid che ha colpito Kiev, denunciando un'altra notte di morte e distruzione. Intanto Russia e Ucraina hanno effettuato uno scambio di prigionieri con la liberazione di 205 persone per parte.
2: La MotoGP con il Gran Premio di Catalunya, Alex Marquez è il più veloce delle prove libere 1 a Barcellona. Il pilota del team Gresini chiude davanti a Martin e di Gian Antonio. Lo spagnolo dell'Aprilia cade in curva 12 e sbatte contro la propria moto. Martin ha solo un po' di dolore al braccio sinistro, ma sta bene, ha spiegato Paolo Bonora, race manager di Aprilia. Le prequalifiche alle 15.
3: E con questo è tutto, a più tardi.

Estate in Valle compie 30 anni. Prenota subito il tuo spazio. Non perdere l'occasione per questa speciale edizione. Chiamaci subito allo 0122 64 06 06 oppure scrivi a info@radiofrejus.it.

0: Vuoi migliorare il riscaldamento di casa e risparmiare? Dai a Monte, a Condove, trovi un grande showroom con personale competente, pronto a consigliarti la soluzione per il tuo impianto di riscaldamento. Dai a Monte, stufe a legna, stufe a pellet, caminetti, cucine e termocucine, oltre a caldaie a pellet o a legna da locale tecnico, prodotti ad altissimo rendimento energetico. Dai a Monte seleziona solo marchi di qualità, Palazzetti, Montegrappa, Termorossi, Edilcamin, Laminox.
1: E con la rottamazione della vecchia stufa, caminetto o caldaia, puoi accedere agli incentivi del conto termico 3.0, fino a 4.000 euro per stufe e termostufe e fino a 10.000 euro per caldaie a pellet o a legna, in base al prodotto e alla zona climatica. E per le pratiche, un termotecnico qualificato segue tutta la burocrazia per te.
0: Iamonte, convenienza e sostenibilità. A Condove, strada provinciale 24, chilometro 35 850. Visita il nostro sito www.iamonte.info.
2: Pronti per ordinare?
3: Sì, allora, una vellutata con tanto formaggio, uno sformato di verdure con patatine fritte e...
4: Il 70% degli italiani non riesce a seguire una dieta sana in modo costante. Scegli Generali per proteggere la tua salute. E subito per te il regalo, un check-up a scelta tra visita con un nutrizionista, esami ematici o visita cardiologica. Adesso, per il tuo futuro. Generali, partner di vita. Iniziativa soggetta a limitazioni, valida fino al 30 giugno. Prima della sottoscrizione, leggere il set informativo su generali.it.
5: Da oltre un secolo Steel crea strumenti pensati per affrontare le maggiori sfide. Motoseghe, decespugliatori, soffiatori, tosasiepi. Attrezzature nate per lavorare, resistere, accompagnarti ogni giorno. Steel, creati per la natura. Al tuo fianco dal 1926. Scopri tutte le promozioni e i rivenditori specializzati sul sito steel.it.
6: Aspettate la primavera tutto l'anno e poi eccovi lì. Tu e il tuo team. Pausa pranzo alla scrivania e l'odore di cavolfiore che invade l'ufficio. Cambia scenario per la tua azienda con i buoni pasto Satispay. I tuoi dipendenti li usano, magari al sole e all'aperto, nella rete welfare più estesa d'Italia. E tu risparmi sulle tasse perché li deduci al 100%. Che aspetti? Scopri la promo per te su satispay.com.
7: Pausa pranzo, un successo tira l'altro.

0: Teodora.
1: Situazione meteorologica. Una vasta saccatura polare in discesa dal mare del nord sull'Italia settentrionale associata ad aria fredda in quota determina un aumento dell'instabilità sul Piemonte, con rovesci temporali sui rilievi in successivo transito sulle pianure, dove sono possibili fenomeni intensi anche associati a grandine e forti raffiche di vento. Le condizioni rimarranno perturbate, con rovesci e temporali sparsi al mattino e fenomeni più persistenti sul settore centro-meridionale. L'allontanamento della perturbazione verso est determinerà un deciso miglioramento del tempo e un graduale aumento delle temperature. Ma vediamo le previsioni per questi giorni. Per oggi cielo in prevalenza nuvoloso, precipitazioni con deboli rovesci sparsi al mattino, più diffusi a possibile carattere temporalesco nel pomeriggio, fenomeni più persistenti sul basso Piemonte, quota neve sui 1500-1700 metri, temperature minime sui 10 gradi, massime sui 16 gradi. Per la giornata di domani cielo poco nuvoloso con residui annuvolamenti sul settore orientale al primo mattino. Precipitazioni deboli residue sull'Appennino al primo mattino. Temperature minime sugli 8 gradi, massime sui 22 gradi. Per la giornata di dopodomani, cielo poco nuvoloso al mattino e parzialmente nuvoloso nel pomeriggio per formazione di cumuli sui rilievi in successivo transito sulle pianure. Precipitazioni con deboli rovesci sulle Alpi nel pomeriggio. Temperature minime sugli 8 gradi, massime sui 22 gradi.
2: Vuoi migliorare il riscaldamento di casa e risparmiare? Da Iamonte a Condove trovi un grande showroom con personale competente pronto a consigliarti la soluzione per il tuo impianto di riscaldamento. Da Iamonte, stufe a legna, stufe a pellet, caminetti, cucine e termocucine, oltre a caldaie a pellet o a legna da locale tecnico, prodotti ad altissimo rendimento energetico. Iamonte seleziona solo marchi di qualità: Palazzetti, Montegrappa, Termorossi ed il Camin, Laminox.
3: E con la rottamazione della vecchia stufa, caminetto o caldaia, puoi accedere agli incentivi del conto termico 3.0, fino a 4.000 euro per stufe e termostufe e fino a 10.000 euro per caldaie a pellet o a legna, in base al prodotto e alla zona climatica. E per le pratiche, un termotecnico qualificato segue tutta la burocrazia per te.
2: Iamonte, convenienza e sostenibilità. A Condove, strada provinciale 24, chilometro 35-850. Visita il nostro sito www.iamonte.info.
4: Non conosci ancora l'unica officina Alfa Romeo in Valsusa?
5: Argirò Domenico e Figlio, l'officina che fa per te. Ma l'officina Argirò è molto di più. Riparazione di vetture Fiat, Lancia e marchi esteri con sistema computerizzato per effettuare qualsiasi diagnosi, sostituzione pneumatici, installazione e riparazione impianti GPL. Officina Argirò Domenico a Sant'Antonino di Susa in via Abeg 53.
6: Pausa pranzo, un successo tira l'altro.

FM, DAB, app, smart speaker. Ci sono tanti modi per ascoltarci. Scegli tu quello che più ti piace. In auto, in casa, al lavoro o nel tempo libero. Lascia spazio alle emozioni. Con Radio Dora è semplice.

0: Sono le 14 e 36 minuti.
1: C'è un suono, un fruscio caldo, una manopola che gira, un click che accende il mondo. Parliamo di lei, la Radio FM. Creatura gentile, robusta, indipendente da wifi e password complicate. Lei non ti spia, non crasha, non ti chiede aggiornamenti ogni due giorni. E se cade la rete, lei c'è, sempre, anche in caso di fallout nucleare. Prova a dirlo al tuo smart speaker.
2: È tempo di riportarla a casa. Accoglila su uno scaffale, in cucina o accanto al tuo cuore. Adotta una Radio FM. Ridalle voce, ridalle vita.
1: Radio FM, l'unico social network che funziona anche senza connessione. Campagna promossa dal Comitato per il Ripopolamento dei Ricevitori FM Radio Dora. Perché certe frequenze non si dimenticano.
3: All'asta del mobile, se acquisti una cucina con i 4 elettrodomestici Samsung, in regalo il rivoluzionario JetBot Combo, il robot aspirapolvere che aspira, lava e igienizza in totale autonomia. Geniale, vero?
4: L'esplosione del colore, le ultime tendenze, le giuste tonalità. Cerchi il colore e lo stile perfetto per il tuo progetto? Scegli Big Matte Cossa, il suo colorificio specializzato. 5 tintometri per la realizzazione di qualsiasi tinta. 6 tecnici del colore pronti ad accompagnarti nella scelta del prodotto giusto. Vernici, impregnanti, finiture e decorativi, attrezzature per uso professionale e non. Big Matte Cossa è colorificio, edilizia, ferramenta, noleggio e molti altri servizi. Vieni a trovarci. Siamo a Susa, in via Ettore Olivero Pistoletto 11 e a Villar Pocchiardo, in via Nazionale del Moncenisio 41. Segui la nostra pagina Facebook Big Matt Cossa o visita il nostro sito Big Matt e Big Rent. L'unione fa la forza.
5: Pausa pranzo, un successo tira l'altro.

0: Pausa pranzo oggi termina qui e vi dà appuntamento a domani alla stessa ora. Ma restate in ascolto, sta per iniziare Drive Time.
1: Sono le 15 e 2 minuti. Radio Dora Notizie.
2: Buon pomeriggio dalla redazione.
3: In apertura alle notizie dall'estero, si è conclusa la visita di Donald Trump a Pechino. Il presidente americano ha detto di aver concluso fantastici accordi commerciali con Xi Jinping, senza però fornire dettagli sulle intese. Poi è tornato ad alzare i toni contro l'Iran. Teheran deve stringere un accordo o verrà annientata, ha detto, ribadendo che gli Stati Uniti non permetteranno alla Repubblica Islamica di dotarsi dell'arma nucleare.
2: Intanto la guerra in Medio Oriente grava sull'attività economica e i dati segnalano un indebolimento della crescita dallo scoppio della guerra, con la fiducia di consumatori e imprese riguardo al futuro che si è incrinata. Lo sottolinea la BCE nel bollettino economico, dopo una crescita dell'area euro che nel primo trimestre 2026 è rallentata allo 0,1%. Malgrado una buona capacità di tenuta, con la disoccupazione ai minimi storici, le prospettive vedono rischi al ribasso, si legge nel documento. Dipenderanno dalla durata del conflitto in Medio Oriente.
3: La guerra in Ucraina è salito a 24 morti, tra cui 3 bambini, il bilancio delle vittime dei raid russi che per diverse ore hanno colpito Kiev. Altre 57 persone sono rimaste ferite. La presidente della Commissione europea von der Leyen ha accusato la Russia di deridere apertamente gli sforzi diplomatici dopo il raid che ha colpito Kiev, denunciando un'altra notte di morte e distruzione. Intanto Russia e Ucraina hanno effettuato uno scambio di prigionieri con la liberazione di 205 persone per parte.
2: La Procura di Roma avvia un'indagine sulla morte dei 5 italiani avvenuta ieri alle Maldive. Tra le possibili cause dell'incidente forse la tossicità da ossigeno. Intanto vanno avanti le operazioni di recupero dei sub. Il corpo di Monica Montefalcone è stato recuperato dai subacquei dall'interno della grotta a largo dell'atollo di Vavu. Il recupero degli altri è considerata un'operazione ad alto rischio anche per le condizioni meteo avverse. Intanto l'ambasciatore d'Italia a Colombo, competente per le Maldive, è arrivato a Malé per incontrare i responsabili della guardia costiera.
3: Il maltempo, primavera ancora in bilico, oggi allerta gialla in 6 regioni, rischio meteo idrogeologico su Lazio, Umbria, parte di Lombardia, Toscana, Abruzzo e Molise. Temporali e vento forte, miglioramento atteso non prima di domenica. Neve sulle Alpi oltre 1500 metri, permane il crollo delle temperature.
2: Luciano Darderi in campo per la storia, l'italiano numero 20 del ranking sfida Casper Ruud per un posto in finale agli internazionali. Tra i due non ci sono precedenti, il match del centrale è fissato per le 15:30, alle 19 invece tocca Jannik Sinner che 2 mesi dopo la finale di Indian Wells ritrova Daniil Medvedev sul suo cammino per la prima volta sulla terra rossa. In palio c'è un posto in finale e traguardo già raggiunto lo scorso anno dal numero 1 al mondo. Appuntamento alle ore 19 sul centrale del Foro Italico. Sul match però pesa l'incognita maltempo a Roma.
3: E con questo è tutto, a più tardi.
1: Pausa caffè, pausa pranzo, pausa aperitivo, pausa gusto.
4: Il bar statale, strada statale 25, nuova gestione. Bar Il Baraccone, in un ambiente elegante, completamente rinnovato.
1: Se al mattino cerchi una colazione che ti rimetta al mondo, al Bar Il Baraccone trovi brioche artigianali, fresche tutte le mattine.
4: Se a pranzo hai poco tempo ma vuoi mangiare bene, ci sono menù con varie scelte a prezzo fisso pensati per i pranzi di lavoro. E quando arriva sera, aperitivi in un'atmosfera accurata, perfetta per staccare.
1: E se ti serve fermarti?
4: Nella stessa struttura c'è anche il B&B con 11 camere.
1: È tutto lì, facile, comodo, con ampio parcheggio a 2 passi dall'autoporto. Attaccati al distributore sulla strada statale 25, località Il Baraccone 11 a San Didero.
4: Scopri di più su ilbaracconeresort.it.
1: Il Baraccone, fermati, respira, riparti. Ti aspettiamo.
5: Siamo aperti dal lunedì al venerdì dalle 6 alle 20, il sabato dalle 7 alle 14.
6: Lavorare in mezzo alla natura non è sempre facile, ma regala immense emozioni. Se anche tu come me vuoi avere il meglio per il tuo orto, il tuo giardino o per il tuo bosco, scegli l'equipaggiamento migliore. Vieni da AgriService a Susa. AgriService è rivenditore specializzato Steel, Grillo e Zanon, leader mondiali nel settore foresta e giardino. Da AgriService puoi trovare motoseghe, decespugliatori, rasaerba, motozappe, robot automatico per il taglio del prato verde e tutti i nuovi prodotti alimentati a batteria al litio, sia per l'hobbistica che per il professionista. Da
7: Agriservice, come sempre, ti aspettiamo con un grande assortimento di mangimi, concimi, sementi, piante e fiori. E non dimenticare che per noi la soddisfazione del cliente è al primo posto. Trasmettiamo consigli, passione, esperienza, creatività, prezzi e assistenza. Agriservice, a Susa, via Montello 15.
8: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
9: Buon pomeriggio cari amici, buon venerdì pomeriggio, inizia in questo istante il Drive Time e quindi restate in mia compagnia fino alle ore 18. Vi ricordo come sempre i nostri contatti ai quali potete richiedere il vostro brano preferito, lo potete fare o chiamandolo 0122 64 04 46 oppure mandando un messaggio WhatsApp al 351 851 66 33.

E per i fan dei Beatles il 2027 inizierà con il piede giusto, perché potranno salire sul tetto della Apple Records a Londra, il leggendario luogo in cui i quattro di Liverpool tennero il loro ultimo concerto. Il prossimo anno le porte del numero 3 di Savile Row si apriranno al pubblico per la prima esperienza ufficiale dedicata ai fan dei Beatles. Come riporta la rivista britannica NMI, la sede di Mayfair è da tempo un punto di riferimento nella storia della cultura pop, essendo stata una delle prime sedi della Apple Corps, ospitando lo studio in cui fu registrato l'album Let It Be e soprattutto il luogo in cui si tenne l'ultima esibizione pubblica dei Beatles, il famosissimo concerto sul tetto del 1969. Nel 2027 aprirà le sue porte al pubblico per la prima volta. L'inaugurazione del prossimo anno permetterà ai fan di accedere a 7 piani di materiale inedito proveniente dagli ampi archivi della Apple Corps, mostre temporanee, un negozio dedicato ovviamente ai fan e una ricostruzione dello studio originale in cui Let It Be fu registrato. Offrirà inoltre ai fan anche l'opportunità di ripercorrere le orme della band e rivivere l'iconico concerto sul tetto, immortalato nel film Get Back di Peter Jackson, esattamente nel luogo in cui ebbe luogo, scusate il gioco di parole. Tra l'altro Ringo Starr è entusiasta, ha commentato: wow, è come tornare a casa. Mentre l'altro unico Beatle ancora in vita, Paul McCartney, ha dichiarato: è stato emozionante tornare di recente al numero 3 di Savile Row e dare un'occhiata in giro, ci sono tantissimi ricordi speciali racchiusi tra quelle mura, per non parlare proprio del tetto. Il team ha messo a punto dei progetti davvero impressionanti e non vedo l'ora che, quando sarà pronto, la gente lo veda. E proprio il CEO di Apple Corps, Tom Green, si è detto anche lui entusiasta di riportare proprio i Beatles nella loro casa spirituale. Lui ha detto: ogni singolo giorno i fan scattano foto all'esterno del nostro numero 3, ma l'anno prossimo potranno persino entrare ed esplorare tutti e 7 i piani dell'iconico edificio, compreso il tetto, dove persino le ringhiere sono rimaste le stesse di quel famoso giorno del 1969.

0: non lo so chi sei, però anche d'estate con te tremo. E non va piano questo treno per qui sto sotto di te.
1: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
2: Chiudi gli occhi, che note sono?
3: Fa diesis, sol, la diesis, si, basso, re diesis.
4: Dal regista premio Oscar Daniel Roer.
5: Vuoi fare soldi veri? Chiamami.
4: Un thriller emozionante.
3: Scordatelo, ho chiuso.
4: Con Leo Budol e il premio Oscar Dustin Hoffman.
5: Apri la cassaforte, apri la cassaforte.
3: Io sono solo un accordatore.
4: Tuner, l'accordatore, dal 28 maggio al cinema.
5: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
6: Il nuovo capolavoro di Almodovar.
7: Che credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
5: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
6: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
8: Lo lascerai, prima o poi.
6: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
9: Esiste una leggenda in grado di cambiare il tempo e solo un eroe può trovarla.
10: Avrai sicuramente sentito parlare della marmotta con la faccia al contrario.
11: Qual è il piano?
12: Trovare la marmotta per salvare il nostro popolo.
9: Preparati a vivere l'avventura di Hopper con tutta la famiglia.
13: Troverò io la marmotta.
9: Hopper, il segreto della marmotta. Dal 14 maggio solo al cinema.
1: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
14: Questo è un messaggio per persone con grandi entusiasmi lavorativi. Vendesi attività ben avviata a Rosta, in zona industriale ad alta densità di uffici e ampio passaggio veicolare. Cedesi bar, ristorante, self-service, pizzeria, 2 sale, capienza fino a 100 posti interni e 30 posti area dehors. Ideale per eventi all'aperto. Cucina attrezzata, magazzino, spogliatoi, parcheggio riservato, 3 servizi, sala slot machine e possibilità di tabacchi. Il ristorante operativo. Se interessati, contattate il 327-384-1332. Fateci un salto, è un'occasione.
15: Stop! Fermati! Se stai pensando di cambiare auto, questa è la notizia che aspettavi. Da Outlet Cars le prime 3 rate le paghiamo noi. Esatto! Tu scegli la tua prossima vettura tra usato garantito, chilometri zero ed ex aziendale e parti senza pensieri. Ma affrettati! L'offerta è ancora valida fino al 31 maggio. Scopri tutte le nostre occasioni su outletcars.it o vieni a trovarci a Rivoli in via Ferrero 6. Outlet Cars ti aspetta.
16: A dritta, vedo un bagliore! Sono luci!
17: Allora siamo salvi! Sono le luci della Taverna Tortuga!
18: Sì!
17: Taverna Tortuga, il porto più sicuro dove andare in compagnia. In qualunque momento, con qualsiasi tempo, alla Taverna Tortuga hai sempre un'occasione d'approdo. Per mangiare e bere cose buone, dagli hamburger agli aperitivi, dai primi ai secondi freschi, dalle tante birre spumeggianti alle degustazioni di rum ricercati. Per ascoltare buona musica, con le serate a tema e la musica live. Taverna Tortuga ti aspetta a Chianocco. Taverna Tortuga, il porto sicuro per ogni occasione. Seguici su Facebook.

ci scrive Emanuela direttamente dal Canada, lì è mattina presto, dice: ciao Matteo, qui ci sono 4 gradi e ventacci, oggi ci dovrebbe però salire a 17-18 gradi, vorrei ascoltare una canzone delle Vibrazioni, grazie. Allora Manu, ti ho scelto Pensami Così, mi raccomando, buona giornata, copriti dal vento, sperando che le temperature salgano, e un abbraccio e buon weekend.

0: domenica.
1: Sono le 15 e 33 minuti.
2: È il centro storico di Bussoleno, a due passi dal Lungo d'Ora. C'è l'Osteria Popolare La Credenza, un posto accogliente che racconta un pezzo di storia della Val di Susa attraverso i piatti più diversi e adatti ai gusti di tutti. A pranzo, cucina semplice e gustosa, con varianti vegetariane, con un servizio veloce ed accogliente per chi lavora. A cena, in un'atmosfera familiare, momenti di relax, cucina casalinga delle tradizioni, le ottime pizze, i prezzi popolari e un dehors pittoresco. Vi aspettano a Bussoleno, in via Walter Fontan 16, a due minuti dalla stazione. La Credenza è aperta tutti i giorni a pranzo e cena, chiuso il martedì. A pranzo, menù tre portate, acqua e caffè, 13 euro.
3: Il dottor Manuel Belmondo, psicologo, psicoterapeuta, sessuologo, si occupa di ansia, depressione, stress, attacchi di panico, fobie, disturbi sessuali, disturbi alimentari, problemi di coppia, traumi, disturbi del sonno, dipendenze, disagi adolescenti, autismo, disagi anziani, autostima, difficoltà emotive, crescita personale, percorsi mindfulness. Riceve dal lunedì al sabato a Bussoleno in via Salina 1. Maggiori dettagli sul sito manuelbelmondo.it. Informazioni e appuntamenti 347 24 80 824.
4: Occhi stanchi, mal di testa dopo ore al computer. Spesso basta un controllo della vista per ritrovare benessere e leggerezza nelle tue giornate. Prenota una visita da Ottica Mola a Villardora. La nostra dottoressa, laureata in optometria, utilizza un macchinario di ultima generazione per individuare subito il problema ed offrirti la soluzione più adatta. E grazie al laboratorio interno, i tuoi nuovi occhiali saranno pronti in tempi rapidissimi. Dal 1980, Ottica Mola, l'ottico di Villardora in Piazza Donatori del Sangue 15 e Bussoleno in via Walter Fontan 1. Perché vederci chiaro è la scelta migliore, sempre.

E ripartiamo con un'altra richiesta, questa volta ci arriva dal nostro uomo delle 15:20, il caro Igor, che vuole ascoltare cosa resterà degli anni 80 di Raff. Allora ce l'ascoltiamo, buon weekend e buon ascolto Igor, a presto!

0: Sapevo mica che poi mi innamoravo. E ora che fuori c'è il sole, non me ne vado più.
1: E cari amici, era il 15 maggio del 1905 quando venne acquistato all'asta un terreno di 45 ettari nello stato nordamericano del Nevada per l'edificazione del villaggio ferroviario di proprietà della Los Angeles and Salt Lake Railroad, a cui viene dato il nome di Las Vegas, che diventerà poi una delle maggiori città degli Stati Uniti d'America. Tra l'altro, alcune curiosità proprio su Las Vegas, città davvero famosissima, appunto, detta anche Sin City, la città del peccato. A Las Vegas è impossibile vedere le stelle a causa dei miliardi di luci che illuminano la città a giorno anche di notte, ma è vero il contrario, ovvero dalle stelle si può vedere Las Vegas. Ovviamente non è l'unica città che è ben visibile dallo spazio, tutte le megalopoli illuminate, ad esempio New York o Tokyo, possono essere distinte da una navicella spaziale. Ma fonti della NASA hanno detto che Las Vegas è la più brillante, anche perché si trova circondata dal deserto. E Las Vegas oggi è una città di luci al neon circondata dalla vastità del deserto del Nevada, ma il suo nome, che deriva da un termine spagnolo che significa i prati, ci mostra come in passato la zona fosse contraddistinta da aree verdi tenute in vita da pozzi d'acqua che oggi sono prosciugati. L'approvvigionamento idrico della città proviene per il 90% dal più grande bacino idrico della nazione, il lago Mead sul fiume Colorado. E poi Las Vegas non è però la più grande città del gioco d'azzardo al mondo, come magari viene da pensare. A livello globale nessuna città gode dello status di città del divertimento quanto Las Vegas, ma non è, diciamo, la cittadina che più basa i suoi incassi sul gioco. Il posto che detiene questo record è Macao, la piccola regione autonoma appartenuta ai portoghesi fino al 99, passata poi in mano alla Cina. Infatti negli ultimi anni proprio Macao si è conquistata l'appellativo di Las Vegas d'Oriente o Las Vegas dell'Est, perché per quanto riguarda i ricavi dei casinò si stima che a Macao siano quasi il triplo rispetto a quelli di Las Vegas. Se raggiungere queste città è troppo complicato, però c'è anche la possibilità di viaggiare da casa attraverso i giochi online, per i quali si sta sviluppando una tendenza sempre più diffusa, quella dei casinò online a tema viaggi. L'interesse per i giochi a tema è diventato un vero e proprio trend affermato anche grazie agli accattivanti bonus del casinò online, eccetera, eccetera. E tra l'altro è anche una delle città con più matrimoni all'anno, perché infatti insieme al gioco d'azzardo i matrimoni sono un'altra fonte di ricchezza e di reddito per Las Vegas. Ogni anno si celebrano circa più di 120.000 matrimoni nelle centinaia di cappelle disseminate in città. Tutti i grandi hotel si sono organizzati per celebrarli al loro interno, sia che siano matrimoni tradizionali o cerimonie tematiche ed eccentriche. Un grande classico, c'è sempre il celebrante vestito da Elvis, c'è anche che magari per chi opta di sposarsi con un girone di cotone, insomma non c'è limite alla fantasia. San Valentino e Capodanno sono i giorni in cui si registrano più matrimoni nella città. E poi l'hotel più grande del mondo è proprio a Las Vegas, l'MGM Grand di Las Vegas, con 6.198 camere. L'edificio principale ne ha 5.044, di cui 751 suite, a cui si aggiungono le 576 situate nelle tre torri The Signature, i 15 loft degli Skylofts e le 29 ville di The Mansion at MGM Grand. Insomma, non sarebbe male dormirci. Poi c'è anche la famosissima ruota panoramica, la High Roller, con 28 cabine che possono ospitare fino a 40 persone ciascuna. È una delle ruote panoramiche più grandi del mondo, raggiungendo anche i 170 metri di altezza. Las Vegas ovviamente è anche una patria del cinema, perché ad oggi oltre un centinaio di film sono stati proprio girati nella città, ad esempio Una notte da leoni, Ocean's Eleven, Casino appunto. E tra l'altro il giocatore che ha più vinto nella storia della città del gioco d'azzardo, chi è Rupert Murdoch, il magnate miliardario australiano fondatore di Sky. Vinse 25 milioni di dollari in un weekend della serie Piove sempre sul bagnato. E poi diciamo che alcuni hotel mancano di uno o due piani. Ad esempio il 13 non gode di tanta stima negli Stati Uniti. Il numero 13, il 13, è infatti considerato un numero sfortunato. Le origini di questa superstizione sono antiche. Si tratta del numero dei partecipanti all'ultima cena, nella cabala il numero è associato alla morte, nei tarocchi corrisponde alla carta che raffigura uno scheletro armato di fucile. Per molti paesi asiatici il numero da evitare invece è il 4. Ecco, per evitare superstizioni da parte dei clienti, visto che si giocano anche d'azzardo, bisogna essere scaramantici anche nel gioco, alcuni edifici saltano del tutto quei numeri per i loro piani della numerazione. Quindi è del tutto normale magari non trovare certi numeri nell'ascensore dell'hotel di Las Vegas. Si passa direttamente dal dodicesimo al quattordicesimo piano.

0: Sono le 16 in punto. Radio Dora Notizie.
1: Buongiorno, un saluto dalla redazione sportiva. Il tennis in apertura, Jannik Sinner dal record va in semifinale degli internazionali d'Italia battendo il russo

0: Duplet in due set per 6-2-6-4. Il numero 1 al mondo è alla vittoria consecutiva numero 32 nei Master 1000, superato dunque Djokovic, e affronterà oggi il russo Medvedev, che ritrova due mesi dopo la sfida di Indian Wells. Alla finale di domenica assisterà anche il presidente della Repubblica Sergio Mattarella, che sarà al Foro Italico come lo scorso anno per la finale femminile di Jasmine Paolini. Sinner cerca la prima affermazione a Roma, ma guarda anche al Roland Garros. Sono stanco, se oggi va male avrò più tempo per Parigi, ha detto. Una finale tricolore potrebbe esserci grazie anche a Luciano Darderi. L'argentino naturalizzato italiano va a caccia della sua prima finale in un Master 1000 in carriera. Alle 15:30 se la vedrà con il norvegese Casper Ruud. Il calcio alla fine si è tornato indietro quasi. La corsa Champions della Serie A andrà regolarmente in onda in contemporanea domenica alle 12. La Lega e la Prefettura, che inizialmente aveva spostato il derby di Roma alle 20:45 di lunedì per questioni di ordine pubblico legate alla concomitanza con le finali degli internazionali di tennis, hanno trovato, su specifico suggerimento del TAR, un accordo, evitandosi così ulteriori code. Roma-Lazio, Como-Parma, Genoa-Milan, Juventus-Fiorentina e Pisa-Napoli si giocheranno quindi nella data inizialmente prevista e a 5 ore circa dalla finale degli internazionali, che resterà alle 17 di domenica, a cui assisterà appunto anche il presidente Mattarella, con la evidente speranza che tutto fili liscio all'Olimpico e non vi siano disordini tra i tifosi giallorossi e laziali. E siamo alla MotoGP in pista fino a domenica 17 maggio per il Gran Premio di Catalunya. Niente pausa per team e piloti chiamati a un back-to-back dopo il weekend di Le Mans. Marco Bezzecchi ha conservato la leadership nel mondiale, ma il suo vantaggio su Jorge Martin è ora di un solo punto. Ducati proverà a spodestare dal trono un'Aprilia fin qui perfetta e reduce dalla prima tripletta della sua storia. Ma la casa di Borgo Panigale è orfana della sua punta di diamante, con il campione del mondo in carica Marc Marquez assente dopo la doppia operazione alla spalla destra e al piede destro. Torna invece Vignales, che aveva saltato le ultime tre gare. Lunedì 18 maggio invece i piloti resteranno al Montmeló per un'importante giornata di test. In chiusura il ciclismo, primo momento fondamentale del Giro d'Italia 2026, con la frazione numero 7. Si parte da Formia e si arriva sulla cima del Blockhaus del massiccio della Maiella in Abruzzo. Pronto il primo duello tra i big. L'attesa è ovviamente tutta per Jonas Vingegaard. L'Italia si affida alla sua stella, Giulio Pellizzari, per provare a tenere le staffilate del fuoriclasse danese. Per la vittoria di tappa in chiave azzurra, occhio anche a Giulio Ciccone, che davanti al pubblico di casa proverà ad alzare le braccia al cielo. E con questo è tutto, un saluto dalla redazione sportiva.
1: Mamma, mamma, è arrivato il robottino!
2: Certo, cara, era il regalo con la cucina di asta del mobile!
1: Ma lui sa fare tutto da solo?
2: Certo, amore, aspira e lava in un solo passaggio!
3: All'asta del mobile, se acquisti una cucina con i 4 elettrodomestici Samsung, in regalo il rivoluzionario JetBot Combo, il robot aspirapolvere che aspira, lava e igienizza in totale autonomia. Geniale, vero?
1: Ma non mi fai compiti!
4: Occhi stanchi, mal di testa dopo ore al computer. Spesso basta un controllo della vista per ritrovare benessere e leggerezza nelle tue giornate. Prenota una visita da Ottica Mola a Villardora. La nostra dottoressa, laureata in optometria, utilizza un macchinario di ultima generazione per individuare subito il problema ed offrirti la soluzione più adatta. E grazie al laboratorio interno, i tuoi nuovi occhiali saranno pronti in tempi rapidissimi. Dal 1980, Ottica Mola, l'ottico di Villardora in Piazza Donatori del Sangue 15 e Bussoleno in Via Walter Fontan 1. Perché vederci chiaro è la scelta migliore, sempre.
5: Colazione presente, pranzo servito, cena una festa. E tu ancora non sai dove andare? Non complicarti la vita, c'è chi ha già pensato a tutto. Bar, ristorante, pizzeria, hotel Paradise, con azioni da sogno, a pranzo self-service e la sera pizze, grigliate di pesce o di carni, menù di terra o di mare. Assaggia i dolci o gli aperitivi alcohol free, da applausi. E grazie al comodo totem, un clic e dai lo sconto garantito. A Bruzzolo, strada statale 25 o a Rosta, corso Mocenisio 2. Bar, ristorante, pizzeria, hotel Paradise. Paradise, perfetto in ogni momento.
6: Pronto? pronti per ordinare?
7: Sì, allora, una vellutata con tanto formaggio, uno sformato di verdure con patatine fritte e...
8: Il 70% degli italiani non riesce a seguire una dieta sana in modo costante. Scegli Generali per proteggere la tua salute. E subito per te il regalo, un check-up a scelta tra visita con un nutrizionista, esami ematici o visita cardiologica. Adesso, per il tuo futuro. Generali, partner di vita. Iniziativa soggetta a limitazioni, valida fino al 30 giugno. Prima della sottoscrizione, leggere il set informativo su generali.it.
9: Da oltre un secolo Steel crea strumenti pensati per affrontare le maggiori sfide. Motoseghe, decespugliatori, soffiatori, tosasiepi. Attrezzature nate per lavorare, resistere, accompagnarti ogni giorno. Steel, creati per la natura. Al tuo fianco dal 1926. Scopri tutte le promozioni e i rivenditori specializzati sul sito steel.it.
10: Si sa, certi contratti di buoni pasto sono come un tatuaggio col nome di un ex. All'inizio sembrava una grande idea, ora è solo qualcosa di troppo costoso da rimuovere. Ma c'è la soluzione! Se passi ai buoni pasto Satispay e hai più di 100 dipendenti, ti offriamo fino al 13% di sconto sulla tua fornitura di buoni pasto. E se sostieni costi per il recesso dal tuo attuale fornitore, ricevi subito uno sconto extra sul primo anno di fornitura. Che aspetti? Scopri promo e condizioni su satispay.com.

E con More Than This di Roxy Music si ritorna in diretta, cari amici, stanno scoccando le 16:11, ben ritrovati nella seconda parte del Drive Time. Dobbiamo fare gli auguri ad un cantante considerato tra l'altro uno dei maggiori musicisti italiani. Sto parlando di Darion Baldan Bembo, che è nato a Milano il 15 maggio del 48, compie quindi 78 anni, che ha messo la firma anche su alcuni dei grandi successi di Mia Martini, Lucio Battisti e Renato Zero, giusto per citarne alcuni. Nato a Milano, come vi dicevo, figlio di Sebastiano e Domenica Andreini, ereditato da quest'ultima, originaria di Meggiore, in provincia di Novara, la passione per la musica. La madre, infatti, era una maestra di pianoforte, gli trasmette le basi, la conoscenza per lo strumento che rimarrà fondamentale nel corso della sua carriera. Dopo le prime esperienze in alcune serate estive, nel 66 viene portato nel clan Celentano per suonare come tastierista. La prima grande svolta della sua carriera arriva quando compone Giamballà, un tema strumentale nella colonna sonora del film Il Dio Serpente del 1970. Subito dopo collabora con Lucio Battisti nel disco Amore Non Amore. Proprio grazie a questo lavoro entra in contatto con il batterista Franz Di Cioccio, con cui si tuffa in una nuova avventura all'interno di un gruppo già storico come l'Equipe 84. Il contatto con Battisti è però fondamentale per la sua carriera, perché gli permette di conoscere un artista con cui farà la storia, Bruno Lauzi. Insieme i due scrivono, tra le altre canzoni, Piccolo Uomo e Donna Sola, tra i maggiori successi della carriera della grandissima Mia Martini. Nel 73 poi unisce le forze con Franco Califano e compone un altro brano storico di Mia Martini, Minuetto, con cui raggiunge i vertici delle classifiche internazionali e decide quindi di tentare la carriera da cantautore. Nel 75 esordisce con Aria, un brano che diventa un successo mondiale. Gli anni 80 sono contrassegnati da più collaborazioni con Renato Zero, con cui scrive brani come ad esempio Più Su. L'81 invece rimane particolarmente rilevante nella carriera di Dario Baldan Bembo per la prima partecipazione al Festival di Sanremo con il brano Tu cosa fai stasera, e al debutto riesce a raggiungere un ottimo terzo posto. Prosegue quindi nel suo successo due anni dopo, quando pubblica Amico Egg, altro grande tormentone e successo in termini di vendite. Ritorna a Sanremo nell'85 con Da quando non ci sei, una volta ancora, ma senza grande fortuna. Dopodiché la sua carriera subisce un brutto stop. Per diversi anni infatti sparisce dal radar dei mainstream, fin quando nel 2001 non torna in auge all'interno del programma La Notte Vola. E oggi Dario Baldan Bembo è ancora attivo nel mondo della musica italiana, di tanto in tanto è presente anche come ospite in alcuni programmi televisivi. Li facciamo tanti auguri e ci ascoltiamo ovviamente Amico Egg.

E la prossima richiesta invece ci arriva dal nostro amico Francesco, che mi scrive: buon pomeriggio Matteo, siccome con chi sono in macchina non amano risa, mi puoi mettere Guardando il cielo? Grazie mille, buon weekend. Assolutamente sì, Fra, sarai apprezzatissimo. Allora, ci ascoltiamo la tua richiesta, ovviamente buon weekend anche a te.

0: Muoversi in Piemonte.
1: Bentrovati e buon pomeriggio a tutti voi che siete all'ascolto. Sulla tangenziale di Torino per un incidente si rallenta tra Borgaro e Corso Regina in direzione Piacenza. Per lo stesso incidente rallentamenti per curiosi tra Corso La Mano e Corso Francia in direzione Aosta Milano. Sulla A21 Torino-Piacenza segnaliamo code per lavori tra l'innesto con l'A26 e Felizzano verso Torino. Infine sull'A6 Torino-Savona si rallenta per un incidente tra Torino e Carmagnola in direzione Savona. Con questo è tutto, per rimanere aggiornati sulla viabilità in regione visitate il nostro portale muoversiimpiemonte.it. Buon viaggio!
0: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
2: Profumi inebrianti, colori e sapori autentici alla Trattoria dei Colori. Ogni piatto è un viaggio tra tradizione e fantasia.
3: La Trattoria dei Colori, cucina genuina con prodotti del territorio. La sera menù alla carta e pizza al padellino, leggere e piene di gusto. Dal martedì al venerdì a pranzo prova il menù completo a soli 12 euro. E se cerchi spazio per una festa, tre locali e una sala dedicata alle cerimonie.
2: Vivi la tavola in Technicolor con Francesco e Massimo alla Trattoria dei Colori, in via Torino 77 a Sant'Antonio Antonino di Susa, con parcheggio comodo in Piazza della Pace. Per info e prenotazioni 351 88 38 556. Chiuso lunedì. La Trattoria dei Colori, la tua nuova tavolozza di sapori.
4: Grande novità! Dal 19 maggio la Trattoria dei Colori sarà aperta tutte le sere, escluso il lunedì.
5: Aria di primavera da Edilizia Grisa. Adesso trovi anche tutto per il giardino.
6: Sì, da oggi nel punto vendita di Avigliana abbiamo un nuovo reparto dedicato al giardino o al tuo balcone fiorito. Piante da fiore da esterno, piantine da orto, alberelli, terricci e attrezzi.
5: Quindi non solo edilizia?
6: Esatto. Oltre al ferramenta, tintometro in sede, materiali per cartongesso, pellet, legna da ardere, pavimentazioni per esterni, tufo, ciottoli, tutto per creare e arredare il tuo giardino.
5: Professionista o privato, per lavoro per passione. Al centro del tuo progetto c'è Edilizia Grisa.
6: Per ristrutturare o dare nuova vita ai tuoi spazi verdi, passa in Corso Torino 102 ad Avigliana.
5: Edilizia Grisa. Costruiamo, rinnoviamo, coltiviamo il tuo progetto.
7: Giovedì 28 maggio dalle ore 14 nel nostro reparto colorificio Open Day dei prodotti Harder a Canello, con tecnico in sede e omaggi ai partecipanti.
8: Cerchi lavoro, formazione e opportunità? Trovali con Opla. Con Obiettivo Piemonte Lavoro, la Regione Piemonte ti accompagna verso il tuo futuro professionale. Grazie al Fondo Sociale Europeo Plus, investiamo su di te con percorsi di orientamento, formazione, inserimento lavorativo e supporto a chi vuole avviare una nuova impresa. Opla, Obiettivo Piemonte Lavoro. Scopri di più su regione.piemonte.it/opla.
7: E si riparte da un messaggio vocale arrivato dalla mitica Sista.
9: Buon pomeriggio, bro. Accendo Radio D'Ora e c'è l'amico allora fammi mandare un messaggio all'amico mio, il bro.
7: Grazie,
9: ciao,
7: Sista.
9: Come stai?
7: Trionfo.
9: Un buon giorno anche alla family, buon pomeriggio. Qui c'è vento, te lo dico, ad Avigliana.
7: Ma
9: oggi c'è vento. No, non è vero, sto scherzando. Oggi però è così. Va bene, che ci ascoltiamo? Scegli tu una bella canzone che piace a entrambi, dai. Un abbraccio alla family, buona trasmissione. Ciao e un saluto a Miriam. Ciao ciao.
7: Oh, grazie Sonia, grazie mille per questa tua richiesta. Con l'amico non potevi non mandarmi una richiesta. L'avete riconosciuta, la mitica Sista, tutti i giorni col suo collage dalle 10 alle 13, dal lunedì al sabato. Guarda Sonia, ti scelgo i Muse e tu sarai stupita, ma perché il brano Supermassive Black Hole piace molto anche a me, perché mi ricorda una vecchia colonna sonora dei FIFA, mi sembra 2005, dove c'erano i Muse e soprattutto questo loro brano pazzesco. Allora ce l'ascoltiamo. Buon weekend, un abbraccio.

0: E continua invece la faida fra Massimo e Francesco. Francesco prima ha chiesto un pezzo di Arisa, ora risponde il buon Massimo.
1: Ciao Matteo, allora dopo questo tormentone di Arisa mettiamo della musica vera, va? Pensavo a Ruggeri con il falco e il gabbiano.
0: La mitica ti avrò.
1: Ciao ciao. Dico tormentone perché è Francesco mio marito.
0: E allora ci ascoltiamo subito il buon Rouge con Ti avrò. Hai mai visto il volo di un falco e di un gabbiano? Ce l'ascoltiamo. Ciao Massimo, ciao Francesco.

0: Sono le 16:36.
1: Un saluto dalla redazione, in studio Elena Pelissetti. Due piemontesi sono tra i 5 italiani ritrovati senza vita a seguito di un'immersione subacquea alle Maldive, all'atollo di Vavu. Si tratta di Muriel Oddenino, di 31 anni, di Poirino, e Federico Gualtieri, di Omegna, entrambi 31enni. Topi morti nel magazzino di un supermercato torinese, per questo il NAS dei Carabinieri ha disposto la chiusura immediata dell'attività dopo un controllo eseguito in un punto di vendita di una grande catena. Durante l'ispezione i militari hanno riscontrato gravissime carenze igieniche all'interno del locale utilizzato per stoccaggio degli alimenti, dove sono state trovate le carcasse di alcuni roditori. Strappa la collanina alla 73enne, ma lei lo rincorre e lo fa arrestare. Ha arrestato un 24enne per furto con strappo nei pressi della Gran Madre a Torino. Proseguono gli appuntamenti del Salone del Libro di Torino, oggi attesi Alessandro Barbero, Luca Bottura ed Emanuele Carrere, che presenterà il suo nuovo libro e dialogherà all'Auditorium del Lingotto con Concita De Gregorio. Chiudiamo con lo sport. Juventus-Fiorentina si giocherà domenica alle ore 12 e così le altre 4 partite decisive. Si attendeva la decisione del TAR, che non ha deciso nulla rispetto al ricorso della Lega. La parola è passata all'Avvocatura di Stato, che ha convocato Lega, Serie A e Prefetto per arrivare a un accordo. Questa era l'ultima notizia, grazie per l'ascolto, in regia Rosario Perez.
2: Su il sipario, si va in scena. Anna Muscatello è orgogliosa di presentare Tagliati per il successo. Noi per voi. E il protagonista sei tu. Entra nel suo salone e lascia che la trasformazione e il cambiamento del tuo look abbiano inizio. Non ci sono improvvisazioni, ma solo maestria e personalizzazione. Perché Anna Muscatello e il suo staff si dedicano a te, ai tuoi gusti e le tue esigenze, offrendoti consigli super per un hairstyle sempre cool. Prenditi la scena e asseconda la tua voglia di conoscere nuove tendenze. Micro bob, corto pixie, il lungo sfilato e tagli versione bon ton anticonvenzionali. Tagliati per il successo di Anna Muscatello. Noi per voi. Ci trovi a Susa, via Mazzini 47.
3: Info e prenotazioni 0122 88 23 60. Seguici su Facebook.
2: La vista è un bene prezioso. Affidala a chi da più di 40 anni coccola i tuoi occhi. Occhiali Covezzi.
4: Ottica Covezzi è centro applicazioni lenti a contatto, centro di analisi visiva.
2: Ottica Covezzi da generazioni è partner di aziende leader nel settore come Zeiss e Oakley. Rinnova il tuo look. Vieni a provare le nuove collezioni Dior, Chanel, Gucci, Ray-Ban, Revo, Tom Ford e altri ancora.
4: Occhiali Covezzi. Ama i tuoi occhi. Aperto da lunedì al sabato a Bussoleno, in via Traforo 23, vicino alla stazione ferroviaria. Telefono 0122 641 641 e in via Tripoli 122 a Torino. Telefono 011 325 628.
5: Siamo aperti dalle 9 alle 12:30 e dalle 16 alle 19. Chiuso mercoledì pomeriggio.
6: Stop! Fermati! Se stai pensando di cambiare auto, questa è la notizia che aspettavi. Da Outlet Cars le prime 3 rate le paghiamo noi. Esatto! Tu scegli la tua prossima vettura tra usato garantito, chilometri zero ed ex aziendale e parti senza pensieri. Ma affrettati! L'offerta è ancora valida fino al 31 maggio. Scopri tutte le nostre occasioni su outletcars.it o vieni a trovarci a Rivoli in via Ferrero 6. Outlet Cars ti aspetta.

E una decina di giorni fa l'attore hollywoodiano Javier Bardem, noto per essere stato la star di Dune o di Un, come dir si voglia, Non è un paese per vecchi, ma anche Skyfall, il film di James Bond, ha spiegato come e perché gli Iron Maiden gli abbiano cambiato la vita, appunto, proprio l'impatto che ebbero su di lui le star del metal britannico quando le ascoltò per la prima volta. In un'intervista a Metal Hammer, Javier Bardem racconta di averli scoperti grazie a suo fratello maggiore, che gli fece ascoltare la canzone Iron Maiden del 1980 quando aveva 11 anni. Ma il momento in cui è diventato un vero fan è stato quando ha scoperto il singolo di successo dell'82, The Number of the Beast, in cima alle classifiche britanniche. Ha detto: ho messo la mano sul vinile di Number of the Beast e l'ho messo su, la mia vita è cambiata, hanno dei testi incredibili che riescono a trasmettere praticamente tutto ciò che si può immaginare: filosofia, religione, politica, guerra, amore, famiglia, amicizia, metal, voglio dire, è fantastico. La gamma di temi che affrontano, la profondità che raggiungono e allo stesso tempo la facilità con cui lo fanno ti fanno letteralmente esclamare wow. Javier Bardem ricorda anche la prima volta che ha visto gli Iron Maiden dal vivo, ovvero a Madrid, nella sua Spagna, nel 1988, poi li avrebbe rivisti per altre 10 volte, più di 10 volte, ed è stato anche un numero uno dei numerosi ospiti che parlano della storia e dell'eredità degli Iron Maiden nel nuovo documentario sulla band Burning Ambition. E ha detto: è stato fantastico, era la prima volta che vedevo Eddie, che è la mascotte dei Maiden, perché non conoscesse sul palco, era la prima volta che vedevo tutti sul palco, sono rimasto stupito dalla qualità del suono, dalla loro energia e soprattutto da Steve Harris, perché suonava il basso in un modo che non avevo mai visto prima. Assistere a un concerto degli Iron Maiden è un'espressione di gioia, di piacere, di dedizione alla musica, perché sono musicisti straordinari e compongono queste canzoni incredibili da tantissimi anni, sono come inni, sono iconiche e quando sono sul palco danno davvero al massimo, si impegnano al 100%. Tra l'altro il prossimo 17 giugno, quindi fra un mesetto giusto praticamente, gli Iron Maiden saranno la prima band heavy metal a calcare il palco di San Siro per la loro data unica italiana del tour celebrativo dei 50 anni di carriera. E, appunto, in questa nuova leg suoneremo in festival metal in alcuni stadi, tra questi San Siro, casa del Milan e dell'Inter, dove saremo, così è detto appunto, la prima band metal di sempre a salire su quel palco. È sempre bello esplorare nuove strade anche dopo tutti questi anni. Abbiamo pensato di fare altri concerti in Europa prima di partire per altre parti del mondo più avanti nell'anno, insomma. Naturalmente, dice Steve Harris dei Maiden, Simon Dawson sarà nuovamente con noi alla batteria, sia lui che l'intera band desidera ringraziare i fan per la magnifica accoglienza che gli hanno riservato durante la prima esibizione, anche perché da poco Nico McBrain dei Maiden, lo storico batterista, si è, insomma, diciamo così, ritirato anche per motivi di salute. E allora ci ascoltiamo proprio questa Number of the Beast dei Maiden, il brano che cambiò la vita a Javier Bardem, perché no, anche un po' forse quella di tutti noi.

0: Sono le 17 in punto. Radio Dora Notizie.
1: Buon pomeriggio dalla redazione.
2: Apriamo con gli esteri. Dopo la visita di Donald Trump a Pechino, il presidente americano ha detto di aver concluso fantastici accordi commerciali con Xi Jinping, senza però fornire dettagli sulle intese. Poi è tornato ad alzare i toni contro l'Iran. Teheran deve stringere un accordo o verrà annientata, ha detto, ribadendo che gli Stati Uniti non permetteranno alla Repubblica Islamica di dotarsi dell'arma nucleare. Dal canto suo, Teheran vedrebbe con favore qualsiasi sforzo cinese volto ad allentare la situazione, ha detto il ministro degli esteri iraniano Araghchi il giorno dopo l'incontro a Pechino tra Trump e Xi.
1: Dovrebbero riprendere domani le operazioni di recupero dei 4 italiani morti ancora dispersi che hanno perso la vita durante un'immersione alle Maldive. Le ricerche sono iniziate ufficialmente venerdì, il giorno dopo il tragico incidente. Secondo un testimone, i soccorsi sono stati allertati tempestivamente. A Malé nel frattempo è arrivato anche l'ambasciatore d'Italia Colombo, competente per le Maldive, per incontrare i responsabili della Guardia Costiera impegnati nelle operazioni. Intanto la Procura di Roma ha avviato un'indagine.
2: Ha confessato l'omicidio dicendosi profondamente dispiaciuto il 15

0: è accusato di aver accoltellato e ucciso il 35enne maliano Bakary Sako. A quanto si è appreso durante le dichiarazioni spontanee davanti al GIP del Tribunale dei minorenni di Taranto, nell'udienza di convalida del fermo, il ragazzo ha sostenuto di aver agito per paura che i suoi amici potessero subire un'aggressione. Anche gli altri tre minori fermati hanno reso dichiarazioni spontanee, nelle quali avrebbero dichiarato di non essersi accorti che il 15enne aveva accoltellato Bakary e di non aver notato che perdeva sangue.
1: Nella cattedrale di Palermo è stato celebrato l'ultimo saluto ad Alessia La Rosa, la piccola tifosa del Palermo Calcio, morta a 8 anni in seguito a un tumore. Ultras della Curva Nord e un centinaio di cittadini hanno colto il feretro della bimba al suo arrivo in chiesa. Il giocatore del Palermo, Jacopo Segre, presente in chiesa, ha portato una maglia della squadra e l'ha posta sopra il feretro di Alessia. Tra i presenti anche Pippo Inzaghi e rappresentanti del club rosanero.
0: Il deputato di Italia Viva, Roberto Giachetti, dopo 12 giorni di sciopero della fame, si è incatenato in aula alla Camera contro il sequestro della Commissione Vigilanza Rai da parte della maggioranza. Ho deciso di non abbandonare questo luogo finché non ci sarà un pubblico impegno da parte della maggioranza di garantire il numero legale nella prossima convocazione della Commissione Rai, ha detto Giachetti.
1: Il tennis, gli azzurri Simone Bolelli e Andrea Vavassori, accreditati della 7ª testa di serie, approdano in semifinale nel torneo di doppio maschile dell'ATP Master 1000 di Roma. Gli italiani eliminano la coppia numero 1 del seeding, formata dal finlandese Harri Eliovaara e dal britannico Henry Patten, battuti per 7-5, 7-6 dopo 1 ora e 48 minuti di aspra battaglia sportiva.
0: Ed è tutto, a più tardi.
2: Messaggio rivolto ai comuni, le Proloco e tutti gli enti interessati alla promozione turistica del proprio territorio. È in fase di preparazione la nuova edizione di Estate in Valle. Anche in questa nuova edizione tantissime novità, dalla nuova copertina all'impaginazione ai contenuti e spazi personalizzati per dare più risalto alle vostre manifestazioni e al vostro territorio, con una programmazione semestrale e una distribuzione capillare. Estate in Valle in tutti questi anni è diventata un punto di riferimento per decine di migliaia di utenti che la consultano per molti mesi. Per la prenotazione di questi spazi riservati, contattare la nostra redazione allo 01 22 64 06 06.
3: Prima credevo che arredamento su misura fosse solo un modo di dire. Poi ho capito che il problema non era la mia casa. Era chi mi stavo affidando. Progetti incompleti, consegne incerte, prezzi poco chiari. Poi ho scoperto Mobili Nino. 50 anni di storia e uno showroom di oltre 1000 metri quadrati dove ogni ambiente prende forma. Giorno, notte, camerette, bagni, divani. Ad esempio, cucine Scavolini ed Ernesto Meda con assistenza garantita 10 anni. Mobili Nino e progettazione dalla A alla Z. Chiavi in mano, consegne puntuali, personale esperto, prezzi chiari e competitivi. E la casa? Finalmente mia! Mobili Mino è solo a Giaveno, in Borgata Ponte Pietra 98. Nessuna deviazione. Giaveno, Borgata Ponte Pietra 98. La sola destinazione. Visita mobilimino.it. Mobili Mino, l'esperienza che non lascia spazio a dubbi.
4: Mongi Monoprotein. Con una sola proteina animale, per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food.
5: Da oltre un secolo Steel crea strumenti pensati per affrontare le maggiori sfide. Motoseghe, decespugliatori, soffiatori, tosasiepi. Attrezzature nate per lavorare, resistere, accompagnarti ogni giorno. Steel, creati per la natura. Al tuo fianco dal 1926. Scopri tutte le promozioni e i rivenditori specializzati sul sito steel.it.
6: E allora eccomi qua, ciao Matteo, è un po' che non passiamo i giorni, Don't Stop Believing.
7: Pezzone.
6: Dedicata sempre a voi di Radio Dora e a tutta la femmina in ascolto, ok? Ciao ciao, buon weekend Matteo.
7: Grazie Johnny, avete riconosciuto il buon Johnny, è vero, hai ragione, i giorni non li passiamo da un po', io li passerei sempre. Una delle mie canzoni preferite in assoluto è proprio questa, anche uno dei miei cantanti preferiti, il mitico Steve Perry. Ci ascoltiamo allora Don't Stop Believing, grazie Johnny e buon weekend, a presto.

Pezzone assoluto, Johnny, grande pezzo. Io farei una radio, la chiamerei Radio Journey, tutto il giorno pezzi dei giorni, sarebbe fantastico. E a proposito di non smettere di crederci, a volte ci si sveglia con la sensazione magari di aver vissuto qualcosa di intenso, quasi reale, un sogno che resta addosso, oppure anche frammenti confusi che sfuggono appena apriamo gli occhi. Ecco, ma da dove arrivano davvero i sogni? A questa domanda prova a rispondere un nuovo studio italiano che ha analizzato migliaia di esperienze oniriche per capire cosa influenza davvero la nostra vita notturna. E il risultato è chiaro: i sogni non sono casuali, ma raccontano molto più di quanto immaginiamo. La ricerca è stata condotta dagli studiosi della scuola IMT Alti Studi di Lucca, pubblicata su Communication Psychology. Ha analizzato oltre 3700 racconti di sogni e momenti di veglia raccolti da persone tra i 18 e i 70 anni. Quello che emerge è che ciò che sogniamo dipende da una combinazione precisa di fattori: le esperienze quotidiane, i tratti della nostra personalità, la qualità del sonno e persino il modo in cui la nostra mente tende a vagare durante il giorno. In altre parole, i sogni sono una forma di rielaborazione profonda della nostra identità. C'è però un aspetto ancora più interessante: i sogni non sono una semplice riproduzione della realtà, non è come rivedere un film, magari il fine della giornata appena trascorsa. Durante il sonno il cervello riorganizza le informazioni, mescola contesti diversi e crea scenari nuovi. Un luogo familiare può diventare irriconoscibile, situazioni vissute possono riemergere in forme completamente diverse. Insomma, una sorta di processo creativo, la mente prende pezzi dalla realtà qua e là e li trasforma in qualcosa di nuovo. Ecco, non tutti sogniamo però allo stesso modo. Chi tende a divagare molto con la mente durante il giorno ha spesso sogni più frammentati e veloci. Chi invece attribuisce valore ai sogni e li considera importanti tende a viverli in modo più intenso, con immagini più vivide e coinvolgenti. Questo suggerisce che la nostra relazione con i pensieri da svegli continua anche durante il sonno. Lo studio ha analizzato anche i sogni durante il periodo del lockdown, ad esempio. In quei mesi molte persone hanno riportato sogni più carichi emotivamente, con immagini legate a limiti, a restrizione, a perdita di controllo. Con il tempo questi contenuti si sono attenuati. Un segnale importante, insomma, i sogni cambiano insieme a noi e al modo in cui ci adattiamo agli eventi della vita. Secondo i ricercatori, i sogni non sono solo il riflesso del passato, sono anche un processo dinamico che integra ciò che abbiamo vissuto, ciò che stiamo provando e ciò che immaginiamo, magari temiamo. Come spiega una delle ricercatrici, Valentina Elci, dice: i sogni sono plasmati da chi siamo e da ciò che viviamo. Per analizzare i sogni, gli studiosi hanno anche utilizzato tecniche avanzate di elaborazione del linguaggio. L'intelligenza artificiale è stata in grado di individuare schemi e significati nei racconti onirici con una precisione simile a quella degli esperti umani. Insomma, un passo avanti importante per lo studio della mente, della memoria e anche della salute psicologica.

0: Muoversi in Piemonte.
1: Buon pomeriggio e ben ritrovati in nostra compagnia. Sulla tangenziale di Torino il traffico è rallentato per traffico intenso fra Caselle e Corso Regina Margherita in direzione Flejus. Ci spostiamo sulla A7 Milano-Genova. Per lavori sono presenti code fra Novi Ligure e Vignole Borbera in direzione Genova. Per il momento è tutto, grazie dell'attenzione e buon viaggio.
0: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
2: All'asta del mobile, se acquisti una cucina con i 4 elettrodomestici Samsung, in regalo il rivoluzionario JetBot Combo, il robot aspirapolvere che aspira, lava e igienizza in totale autonomia. Geniale, vero?
3: Pausa caffè, pausa pranzo, pausa aperitivo, pausa gusto.
4: Il bar statale, strada statale 25, nuova gestione. Bar il baraccone, in un ambiente elegante, completamente rinnovato.
3: Se al mattino cerchi una colazione che ti rimetta al mondo, al bar il baraccone trovi brioche artigianali, fresche tutte le mattine.
4: Se a pranzo hai poco tempo ma vuoi mangiare bene, ci sono menù con varie scelte a prezzo fisso pensati per i pranzi di lavoro. E quando arriva sera, aperitivi in un'atmosfera accurata, perfetta per staccare.
3: E se ti serve fermarti?
4: Nella stessa struttura. C'è anche il B&B con 11 camere.
3: È tutto lì, facile, comodo, con ampio parcheggio a due passi dall'autoporto. Attaccati al distributore sulla strada statale 25, località Il Baraccone 11 a San Didero.
4: Scopri di più su ilbaracconeresort.it.
3: Il Baraccone, fermati, respira, riparti. Ti aspettiamo.
5: Siamo aperti dal lunedì al venerdì dalle 6 alle 20, il sabato dalle 7 alle 14.
6: Il dottor Manuel Belmondo, psicologo, psicoterapeuta, sessuologo, si occupa di ansia, depressione, stress, attacchi di panico, fobie, disturbi sessuali, disturbi alimentari, problemi di coppia, traumi, disturbi del sonno, dipendenze, disagi adolescenti, autismo, disagi anziani, autostima, difficoltà emotive, crescita personale, percorsi mindfulness. Riceve dal lunedì al sabato a Bussoleno in via Salina 1. Maggiori dettagli sul sito manuelbelmondo.it. Informazioni e appuntamenti 347 24 80 824.
7: Fatti sentire.
8: Fatti sentire.
7: Fatti vedere.
8: Fatti conoscere.
7: Fatti seguire.
8: Fatti notare.
9: Fatti desiderare.
10: Fatti provare.
11: Fatti cliccare.
10: Fatti comprare.
12: Fatti amare.
13: Fatti pubblicità in radio e hai tutto questo.
14: Non esiste altro media così diffuso. È dappertutto.
15: La radio è di gran lunga la prima scelta di intrattenimento audio su qualsiasi device.
16: E anche i podcast più ascoltati sono i programmi radio.
17: Con la pubblicità radiofonica i tuoi clienti li segui dappertutto.
15: Anche su TV.
17: Smartphone.
16: Smart speaker.
15: Smart TV.
16: Tablet.
15: Computer.
17: Al bar, in auto, in bici.
15: In negozio.
17: In palestra.
15: A casa, in ufficio.
17: Al parco, al mare, al mondo.
18: Non hanno scampo.
19: Anche se non hanno campo.
20: La radio rende.
21: È l'unico mezzo che non puoi togliere di mezzo.
22: E ripartiamo con le vostre richieste. La prossima è quella della nostra mitica Manuela, che vuole ascoltare di David Guetta, Lovers on the Sun. Allora ce l'ascoltiamo. Ciao Manu, buon weekend.

Then show the world a burning light that never shines so bright. E ci scrive invece il buon Valtri, e Gian Matteo, a riascoltare Patti Pravo con Opera, la dedico a Rihanna e Zeno, grazie cari saluti, buon weekend. Allora grazie caro Walter, un saluto anche a Rihanna e Zeno, e appunto buon ascolto con Opera di Patti Pravo. Ciao!

0: Sono le 17:34.
1: Indagine di ascolto radiofonico nazionale Audiradio secondo semestre 2025. Radio Frejus e Radio Dora raggiungono 57.000 ascoltatori nel giorno medio e 168.000 nei 7 giorni. Il miglior risultato di sempre. Un traguardo che conferma le nostre emittenti come le più ascoltate del territorio e tra le principali radio locali di riferimento della provincia di Torino e del Piemonte. Radio Frejus e Radio Dora. Due belle realtà che continuano a crescere grazie a chi lavora ogni giorno con passione, agli inserzionisti che credono in noi e soprattutto a te che ci ascolti. 168.000 grazie a tutti!
2: Vuoi migliorare il riscaldamento di casa e risparmiare? Da Iamonte a Condove trovi un grande showroom con personale competente pronto a consigliarti la soluzione per il tuo impianto di riscaldamento. Da Iamonte, stufe a legna, stufe a pellet, caminetti, cucine e termocucine, oltre a caldaie a pellet o a legna da locale tecnico, prodotti ad altissimo rendimento energetico. Iamonte seleziona solo marchi di qualità: Palazzetti, Montegrappa, Termorossi, Edilcamin, Laminox.
3: E con la rottamazione della vecchia stufa, caminetto o caldaia puoi accedere agli incentivi del conto termico 3.0, fino a 4.000 euro per stufe e termostufe e fino a 10.000 euro per caldaie a pellet o a legna, in base al prodotto e alla zona climatica. E per le pratiche, un termotecnico qualificato segue tutta la burocrazia per te.
2: Iamonte, convenienza e sostenibilità. A Condove, strada provinciale 24, chilometro 35 850. Visita il nostro sito www.iamonte.info.
4: E ci ha scritto il nostro amico Riccardo Augusto, mi dice: ciao caro Matteo, mi puoi mettere la Iuola di Fiorella Mannoia? Buon weekend, allora ce l'ascoltiamo. Buon fine settimana anche a te Riccardo, a presto e buon ascolto.

E la prossima richiesta ci arriva dal nostro amico Roberto, che scrive: ciao Matteo, concludiamo la settimana con La casa del sole dei Bisonti nella versione dei Pooh, grazie. E dice: domani è sabato, facendo l'eco al nostro buon Johnny. Allora, ecco Roberto, buon weekend anche a te, arriva la tua canzone. Ciao!

resta con me, perché la notte mi fa perdere. Poi non ho voglia di sognare, perché domani è uguale. Resta con me, anche se è una vita che usciamo insieme. Dormire con te stanotte è importante, perché ci vogliamo bene.

Resta con me, perché da solo non ho fame. Poi non è bello cucinare, solo per me.

0: signore.
1: E cari amici, anche per oggi e per questa settimana il Drive Time finisce qui. Io vi do appuntamento a lunedì, come sempre dalle 15 alle 18, sempre solo sulle mitiche frequenze di Radio Dora. Vi saluto, vi auguro uno splendido weekend che inizia sulle note di Bandiera Bianca del mitico Franco Battiato. Ciao amici, buon weekend e a lunedì!

0: le 18 in punto.
1: Radio Dora Notizie.
2: Buonasera dalla redazione.
3: Italiani morti alle Maldive, dovrebbero riprendere domani le operazioni di recupero dei 4 italiani deceduti ancora dispersi che hanno perso la vita durante un'immersione. Secondo un testimone, i soccorsi sono stati allertati tempestivamente. Al momento solo un corpo è stato recuperato, quello del padovano Gianluca Benedetti e non della biologa genovese Monica Montefalcone, come trapelato in un primo momento. La Procura di Roma ha avviato un'indagine.
2: Torniamo sulla morte di Domenico Caliendo, il bimbo trapiantato a Napoli. Il cardiochirurgo Guido Oppido, durante una conversazione registrata da uno dei sanitari che ha consegnato l'audio alla procura, avrebbe ammesso di aver espiantato il cuore prima di verificare le condizioni di quello in arrivo da Bolzano.
3: Un giovane residente ad Alghero è stato arrestato nelle scorse ore con la grave accusa di violenza sessuale su più donne, tra cui una minorenne, dopo un'indagine congiunta di polizia e carabinieri coordinata dalla procura di Sassari per far luce su una serie di aggressioni sessuali in strada ai danni di giovani passanti e turiste avvenute negli ultimi mesi. Nei confronti dell'indagato e su richiesta dei PM, il GIP ha disposto gli arresti domiciliari con un braccialetto elettronico.
2: Paolo Bellini, l'ex avanguardia nazionale condannato per la strage di Bologna, vuole ottenere l'eutanasia farmacologica. La richiesta è stata diffusa sotto forma di lettera alla Gazzetta di Reggio. Nel testo sostiene tra l'altro che contro di lui ci sarebbe un complotto politico, mediatico e giudiziario.
3: Gli esteri, dopo la visita in

0: Cina. Il presidente americano Trump ha detto di aver concluso fantastici accordi commerciali con Xi Jinping, senza però fornire dettagli sulle intese. Poi è tornato ad alzare i toni contro l'Iran. Teheran deve stringere un accordo o verrà annientata, ha detto, ribadendo che gli Stati Uniti non permetteranno alla Repubblica Islamica di dotarsi dell'arma nucleare. Dal canto suo, Teheran vedrebbe con favore qualsiasi sforzo cinese volto ad allentare la situazione, ha detto il ministro degli esteri iraniano Raghci il giorno dopo l'incontro a Pechino tra Trump e Xi.
1: MotoGP, risultati in parte sorprendenti, quelli delle prequalifiche del GP di Catalogna. Il più veloce Pedro Costa, che in 1:38.710 accede direttamente al Q2. Sul podio vanno Alex Marquez e Binder, e rientra in top 10 anche Marco Bezzecchi, settimo. Stupiscono Bagnaia e Martin. Pecco è tredicesimo, mentre lo spagnolo è addirittura diciassettesimo. Entrambi dunque dovranno passare per una sessione in più di qualifiche.
0: Ed è tutto, a più tardi.
2: Prima credevo che arredamento su misura fosse solo un modo di dire. Poi ho capito che il problema non era la mia casa. Era chi mi stavo affidando. Progetti incompleti, consegne incerte, prezzi poco chiari. Poi ho scoperto Mobili Nino. 50 anni di storia e uno showroom di oltre 1000 metri quadrati dove ogni ambiente prende forma. Giorno, notte, camerette, bagni, divani. Ad esempio, cucine Scavolini ed Ernesto Meda con assistenza garantita 10 anni. Mobili Nino e progettazione dalla A alla Z. In mano. Consegne puntuali, personale esperto, prezzi chiari e competitivi. E la casa? Finalmente mia! Mobili Mino è solo a Giaveno, in Borgata Ponte Pietra 98. Nessuna deviazione. Giaveno, Borgata Ponte Pietra 98. La sola destinazione. Visita mobilimino.it. Mobili Mino, l'esperienza che non lascia spazio a dubbi.
3: Vuoi essere sempre informato sulle notizie della tua città? Luna Nuova ti aspetta in edicola o a casa tutti i martedì e venerdì, in versione cartacea oppure in digitale sul tuo PC, tablet o smartphone. Puoi anche seguirci sul nostro sito www.lunanuova.it, sulle pagine Facebook e Instagram e sul canale Telegram, dove troverai gli articoli principali del giornale, ma anche le notizie dell'ultima ora. Luna Nuova è sempre con te. Corri in edicola per informazioni sull'abbonamento giusto per te. Telefona allo 011 93 11 853 oppure visita il nostro sito www.lunanuova.it.
4: Da oltre un secolo Steel crea strumenti pensati per affrontare le maggiori sfide. Motoseghe, decespugliatori, soffiatori, tosasiepi. Attrezzature nate per lavorare, resistere, accompagnarti ogni giorno. Steel, creati per la natura. Al tuo fianco dal 1926. Scopri tutte le promozioni e i rivenditori specializzati sul sito steel.it.
5: Aspettate la primavera tutto l'anno e poi eccovi lì, tu e il tuo team. Pausa pranzo alla scrivania e l'odore di cavolfiore che invade l'ufficio. Cambia scenario per la tua azienda con i buoni pasto Satispay. I tuoi dipendenti li usano, magari al sole e all'aperto, nella rete welfare più estesa d'Italia. E tu risparmi sulle tasse perché li deduci al 100%. Che aspetti? Scopri la promo per te su satispay.com.

0: Muoversi in Piemonte.
1: Buonasera e ben ritrovati con le notizie di viabilità. Sulla tangenziale di Torino segnaliamo rallentamenti per traffico intenso tra Caselle e Corso Regina verso Piacenza e tra Sito e Pianezza in direzione Aosta. Ci spostiamo sulla A7 Milano-Genova per segnalare code per lavori tra la diramazione Predosa-Bettole e Vignole Borbera verso Genova. Infine vi invitiamo a visitare il nostro portale muoversiimpiemonte.it per verificare in tempo reale il traffico in regione. Al momento è tutto, non ci resta che augurare a tutti voi buona serata e buon viaggio.
0: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
2: Radio Dora vi invita all'ascolto di 2 minuti, un libro.
3: Eccomi, sono Gianluca Melilli e questa è 2 minuti, un libro, ogni giorno qui in radio. Oggi parliamo di una protagonista che non cerca miracoli, cerca autonomia. Di un'autrice, Bianca Pizzorno, che non inventa mondi fantastici, ma rivela quelli nascosti dentro la storia vera. Se anche tu scrivi per dire qualcosa, non solo per intrattenere, su 2minutiunlibro.it trovi molto di più di un sito. Trovi tanti strumenti per far conoscere il tuo libro. E allora entriamo dentro La sonnambula di Bianca Pizzorno. Di rado il destino si rivela fin dall'infanzia, ma è proprio quello che accade alla protagonista di questo romanzo, preda fin da bambina di svenimenti improvvisi dai quali si risveglia con il presagio di un evento futuro. I genitori cercano di tenere nascosto questo suo dono e sperano che un buon matrimonio possa metterla al sicuro. E invece è proprio quel matrimonio il luogo più pericoloso per lei, che sarà costretta a fuggire più lontano che può per ricostruirsi una vita contando solo sulle proprie forze. Comincia così in una città della Sardegna l'avventura di Ofelia Rossi, rinomata sonnambula, donna sola e fiera che nel suo salotto in Via del Fiore Rosso si guadagna da vivere offrendo vaticini per il prezzo di 5 lire. Le sue clienti sono per lo più signore che covano nell'animo inquietudini e desideri per se stesse oppure per coloro che amano. La sonnambula le fa parlare, le sa ascoltare. Poi simula una trance, impugna una penna d'oca e scrive il suo responso. Fino a quando cominciano a verificarsi eventi che sfuggono anche alla sua sapiente regia e il passato torna a bussare alla sua porta. Attraverso la sua straordinaria avventura, Bianca Pizzorno celebra il potere della mente umana e ci ricorda che grazie alla nostra forza d'animo, razionalità e fantasia, siamo noi a scrivere le nostre vite. Di Bianca Pizzorno, La sonnambula, in libreria da Bompiani.
2: Radio Dora vi ha presentato 2 minuti e un libro. A risentirci domani, alla stessa ora. Su il sipario, si va in scena. Anna Muscatello è orgogliosa di presentare Tagliati per il successo. Noi per voi. E il protagonista sei tu. Entra nel suo salone e lascia che la trasformazione e il cambiamento del tuo look abbiano inizio. Non ci sono improvvisazioni, ma solo maestria e personalizzazione. Perché Anna Muscatello e il suo staff si dedicano a te, ai tuoi gusti e alle tue esigenze, offrendoti consigli super per un hairstyle sempre cool. Prenditi la scena e asseconda la tua voglia di conoscere nuove tendenze. Micro bob, corto pixio, il lungo sfilato e tagli versioni e bonton anticonvenzionali. Tagliati per il successo di Anna Muscatello. Noi per voi. Ci trovi a Susa, via Mazzini 47.
4: Info e prenotazioni 0122 88 23 60. Seguici su Facebook.
5: Ed ecco la signora Rossi che apre la bolletta del riscaldamento e... Oh! Tra i brividi di freddo e quelli della bolletta, scegli i serramenti DGA e ti godi il benessere senza spendere un capitale. Infissi in PVC, porte e portoni, blindati ed oscuranti, tende e zanzariere. Ed ora, da serramenti DGA, novità, le nuove finestre con profili ridotti per una maggiore luminosità. Da serramenti DGA puoi risparmiare sui consumi e dare una nuova luce e più prestigio ad ogni ambiente. Visita il nostro showroom di Villar Focchiardo, in via Nazionale del Moncenisio, 45.
6: serramentidga.it. La qualità trasparente.

FM, DAB, app, smart speaker. Ci sono tanti modi per ascoltarci. Scegli tu quello che più ti piace. In auto, in casa, al lavoro o nel tempo libero. Lascia spazio alle emozioni. Con Radio Dora è semplice.

0: le 18 e 42 minuti.
1: C'è un suono, un fruscio caldo, una manopola che gira, un click che accende il mondo. Parliamo di lei, la Radio FM. Creatura gentile, robusta, indipendente da wifi e password complicate. Lei non ti spia, non crasha, non ti chiede aggiornamenti ogni due giorni. E se cade la rete, lei c'è, sempre, anche in caso di fallout nucleare. Prova a dirlo al tuo smart speaker.
2: È tempo di riportarla a casa. Accoglila su uno scaffale, in cucina o accanto al tuo cuore. Adotta una Radio FM. Ridalle voce, ridalle vita.
1: Radio FM, l'unico social network che funziona anche senza connessione. Campagna promossa dal Comitato per il Ripopolamento dei Ricevitori FM Radio Dora. Perché certe frequenze non si dimenticano.
3: Studi dentistici Procaccini. Per il benessere dei tuoi denti, tutta l'efficienza di un'organizzazione interna capace di risolvere tutte le necessità.
4: Nei nostri tre studi di Avigliana, Rivoli e Pinerolo possiamo affrontare tutte le problematiche della vostra bocca, affiancate dalla migliore tecnologia, quale la TAC 3D direttamente in sede, ed ottenere una dentatura fissa in giornata grazie alla metodica del carico immediato.
3: Vengono inoltre eseguiti i normali interventi quali la chirurgia orale, la medicina estetica del volto e l'ortodonzia con l'uso di mascherine trasparenti. Chiama per un appuntamento lo 011 93 27 476 www.centroprocaccini.it. Ad Avigliana, Rivoli e Pinerolo.
5: Patente e libretto, per cortesia.
6: Dunque, era qui. No. Ecco, tenga.
5: Signora, deve fare la revisione, lo sa.
6: Non mi faccia la multa. Guardi, corro subito a farla.
7: Ma rispetti i limiti di velocità!
8: Per non farti cogliere di sorpresa, affidati a Takis. Takis revisiona dai motocicli ai furgoni di 35 quintali. Esegue revisioni ordinarie e straordinarie, con l'Audi, disbrigo pratiche auto, ma soprattutto si prende a cuore le tue scadenze con il servizio Remind, per essere sempre in regola con gli obblighi di legge, anche per casi particolari. Takis è anche servizio gomme.
9: E nella sede di Villardora, rinnovo patente, porto d'armi e patenti nautiche. Telefono 011 935 96 62. A Ferriera di Bottigliera Alta, telefono 011 934 81 46. E ricordate, nell'anno 2026 saranno da revisionare le auto immatricolate nel 2022 o revisionate nel 2024.
10: A Ferriera di Bottigliera, nuova apertura ufficio pratiche auto.

0: Sono le 19 in punto.
1: Radio Dora Notizie.
2: Buonasera dalla redazione.
3: È il peggior incidente subacqueo nella storia delle Maldive, quello in cui hanno tragicamente perso la vita 5 italiani, tra cui la professoressa Monica Montefalcone, sua figlia Giorgia Sommacal, i ricercatori Muriel Oddenino e Federico Gualtieri e Gianluca Benedetti. Lo hanno confermato le autorità locali delle Maldive all'americana CBS. Mentre riprenderanno domani le ricerche per rintracciare i cadaveri non ancora individuati nella grotta a 50 metri di profondità a causa delle cattive condizioni meteo. Al momento solo un corpo è stato recuperato, quello del padovano Gianluca Benedetti.
2: Un insieme di concause avrebbe determinato la morte di Giacomo Bongiorni, il 47enne deceduto nella notte tra l'11 e il 12 aprile a Massa, al termine di una violenta colluttazione avvenuta in Piazza Palma, nel cuore del centro storico cittadino. L'uomo si trovava in compagnia del figlio di 11 anni e della compagna quando la situazione è precipitata in una rissa che ha coinvolto 5 giovani, tra cui un 17enne e 2 giovani di 19 e 23 anni, successivamente arrestati per omicidio. È questo in sintesi il quadro che emerge dalla relazione dell'autopsia.
3: Una nuova truffa serpeggia su WhatsApp, stavolta a tema autostradale. Lo comunica la Polizia di Stato sui canali social. Gli utenti ricevono un messaggio spesso proveniente da un numero con un prefisso estero che segnala un presunto mancato pagamento del pedaggio autostradale e invita a cliccare sul link per regolarizzare la posizione ed evitare sanzioni, ma si tratta appunto di una truffa.
2: Gli esteri, il presidente cinese Xi Jinping effettuerà una visita negli Stati Uniti quest'anno in autunno, lo ha riferito il ministro degli esteri cinese Wang Yi. Intanto i team economici e commerciali di Cina e USA lavoreranno per espandere gli scambi bilaterali nell'ambito di un quadro di riduzione reciproca dei dazi, ha dichiarato Wang Yi. Su Taiwan, Trump ha

0: detto: non voglio che qualcuno dichiari l'indipendenza e che gli USA debbano percorrere 15.000 chilometri per andare in guerra.
1: Conflitto russo-ucraino, il bilancio delle vittime dei raid di Mosca che per diverse ore hanno colpito la capitale ucraina Kiev è di 24 morti, tra cui 3 ragazzine di 12, 15 e 17 anni e 48 feriti. Oggi lutto nazionale in onore delle vittime. Ci deve essere una risposta giusta a tutti questi attacchi. Siamo legittimati a colpire siti energetici e militari russi dopo i raid a Kiev, ha commentato Zelensky. Intanto 34 stati membri del Consiglio d'Europa, insieme ad Australia, Costa Rica e Unione Europea come istituzione, hanno dichiarato che si uniranno ad un futuro tribunale speciale per l'Ucraina, incaricato di perseguire la Russia per la sua invasione del paese.
0: Il calcio: la prefettura di Roma ha recepito la proposta della Lega Serie A sulla data e l'orario del derby. Roma e Lazio scenderanno in campo domenica 17 maggio alle 12 e l'arbitro sarà Fabio Maresca. In contemporanea alle altre 4 partite che riguardano la zona Champions: Como-Parma affidata a Zufferli, Juve-Fiorentina-Massa, Genoa-Milan-Sozza, Fornoi, il fischietto di Pisa-Napoli. Alle 18 Atalanta-Bologna è affidata a Perenzoni.
1: Ed era l'ultima notizia, grazie per averci seguito.
2: Questo è un messaggio per persone con grandi entusiasmi lavorativi. Vendesi attività ben avviata a Rosta, in zona industriale ad alta densità di uffici e ampio passaggio veicolare. Cedesi bar, ristorante, self-service, pizzeria, 2 sale, capienza fino a 100 posti interni e 30 posti area dehors, ideale per eventi all'aperto. Cucina attrezzata, magazzino, spogliatoi, parcheggio riservato, 3 servizi, sala slot machine e possibilità di tabacchi. E il ristorante operativo. Se interessati, contattate il 327-384-1332. Fateci un salto, è un'occasione.
3: Stop! Fermati! Se stai pensando di cambiare auto, questa è la notizia che aspettavi. Da Outlet Cars le prime 3 rate le paghiamo noi. Esatto! Tu scegli la tua prossima vettura tra usato garantito, chilometri zero ed ex aziendale e parti senza pensieri. Ma affrettati! L'offerta è ancora valida fino al 31 maggio. Scopri tutte le nostre occasioni su outletcars.it o vieni a trovarci a Rivoli in via Ferrero 6. Outlet Cars ti aspetta.
4: Robottino.
5: Certo, cara, era il regalo con la cucina di asta del mobile.
4: Ma lui sa fare tutto da solo?
5: Certo, amore, aspira e lava in un solo passaggio.
6: All'asta del mobile, se acquisti una cucina con i 4 elettrodomestici Samsung, in regalo il rivoluzionario JetBot Combo, il robot aspirapolvere che aspira, lava e igienizza in totale autonomia. Geniale, vero?
4: Ma non mi fai compiti!
7: Si sa, certi contratti di buoni pasto sono come un tatuaggio col nome di un ex. All'inizio sembrava una grande idea, ora è solo qualcosa di troppo costoso da rimuovere. Ma c'è la soluzione! Se passi ai buoni pasto Satispay e hai più di 100 dipendenti, ti offriamo fino al 13% di sconto sulla tua fornitura di buoni pasto. E se sostieni costi per il recesso dal tuo attuale fornitore, ricevi subito uno sconto extra sul primo anno di fornitura. Che aspetti? Scopri promo e condizioni su satispay.com.
8: Pronti per ordinare?
9: Sì, allora, una vellutata con tanto formaggio, uno sformato di verdure con patatine fritte e...
10: Il 70% degli italiani non riesce a seguire una dieta sana in modo costante. Scegli Generali per proteggere la tua salute. E subito per te in regalo un check-up a scelta tra visita con un nutrizionista, esami ematici o visita cardiologica. Adesso, per il tuo futuro. Generali, partner di vita. Iniziativa soggetta a limitazioni, valida fino al 30 giugno. Prima della sottoscrizione, leggere il set informativo su generali.it.

0: Muoversi in Piemonte.
1: Buonasera, ben ritrovati con le notizie su traffico e viabilità. Sulla tangenziale di Torino il traffico è rallentato per traffico intenso fra Caselle e Corso Regina Margherita in direzione Piacenza e fra Sito e Pianezza in direzione Aosta. Ci spostiamo sulla A7 Milano-Genova. Per lavori sono presenti code fra Novi Ligure e Vignole Borbera in direzione Genova. Per il momento è tutto, guidate con prudenza e buon viaggio.
0: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
2: Erano lì da anni, ma non sapevo cosa farne.
3: Anche io. E ogni tanto pensavo pure di averli persi. O peggio, che potessero rubarmeli.
2: Succede a tanti. Vecchi gioielli che non usi più. L'anello della nonna. La catenina rotta. E finiscono dimenticati in un cassetto.
3: Poi mi sono decisa e sono andata da Compro Oro New Gold.
2: Porta anche tu il tuo oro usato. Valutazione gratuita e senza impegno.
3: E già che c'ero, ho scoperto anche tante proposte nuove. In argento e acciaio. Moderne, eleganti, bellissime.
2: Compro Oro New Gold. Ti aspettiamo a Chianocco, frazione Vernetto 1 bis. Aperti dal martedì al sabato dalle 9 alle 12.30 e dalle 15.30 alle 19. Telefono 352 02 53 755.
3: Compro oro New Gold, tutto il valore che meriti.
4: Profumi inebrianti, colori e sapori autentici alla Trattoria dei Colori. Ogni piatto è un viaggio tra tradizione e fantasia.
3: La Trattoria dei Colori, cucina genuina con prodotti del territorio. La sera, menù alla carta e pizza al padellino, leggere e piene di gusto. Dal martedì al venerdì a pranzo, prova il menù completo a soli 12 euro. E se cerchi spazio per una festa, tre locali e una sala dedicata alle cerimonie.
4: Vivi la tavola in Technicolor con Francesco e Massimo alla Trattoria dei Colori. In via Torino 77 a Sant'Antonio. Antonino di Susa, con parcheggio comodo in Piazza della Pace. Per info e prenotazioni 351 88 38 556. Chiuso il lunedì. La Trattoria dei Colori, la tua nuova tavolozza di sapori.
5: Grande novità! Dal 19 maggio la Trattoria dei Colori sarà aperta tutte le sere, escluso il lunedì.

FM, DAB, app, smart speaker. Ci sono tanti modi per ascoltarci. Scegli tu quello che più ti piace. In auto, in casa, al lavoro o nel tempo libero. Lascia spazio alle emozioni. Con Radio Dora è semplice.

0: Sono le 19 e 38 minuti.
1: Radio Dora vi invita all'ascolto di
2: Art News Magazine, il settimanale di eventi, cultura e spettacolo.
3: Bentrovati da Simona Mastropaolo. Iniziamo da Monza per un viaggio nel sud-est asiatico ottocentesco, reale e leggendario, attraverso Borneo, Malesia, India e Indonesia, così come li ha immaginati Emilio Salgari, lo scrittore che ha fatto sognare generazioni di lettori. L'esposizione è concepita come una grande epopea visiva e sonora, capace di far dialogare la fantasia letteraria con materiali storici autentici in un continuo gioco di rimandi tra invenzione narrativa e realtà. Sandokan, la tigre ruggisce ancora fino al 28 giugno presso gli spazi monumentali dell'Orangerie della Reggia di Monza. Ci spostiamo a Perugia per una mostra che racconta una felice congiuntura nella storia della cultura che ha avuto per teatro l'Umbria tra la fine del 200 e i primi decenni del 300. La rassegna si sofferma sul momento epocale in cui il carisma di San Francesco incontra il genio di Giotto per dare vita ad una rivoluzione che segna la nascita dell'arte moderna. Un percorso espositivo suddiviso in 8 sezioni ripercorrerà tutta questa straordinaria stagione attraverso oltre 60 opere. Giotto e San Francesco, una rivoluzione nell'Umbria del 300 a Perugia presso la Galleria Nazionale dell'Umbria fino al 14 giugno. E ora dalla provincia di Parma, una delle più grandi mostre mai dedicate al simbolismo italiano. Più di 150 opere, dipinti, sculture, incisioni rivelano al grande pubblico la stagione più visionaria dell'arte italiana tra 8 e 900, un capitolo che si sviluppò in dialogo tra le varie declinazioni del preraffaellismo e una cultura francese e mitteleuropea. Eppure la via italiana al simbolismo seppe elaborare una propria fisionomia riconoscibile, la natura come organismo vivente, il mito come esperienza perturbante, la figura femminile come presenza ambivalente, il paesaggio come spazio dell'interiorità. Sono questi i nuclei tematici delle 7 sezioni della mostra Il simbolismo in Italia fino al 28 giugno presso la Fondazione Magnani Rocca a Mamiano di Traversetolo in provincia di Parma. E in chiusura, come sempre, uno sguardo ai libri. Non scrivere di me, di Veronica Raimo. Un romanzo sull'ossessione amorosa e sulle narrazioni tossiche che condizionano le nostre vite, un libro sul fallimento e sul suo potere di seduzione, sulla scrittura e sulla vergogna. Con una voce magnetica, tenera e spiazzante, l'autrice racconta lo scandalo del desiderio che si annida nel trauma, il ridicolo che si accompagna alla tragedia. Per ora è tutto, un saluto da Simona Mastropaolo.
2: Art News Magazine, il settimanale di eventi, cultura e spettacolo.
4: Pausa caffè, pausa pranzo, pausa aperitivo, pausa gusto.
5: Il bar statale, strada statale 25, nuova gestione, bar Il Baraccone, in un ambiente elegante completamente rinnovato.
4: Se al mattino cerchi una colazione che ti rimetta al mondo, al bar Il Baraccone trovi brioche artigianali, fresche tutte le mattine.
5: Se a pranzo hai poco tempo ma vuoi mangiare bene, ci sono menù con varie scelte a prezzo fisso pensati per i pranzi di lavoro. E quando arriva sera, aperitivi in un'atmosfera accurata, perfetta per staccare.
4: E se ti serve fermarti?
5: Nella stessa struttura c'è anche il B&B con 11 camere.
4: È tutto lì, facile, comodo, con ampio parcheggio a 2 passi dall'autoporto. Attaccati al distributore sulla strada statale 25, località Il Baraccone 11 a San Didero.
5: Scopri di più su ilbaracconeresort.it.
4: Il Baraccone, fermati, respira, riparti, ti aspettiamo.
6: Siamo aperti dal lunedì al venerdì dalle 6 alle 20, il sabato dalle 7 alle 14.
7: Lavorare in mezzo alla natura non è sempre facile, ma regala immense emozioni. Se anche tu come me vuoi avere il meglio per il tuo orto, il tuo giardino o per il tuo bosco, scegli l'equipaggiamento migliore. Vieni da AgriService a Susa. AgriService è rivenditore specializzato Steel, Grillo e Zanon, leader mondiali nel settore foresta e giardino. Da AgriService puoi trovare motoseghe, decespugliatori, rasaerba, motozappe, robot automatico per il taglio del prato verde e tutti i nuovi prodotti alimentati a batteria al litio, sia per l'hobbistica che per il professionista. Da
8: Agriservice, come sempre, ti aspettiamo con un grande assortimento di mangimi, concimi, sementi, piante e fiori. E non dimenticare che per noi la soddisfazione del cliente è al primo posto. Trasmettiamo consigli, passione, esperienza, creatività, prezzi e assistenza. Agriservice, a Susa, via Montello 15.

andare, le parole, le azioni in rewind. E non lasciarti andare, non l'avrei fatto mai, non l'avrei detto mai. Avrei dovuto

0: Sono le 20:02. Radio Dora Notizie.
1: Buonasera dalla redazione. Riprenderanno domani le operazioni di recupero dei corpi di 4 dei 5 italiani morti ieri durante un'immersione nell'atollo di Vavu alle Maldive. Uno è già stato recuperato nelle scorse ore. Si tratta del corpo del padovano Gianluca Benedetti e non della biologa genovese Monica Montefalcone, come trapelato in un primo momento. L'operazione resta ad alto rischio e vede impegnati sommozzatori specializzati, imbarcazioni e supporto aereo. A complicare il quadro pesano le avverse condizioni meteorologiche nella zona. Antivirus: è stata completata con successo l'operazione di trasferimento da Tenerife dei passeggeri della nave da crociera Ondius, su cui si è registrato un focolaio. L'ho detto il direttore dell'OMS Tedros Ghebreyesus durante un punto

0: comunicato stampa da Ginevra. Ad oggi sono stati segnalati all'Organizzazione Mondiale della Sanità un totale di 10 casi, inclusi 3 decessi, di cui 8 confermati in laboratorio come infezione da virus Andes e 2 casi probabili. L'OMS ribadisce che il rischio derivante da questo evento per la popolazione mondiale è basso e continuerà a fornire aggiornamenti quando necessario. Vladimir Putin si recherà in Cina la prossima settimana, il 20 maggio, pochi giorni dopo lo storico vertice tra i presidenti Xi Jinping e Donald Trump. Lo riporta il South China Morning Post, dando conto di una mossa che va a confermare il ruolo centrale di Pechino nei rapporti tra grandi potenze e il legame stretto del leader cinese con quello russo. La visita del capo del Cremlino sarà di un solo giorno come tappa di routine nelle relazioni tra Russia e Cina. Interrotto l'occupazione alla Camera, Roberto Giachetti, il deputato di Italia Viva, che questa mattina sarà incatenato in aula per protestare contro lo stallo in vigilanza Rai. Dopo il gesto di Giachetti, la presidente della commissione di vigilanza, Barbara Floridi, ha deciso di convocare la commissione per mercoledì 27 maggio. Giachetti, che da 12 giorni era in sciopero della fame, all'inizio della protesta aveva annunciato l'inizio anche dello sciopero della sete. Lo sport e il tennis, finisce in semifinale la corsa di Luciano Darderi a Roma, battuto con un doppio 6-1 da Casper Ruud, che è anche il primo finalista nel tabellone maschile del Foro Italico. Attesa ora per Jannik Sinner, che sfida il russo Medvedev per l'altro posto in finale. Da monitorare la situazione maltempo che potrebbe complicare i piani dei giocatori. Il ciclismo, Giro d'Italia, il danese Jonas Vingegaard della Visma ha vinto la 7ª tappa alla Formia Blockhaus di 244 km. Vingegaard attaccato a metà della dura salita finale, staccando l'austriaco Felix Gall secondo e l'italiano Giulio Pellizzari giunto quarto. La maglia rosa resta al portoghese Eulalio. Per il momento è tutto, a più tardi.
1: Cerchi lavoro, formazione e opportunità? Trovali con Opla. Con Obiettivo Piemonte Lavoro, la Regione Piemonte ti accompagna verso il tuo futuro professionale. Grazie al Fondo Sociale Europeo Plus, investiamo su di te con percorsi di orientamento, formazione, inserimento lavorativo e supporto a chi vuole avviare una nuova impresa. Opla, Obiettivo Piemonte Lavoro. Scopri di più su regione.piemonte.it/opla.
2: Colazione presente, pranzo servito, cena una festa. E tu ancora non sai dove andare? Non complicarti la vita, c'è chi ha già pensato a tutto. Bar, ristorante, pizzeria, hotel Paradise, con azioni da sogno, a pranzo self-service e la sera pizze, grigliate di pesce o di carni, menù di terra o di mare. Assaggia i dolci o gli aperitivi alcol free, da applausi. E grazie al comodo totem, un clic e dai lo sconto garantito. A Bruzzolo, strada statale 25, o a Rosta, corso Mocenisio 2. Bar, ristorante, pizzeria, hotel Paradise. Paradise, perfetto in ogni momento.
3: Stop! Fermati! Se stai pensando di cambiare auto, questa è la notizia che aspettavi. Da Outlet Cars le prime tre rate le paghiamo noi. Esatto! Tu scegli la tua prossima vettura tra usato garantito, chilometri zero ed ex aziendale e parti senza pensieri. Ma affrettati! L'offerta è ancora valida fino al 31 maggio. Scopri tutte le nostre occasioni su outletcars.it o vieni a trovarci a Rivoli in via Ferrero 6. Outlet Cars ti aspetta.
4: All'asta del mobile, se acquisti una cucina con i 4 elettrodomestici Samsung, in regalo il rivoluzionario JetBot Combo, il robot aspirapolvere che aspira, lava e igienizza in totale autonomia. Geniale, vero?

sembrano un miracolo. Sappiamo come muoverci nel mondo dello spettacolo. Eppure ho questo vuoto tra lo stomaco e la gola, voragine incolmabile, tensione evolutiva. Nessuno si disseta ingoiando la saliva.

0: Meteodora.
1: Buonasera, queste le previsioni meteo per la giornata di domani. A nord schiarite, al nord-ovest instabile su est Lombardia, nord-est ed Emilia-Romagna con rovesci e temporali in attenuazione serale, neve dai 1500 metri, temperature in calo massime tra 14 e 18 gradi. Al sud instabile con rovesci e temporali anche intensi, ma in attenuazione serale sulle regioni tirreniche, temperature in calo massime tra 16 e 19 gradi. Al sud instabilità in aumento con piogge e rovesci più frequenti fino al pomeriggio sulle tirreniche peninsulari. Migliora sulle isole. Temperature in calo con massime tra 19 e 23 gradi.
0: Questa è Radio Dora.

Estate in Valle compie 30 anni. Prenota subito il tuo spazio. Non perdere l'occasione per questa speciale edizione. Chiamaci subito allo 0122 64 06 06 oppure scrivi a info@radiofrejus.it.

Lavorare in mezzo alla natura non è sempre facile, ma regala immense emozioni. Se anche tu come me vuoi avere il meglio per il tuo orto, il tuo giardino o per il tuo bosco, scegli l'equipaggiamento migliore. Vieni da AgriService a Susa. AgriService è rivenditore specializzato Steel, Grillo e Zanon, leader mondiali nel settore foresta e giardino. Da AgriService puoi trovare motoseghe, decespugliatori, rasaerba, motozappe, robot automatico per il taglio del prato verde e tutti i nuovi prodotti alimentati a batteria al litio, sia per l'hobbistica che per il professionista. Da AgriService, come sempre, ti aspettiamo con un grande assortimento di mangimi, concimi, sementi, piante e fiori. E non dimenticare che per noi la soddisfazione del cliente è al primo posto. Trasmettiamo consigli, passione, esperienza, creatività, prezzi e assistenza. AgriService, a Susa, via Montello 15.

FM, DAB, app, smart speaker. Ci sono tanti modi per ascoltarci. Scegli tu quello che più ti piace. In auto, in casa, al lavoro o nel tempo libero. Lascia spazio alle emozioni. Con Radio Dora è semplice.

0: Sono le 20 e 38 minuti. Va ora in onda La Rispa, rubrica di informazione spicciola e piccoli annunci. A Vaie, 28ª sagra del Canestrello. Sabato 16 maggio alle ore 21 presso il Centro Sociale Primo Levi, concerto del Coro Orchestra Musica Nuova di Vaie, con ambientazione artistica del pittore Simone Trotta. Sabato 16 e domenica 17 maggio, dalle 8 alle 17 in via dei Vernetti, area addestramento cani, gara Inci di Agility. Sabato 16 e domenica 17 maggio a Bussoleno Critical Wine 2026. Sabato 16 maggio tutto il giorno laboratorio di origami in via Walter Fontan. Alle ore 11 degustazione di vini presso l'associazione La Credenza. Alle ore 13:30 laboratorio bombe di semi presso lo spazio laboratori. Alle ore 14 dipende dalla classe di Michele Arena, coordinamento scuole Valsusa presso l'associazione La Credenza. Alle 15:30 dalla frontiera alla quota sociale con Francesco Piobbichi a cura di Movimento Terra presso lo spazio dibattiti. Alle ore 16 laboratorio di serigrafia a cura di Alessia Veroli in spazio laboratori. Alle ore 18 Valsusa Retro DJ Set presso la Città del Sole. Alle ore 19 Afro Rock in Piazza del Municipio. Alle ore 20:30 Ribelli a Mano Armata, compagnia Teatro degli Zingari presso la Sala Parrocchiale. Alle 21:30 Ludermage, danze occitane in Piazza del Municipio. Domenica 17 maggio tutto il giorno laboratorio di origami in via Walter Fontan. Alle ore 11 degustazione di vini all'associazione La Credenza. Dalle 10 alle 15 laboratorio di panificazione con il forno mobile dell'associazione Fermento Collettivo in Piazza del Municipio. Alle ore 12 Zines from Gaza, laboratorio di rilegatura e letture condivise presso lo spazio dibattiti. Alle ore 13:30 incontro sui fermentati con Carlo Nesler in spazio laboratori. Alle ore 14 la fatica non fa rumore di Gabriele Scapola presso la Città del Sole. Alle 15:30 agricoltura e viticoltura in Palestina, terra, identità e resistenza presso l'associazione La Credenza. Alle ore 17 DLS, il decreto Gran Guignol. Corocchio, Piazza del Municipio. Prosegue la 30ª edizione del Valsusa Film Fest, dedicata quest'anno a Fabrizio De André. Venerdì 15 maggio per eventi speciali a Villar Focchiardo alle ore 21, Mario Soldati e la Valle di Susa nel 120esimo anniversario della nascita. Venerdì 22 maggio per eventi speciali ad Avigliana al Teatro Fassino alle ore 21, La Voce dell'Anima Sarda, ricordo di Andrea Parodi a 20 anni dalla scomparsa. Domenica 24 maggio, anteprima socialità in festival, a Condove al Cinema Comunale alle 16:30, proiezione del docufilm Il Faro, il fantastico viaggio della banda Rulli Frulli. Prima della proiezione, esibizione e incursioni sonore della Rulli Frulli Marching Band. Per informazioni e prenotazioni www.valsusafilmfest.it. Sosteniamoci, demenza e Alzheimer, conoscere e conoscersi per sostenersi, caffè Alzheimer dal mese con ingresso libero e gratuito. Prossimo appuntamento mercoledì 20 maggio alle 16:30, i momenti di crisi di una persona con demenza, le cause e i consigli per prevenirli e gestirli. Per informazioni 0122 48 504. Ad Almese, al Ricetto per l'Arte a Gora della Valsusa, sabato 16 maggio alle ore 15, battiti, erbarium indocile. Inaugurazione della mostra. La natura si racconta attraverso gli sguardi di Valentina Bollo, Valentina Mangini e Valentina Rossi. Alle 16:30, Non chiamatemi erbaccia, mappa selvatica del Ricetto. Laboratorio partecipativo, le erbacce diventano protagoniste. Domenica 17 maggio, alle ore 16, Cumale Associazione Culturale presenta lo spillo e la foglia, dalla fotosintesi alla carta, scopri come nasce un erbario. Con Luca Giunti e Guido Teppa. Focus sul progetto Herb to Change con Università di Torino. Aperto a tutti. Gli ingressi sono liberi. Per informazioni 328-9161-589. Proloco e Comune di Mattie presentano Seconda Sagra del Fagiolo, Fiera di Primavera 2026, domenica 17 maggio. Durante la giornata sarà possibile ricevere informazioni sulle tecniche di coltivazione e ritirare gratuitamente la busta con i semi del baracaffè da piantare nel proprio orto. Alle ore 10, grande caccia al tesoro per grandi e piccini. Alle 10:30, inaugurazione Seconda Sagra del Fagiolo. Alle ore 11, moto raduno, moto d'epoca, vespe, ape car. La partecipazione è gratuita e libera a tutti, con un percorso tra le borgate di Mattie. Alle 12:30 apertura stand gastronomici. Alle 14:30 gara bocce petanque a Baraonda. La Società Filarmonica di Matti allieterà il pomeriggio. Per informazioni 349 288 7488.
1: A Susa, presso il Museo Civico Castello di Adelaide, prosegue la mostra I Savoia, mille anni di storia e potere. Sarà visitabile fino al 24 maggio, il venerdì, il sabato e la domenica dalle 14 alle 18. Inoltre sabato 16 maggio alle ore 21 il castello apre il suo cortile a uno degli appuntamenti più attesi del torneo storico dei Borghi di Susa, la presentazione ufficiale della nuova Contessa Adelaide e del Conte Oddone 2026. Durante la serata verranno svelati il nuovo palio e l'autore che lo ha realizzato. Ospiti d'onore la corte del Conte Rosso da Avigliana e gli sbandieratori e musici della città di Avigliana. Informazioni dettagliate al numero 345-6124-682. Il Centro per l'impiego di Susa ricerca le seguenti figure professionali: autista mezzi pesanti patente C più CQC merci, sede di lavoro Bussoleno e Cantieri in Val di Susa, OS, sede di lavoro Avigliana. Le persone interessate possono mandare il curriculum a preselezione.cpi.susa@agenziapiemontelavoro.it, specificando nell'oggetto la mansione per la quale si candidano. Le candidature ritenute idonee verranno segnalate direttamente alle aziende richiedenti. L'attività di preselezione dei centri per l'impiego è un servizio pubblico e totalmente gratuito. Volenteroso cerca lavoro per giardinaggio, sgombero locali e qualsiasi altra mansione dove serva una mano, disponibile a Susa e dintorni, con esperienza e serietà. Per informazioni contattare il numero 379-291-2352. Si ricorda che è possibile inserire nella Rispa eventi, manifestazioni e annunci inviando un'email all'indirizzo studio@radiodora.it. Tutti i notiziari, compresa la Rispa, si possono riascoltare sul nostro portale www.radiodora.it.
0: Avete ascoltato La Rispa, rubrica di informazione spicciola e piccoli annunci.
2: C'è un suono, un fruscio caldo, una manopola che gira, un click che accende il mondo. Parliamo di lei, la Radio FM. Creatura gentile, robusta, indipendente da wifi e password complicate. Lei non ti spia, non crasha, non ti chiede aggiornamenti ogni due giorni. E se cade la rete, lei c'è, sempre, anche in caso di fallout nucleare. Prova a dirlo al tuo smart speaker.
3: È tempo di riportarla a casa. Accoglila su uno scaffale, in cucina o accanto al tuo cuore. Adotta una Radio FM. Ridalle voce, ridalle vita.
2: Radio FM, l'unico social network che funziona anche senza connessione. Campagna promossa dal Comitato per il Ripopolamento dei Ricevitori FM Radio Dora. Perché certe frequenze non si dimenticano.
4: Non conosci ancora l'unica officina Alfa Romeo in Val Susa?
5: Argirò Domenico e Figlio, l'officina che fa per te. Ma l'officina Argirò è molto di più. Riparazione di vetture Fiat, Lancia e marchi esteri con sistema computerizzato per effettuare qualsiasi diagnosi, sostituzione pneumatici, installazione e riparazione impianti GPL. Officina Argirò Domenico a Sant'Antonino di Susa in via Abeg 53.
6: Buongiorno Piemonte, anche se adesso è sera, perché è così che vi saluto e apro il collage tutte le mattine in settimana dalle ore 10 fino alle ore 13. Oh, quindi chi vi sta parlando in questo momento? Sono io, sono Sonia e ti aspetto sulle nostre frequenze per divertirci, per passare magari dei momenti anche un po' di leggerezza e perché no, anche di approfondimento, perché nel nostro programma abbiamo ospiti in diretta, tante belle notizie e ovviamente non può mancare la buona musica e soprattutto le vostre richieste. Inoltre vi ricordo che Radio Dora è possibile ascoltarla anche in streaming sulla nostra app e da smart speaker. E allora vi aspetto numerosi, come sempre, dalle ore 10 con il collage.

0: Sono le 21:03. Radio Dora Notizie.
1: Buonasera dalla redazione. Si cerca di fare chiarezza al giorno dopo la tragedia delle Maldive in cui sono morti 5 italiani durante un'immersione. Il primo corpo recuperato sarebbe quello del padovano Gianluca Benedetti, mentre le ricerche degli altri corpi riprenderanno domani. La Farnesina rende noto che l'ambasciata d'Italia a Colombo sta offrendo assistenza agli altri 20 connazionali che hanno partecipato alla spedizione insieme ai 5 deceduti. L'ambasciata ha preso contatto con la mezza

0: Luna Rossa, che si è offerta ad inviare volontari a offrire primo soccorso psicologico per gli italiani ancora a bordo della barca, tra cui non si registrano feriti. Antivirus, è stata completata l'operazione di trasferimento da Tenerife dei passeggeri della nave da crociera Ondius, su cui si è registrato un focolaio. L'ha detto il direttore dell'OMS Tedros Ghebreyesus durante un punto stampa da Ginevra. Ad oggi sono stati segnalati all'Organizzazione Mondiale della Sanità un totale di 10 casi, inclusi 3 decessi, di cui 8 confermati in laboratorio come infezione da virus Andes e 2 casi probabili. Un insieme di concause avrebbe determinato la morte di Giacomo Bongiorni, il 47enne deceduto nella notte tra l'11 e il 12 aprile a Massa, al termine di una violenta colluttazione avvenuta nel cuore del centro storico cittadino. L'uomo si trovava in compagnia del figlio di 11 anni e della compagna quando la situazione è precipitata in una rissa che ha coinvolto 5 giovani. E questo in sintesi il quadro che emerge dalla relazione dell'autopsia depositata alla procura massese, nella quale il medico legale non individua una causa predominante del decesso. L'aviazione israeliana ha preso di mira il leader di Hamas nella striscia di Gaza e comandante delle brigate al-Qassam con un raid aereo a Gaza City. L'hanno dichiarato il premier Netanyahu e il ministro della difesa Israele Katz in una nota congiunta. Secondo i media palestinesi, l'attacco ha colpito un edificio residenziale nel quartiere di Rimal. Un alto funzionario della sicurezza israeliana ha dichiarato che ci sono prime indicazioni che il leader di Hamas sia stato ucciso nel raid. Lo sport, giornata di semifinali azzurri a Roma, gli internazionali d'Italia col maltempo che sta condizionando il programma. Sul campo centrale del Foro Italico si gioca la semifinale tra Jannik Sinner e Daniil Medvedev. È sfumato invece il sogno di Luciano Darderi di arrivare all'ultimo atto del torneo. Nell'altra semifinale è stato sconfitto con un doppio 6-1 dal norvegese Casper Ruud, che è quindi il primo finalista. Intanto Simone Bolelli e Andrea Vavassori hanno conquistato l'accesso alle semifinali di doppio. È tutto, a più tardi.
1: La vista è un bene prezioso. Affidala a chi da più di 40 anni coccola i tuoi occhi. Occhiali Covezzi.
2: Ottica Covezzi è centro applicazioni lenti a contatto, centro di analisi visiva.
1: Ottica Covezzi da generazioni è partner di aziende leader nel settore come Zeiss e Oakley. Rinnova il tuo look. Vieni a provare le nuove collezioni Dior, Chanel, Gucci, Ray-Ban, Revo, Tom Ford e altri ancora.
2: Occhiali Covezzi. Ama i tuoi occhi. Aperto da lunedì al sabato a Bussoleno, in via Traforo 23, vicino alla stazione ferroviaria. Telefono 0122 641 641 e in via Tripoli 122 a Torino. Telefono 011 325 628.
3: Siamo aperti dalle 9 alle 12.30 e dalle 16 alle 19. Chiuso mercoledì pomeriggio.

Estate in Valle compie 30 anni. Prenota subito il tuo spazio. Non perdere l'occasione per questa speciale edizione. Chiamaci subito allo 0122 64 06 06 oppure scrivi a info@radiofrejus.it.

app Smart Speaker. Ci sono tanti modi per ascoltarci. Scegli tu quello che più ti piace. In auto, in casa, al lavoro o nel tempo libero. Lascia spazio alle emozioni. Con Radio Dora è semplice.

0: Sono le 21 e 36 minuti.
1: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
2: Vivi un evento irripetibile. Per la prima volta al cinema, tutto Kill Bill in un unico film. Senza tagli, senza censure e con scene mai viste prima. Il capolavoro di Quentin Tarantino, come avresti sempre dovuto vederlo. Kill Bill, The Whole Bloody Affair. Al cinema solo dal 28 maggio al 3 giugno.
3: Chiudi gli occhi, che note sono?
4: Fa diesis, sol, la diesis, si, basso, re diesis.
5: Dal regista premio Oscar Daniel Roer.
6: Vuoi fare soldi veri? Chiamami.
5: Un thriller emozionante.
7: Scordatelo, ho chiuso.
5: Con Leo Budol e il premio Oscar Dustin Hoffman.
8: Apri la cassaforte, apri la cassaforte.
9: Io sono solo un accordatore.
5: Tuner, l'accordatore, dal 28 maggio al cinema.
10: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
11: Il nuovo capolavoro di Almodovar.
12: Che credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
13: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
11: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
14: Lo lascerai, prima o poi.
11: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
1: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
15: Prima credevo che arredamento su misura fosse solo un modo di dire. Poi ho capito che il problema non era la mia casa. Era chi mi stavo affidando. Progetti incompleti, consegne incerte, prezzi poco chiari. Poi ho scoperto Mobili Nino. 50 anni di storia e uno showroom di oltre 1000 metri quadrati dove ogni ambiente prende forma. Giorno, notte, camerette, bagni, divani. Ad esempio, cucine Scavolini ed Ernesto Meda con assistenza garantita 10 anni. Mobili Nino e progettazione dalla A alla Z. Chiavi in mano, consegne puntuali, personale esperto, prezzi chiari e competitivi. E la casa? Finalmente mia! Mobili Mino è solo a Giaveno, in Borgata Ponte Pietra 98. Nessuna deviazione. Giaveno, Borgata Ponte Pietra 98. La sola destinazione. Visita mobilimino.it. Mobili Mino, l'esperienza che non lascia spazio a dubbi.

0: Sono le 22 e un minuto. Radio Dora Notizie.
1: Buonasera dalla redazione. All'indomani della tragedia nei fondali dell'isola maldiviana di Alimatà, i corpi di 4 italiani sono ancora intrappolati nella grotta a una profondità di 60 metri. Il maltempo ha fermato le ricerche dei corpi di Monica Montefalcone, della figlia Giorgia Summacal, della ricercatrice Muriel Odenino e di Federico Gualtieri. Un'operazione ad alto rischio l'ha definita la Maldives National Defense Force. Si ritiene infatti che i 4 connazionali si trovino nella stessa grotta in cui è stato recuperato il cadavere del capobarca istruttore di sub padovano Gianluca Benedetti. Il cessate il fuoco tra Libano e Israele, che sarebbe dovuto scadere domenica, è stato prolungato di altri 45 giorni. Ad annunciare la proroga della tregua è stato il Dipartimento di Stato americano al termine del secondo giorno di colloqui tra i due paesi che si sono tenuti a Washington. Donald Trump intanto ha affermato che la sua pazienza nei confronti dell'Iran si sta esaurendo, dopo aver discusso ieri col presidente cinese Xi Jinping proprio sulla guerra tra USA e Teheran. Sulla questione cruciale delle scorte nascoste di uranio arricchito dell'Iran, Trump ha però minimizzato. In realtà mi sentirei meglio se le ottenessi, ha detto. È stato dichiarato nullo il processo per stupro a New York contro Harvey Weinstein, l'ex produttore cinematografico travolto dal movimento Me Too. Lo ha deciso un giudice federale a Manhattan, annullando il procedimento dopo che la giuria non è stata in grado di raggiungere un verdetto. Il caso specifico prende piede dalla denuncia di una aspirante attrice che lo ha accusato di averla violentata in una stanza d'albergo nel 2013. Weinstein rimarrà in ogni caso in carcere, dato che a suo carico pendono diverse condanne per altri reati sessuali. Dopo quella con Leap Motor, Stellantis amplia un'altra alleanza con un costruttore cinese, annunciando un accordo col colosso Dongfeng del valore di 1 miliardo di euro. Obiettivo: produrre nuovi veicoli in Cina da vendere nel paese del dragone e in altri mercati. Restano in difficoltà le fabbriche ex Fiat di Cassino e Mirafiori. L'impianto laziale, dove si producono vetture Alfa, nel primo trimestre ha lavorato appena 17 giorni. Gran parte dei circa 2100 addetti sono in cassa integrazione. Manca poco all'estate, ma l'Italia si ritrova a fare i conti con un'ampia saccatura di bassa pressione che sta attraversando rapidamente la penisola, lasciandosi alle spalle oltre 130 richieste di soccorso in Friuli Venezia Giulia, mareggiate lungo le coste tirreniche, neve in quota a metà maggio. Sulle Dolomiti il manto bianco ha raggiunto i 45 cm a 3.000 metri, mentre sull'Appennino toscano 5 cm di neve hanno imbiancato le piste da sci già chiuse da settimane. E per domani la Protezione Civile ha esteso l'allerta su Umbria, Campania, Piemonte, Emilia-Romagna, Lazio, Abruzzo, Molise, Basilicata e Calabria. Per il momento è tutto, a più tardi.

0: C'è un suono, un fruscio caldo, una manopola che gira, un click che accende il mondo. Parliamo di lei, la Radio FM. Creatura gentile, robusta, indipendente da wifi e password complicate. Lei non ti spia, non crasha, non ti chiede aggiornamenti ogni due giorni. E se cade la rete, lei c'è, sempre, anche in caso di fallout nucleare. Prova a dirlo al tuo smart speaker.
1: È tempo di riportarla a casa. Accoglila su uno scaffale, in cucina o accanto al tuo cuore. Adotta una Radio FM. Ridalle voce, ridalle vita.
0: Radio FM, l'unico social network che funziona anche senza connessione. Campagna promossa dal Comitato per il Ripopolamento dei Ricevitori FM Radio Dora. Perché certe frequenze non si dimenticano.
1: Il dottor Manuel Belmondo, psicologo, psicoterapeuta, sessuologo, si occupa di ansia, depressione, stress, attacchi di panico, fobie, disturbi sessuali, disturbi alimentari, problemi di coppia, traumi, disturbi del sonno, dipendenze, disagi adolescenti, autismo, disagi anziani, autostima, difficoltà emotive, crescita personale, percorsi mindfulness. Riceve dal lunedì al sabato a Bussoleno in via Salina 1. Maggiori dettagli sul sito manuelbelmondo.it. Informazioni e appuntamenti 347 24 80 824.

0: Colazione presente, pranzo servito, cena una festa. E tu ancora non sai dove andare? Non complicarti la vita, c'è chi ha già pensato a tutto. Va al ristorante pizzeria Hotel Paradise, con azioni da sogno, a pranzo self service e la sera pizze, grigliate di pesce o di carni, menù di terra o di mare. Assaggia i dolci o gli aperitivi alcol free da applausi. E grazie al comodo totem, un clic e dai lo sconto garantito. A Bruzzolo strada statale 25 o a Rosta corso Mocenisio 2. Bar ristorante pizzeria Hotel Paradise. Paradise, perfetto in ogni momento.
1: Vuoi essere sempre informato sulle notizie della tua città? Luna Nuova ti aspetta in edicola o a casa tutti i martedì e venerdì, in versione cartacea oppure in digitale sul tuo PC, tablet o smartphone. Puoi anche seguirci sul nostro sito www.lunanuova.it, sulle pagine Facebook e Instagram e sul canale Telegram, dove troverai gli articoli principali del giornale, ma anche le notizie dell'ultima ora. Luna Nuova è sempre con te. Corri in edicola per informazioni sull'abbonamento giusto per te. Telefona allo 011 93 11 853 oppure visita il nostro sito www.lunanuova.it.

FM, DAB, app, smart speaker. Ci sono tanti modi per ascoltarci. Scegli tu quello che più ti piace. In auto, in casa, al lavoro o nel tempo libero. Lascia spazio alle emozioni. Con Radio Dora è semplice.

0: Sono le 22 e 38 minuti.
1: Meteodora.
2: Buonasera, queste le previsioni meteo per la giornata di domani. A nord schiarite, al nord-ovest instabile su est Lombardia, nord-est d'Emilia-Romagna con rovesci e temporali in attenuazione serale, neve dai 1500 metri, temperature in calo massime tra 14 e 18 gradi. Al sud instabile con rovesci e temporali anche intensi, ma in attenuazione serale sulle regioni tirreniche, temperature in calo massime tra 16 e 19 gradi. Al sud instabilità in aumento con piogge e rovesci più frequenti fino al pomeriggio sulle tirreniche peninsulari. Migliora sulle isole. Temperature in calo con massime tra 19 e 23 gradi.
1: Questa è Radio Dora.
3: Il centro storico di Bussoleno, a due passi dal Lungo d'Ora, c'è l'Osteria Popolare La Credenza, un posto accogliente che racconta un pezzo di storia della Val di Susa attraverso i piatti più diversi e adatti ai gusti di tutti. A pranzo, cucina semplice e gustosa, con varianti vegetariane, con un servizio veloce ed accogliente per chi lavora. A cena, in un'atmosfera familiare, momenti di relax, cucina casalinga delle tradizioni, le ottime pizze, i prezzi popolari e un dior pittoresco. Vi aspettano a Bussoleno, in via Val Walter Fontan 16, a due minuti dalla stazione. La Credenza è aperta tutti i giorni a pranzo e cena, chiuso il martedì.

0: bellissime italiane di Radio Dora.
1: Quello che non ho è una camicia bianca. Quello che non ho è un segreto in banca. Quello che non ho sono le tue pistole per conquistarmi il cielo, per guadagnarmi il sole.

i tuoi denti d'oro, quello che non ho è un pranzo di lavoro.

0: Sono le 23 e 2 minuti. Radio Dora Notizie.
1: Buonasera dalla redazione. Il cessate il fuoco tra Libano e Israele è stato prolungato di altri 45 giorni, evitando dunque che scadesse questa domenica. L'ho fatto sapere il Dipartimento di Stato americano al termine del secondo giorno di colloqui tra i due paesi a Washington. Il 29 maggio verrà avviata al Pentagono una fase dedicata alla sicurezza con delegazioni militari di entrambi i paesi, viene precisato in un comunicato, dove viene spiegato che ci sarà una fase politica dei colloqui il 2 e il 3 giugno. Intanto sono partiti da Augusta in Sicilia i due cacciamine italiani che potrebbero intervenire per liberare lo stretto di Hormuz una volta che si raggiungerà un accordo di tregua. Vladimir Putin andrà in Cina la prossima settimana, il 20 maggio, un viaggio che forse non è stato fissato in modo casuale, dato che segue di pochi giorni lo storico vertice tra i presidenti Xi Jinping e Donald Trump. Lo riporta il South China Morning Post, secondo cui si tratta di una mossa che va a confermare il ruolo centrale di Pechino nei rapporti tra grandi potenze e il legame stretto del leader cinese con quello russo. La visita del capo del Cremlino dovrebbe essere di un solo giorno, una tappa di routine nelle relazioni tra Russia e Cina. Il giorno dopo la tragedia nei fondali dell'isola maldiviana di Alimatà, i corpi di 4 italiani sono ancora intrappolati nella grotta a una profondità di 60 metri. Il maltempo ha fermato le ricerche dei corpi di Monica Montefalcone, della figlia Giorgia, della ricercatrice Muriel Odenino e di Federico Gualtieri. Un'operazione rischiosa la definisce la Maldives National Defense Force. Si ritiene che i 4 connazionali si trovino nella stessa grotta in cui è stato recuperato il cadavere del capobarca e istruttore di sub padovano Gianluca Benedetti. Economia. Standard & Poor's conferma il rating dell'Italia, la tripla B con outlook positivo. È quanto emerge dalle tabelle sul sito dell'agenzia. Nell'ultimo aggiornamento, che risale al 30 gennaio, l'agenzia di rating aveva mantenuto invariato il merito di credito, migliorando l'outlook positivo e premiando la resilienza fiscale e la prospettiva di riduzione graduale dell'indebitamento netto, con la stima di un lento trend di calo del debito pubblico nel 2028. Veniamo allo sport. La pioggia ferma la semifinale degli internazionali d'Italia in corso tra Jannik Sinner e Daniel

0: Medvedev. Come da previsione, il maltempo è arrivato su Roma quando era in atto il terzo set e al momento dello stop Sinner si trovava in vantaggio. I primi due set si erano chiusi sul 6-2 per Sinner e sul 7-5 per Medvedev. Nel terzo set Sinner era avanti 4-2. Era questa l'ultima notizia, più tardi. Radio.
1: Messaggio rivolto ai comuni, le Proloco e tutti gli enti interessati alla promozione turistica del proprio territorio. È in fase di preparazione la nuova edizione di Estate in Valle. Anche in questa nuova edizione tantissime novità, dalla nuova copertina all'impaginazione ai contenuti e spazi personalizzati per dare più risalto alle vostre manifestazioni e al vostro territorio, con una programmazione semestrale e una distribuzione capillare. Estate in Valle in tutti questi anni è diventata un punto di riferimento per decine di migliaia di utenti che la consultano per molti mesi. Per la prenotazione di questi spazi riservati, contattare la nostra redazione allo 0122 640606.

0: la vedo un bagliore! Sono luci!
1: Allora siamo salvi! Sono le luci della Taverna Tortuga!
2: Sì!
1: Taverna Tortuga, il porto più sicuro dove andare in compagnia. In qualunque momento, con qualsiasi tempo, alla Taverna Tortuga hai sempre un'occasione d'approdo. Per mangiare e bere cose buone, dagli hamburger agli aperitivi, dai primi ai secondi freschi, dalle tante birre spumeggianti alle degustazioni di rum ricercati. Per ascoltare buona musica, con le serate a tema e la musica live. Taverna Tortuga ti aspetta a Chianocco. Taverna Tortuga, il porto sicuro per ogni occasione. Seguici su Facebook.
3: Estate in valle, nuova edizione, già in preparazione, prenota sin da ora il tuo posto al sole.
4: Estate in Valle compie 30 anni, prenota subito il tuo spazio, non perdere l'occasione per questa speciale edizione. Chiamaci subito allo 0122 64 06 06 oppure scrivi a info@radiofrejus.it.

FM, DAB, app, smart speaker. Ci sono tanti modi per ascoltarci. Scegli tu quello che più ti piace. In auto, in casa, al lavoro o nel tempo libero. Lascia spazio alle emozioni. Con Radio Dora è semplice.

0: Sono le 23 e 35 minuti.
1: C'è un suono, un fruscio caldo, una manopola che gira, un click che accende il mondo. Parliamo di lei, la Radio FM. Creatura gentile, robusta, indipendente da wifi e password complicate. Lei non ti spia, non crasha, non ti chiede aggiornamenti ogni due giorni. E se cade la rete, lei c'è, sempre, anche in caso di fallout nucleare. Prova a dirlo al tuo smart speaker.
2: È tempo di riportarla a casa. Accoglila su uno scaffale, in cucina o accanto al tuo cuore. Adotta una Radio FM. Ridalle voce, ridalle vita.
1: Radio FM, l'unico social network che funziona anche senza connessione. Campagna promossa dal Comitato per il Ripopolamento dei Ricevitori FM Radio Dora. Perché certe frequenze non si dimenticano.
3: A dritta, vedo un bagliore! Sono luci!
4: Allora siamo salvi! Sono le luci della Taverna Tortuga!
5: Sì!
4: Taverna Tortuga, il porto più sicuro dove andare in compagnia. In qualunque momento, con qualsiasi tempo, alla Taverna Tortuga hai sempre un'occasione d'approdo per mangiare e bere cose buone, dagli hamburger agli aperitivi, dai primi ai secondi freschi, dalle tante birre spumeggianti alle degustazioni di rum ricercati. Per ascoltare buona musica, con le serate a tema e la musica live, Taverna Tortuga ti aspetta a Chianocco. Taverna Tortuga, il porto sicuro per ogni occasione. Seguici su Facebook.

0: Radio Dora Notizie.
1: Buonasera, bentrovati dalla redazione. Sono state sospese e rinviate domani le ricerche dei corpi dei quattro italiani morti alle Maldive durante un'immersione. Il maltempo ha costretto i soccorritori a interrompere l'intervento, quindi per le salme di Monica Montefalcone, della figlia Giorgia, della ricercatrice Muriel Odenino e di Federico Gualtieri si farà un altro tentativo sabato. L'operazione resta ad alto rischio, si ritiene intanto che i quattro connazionali si trovino nella stessa grotta in cui è stato recuperato il cadavere del capobarca padovano Gianluca Benedetti. Il cessate il fuoco tra Libano e Israele è stato prolungato di altri 45 giorni, evitando dunque che scadesse questa domenica. L'ho fatto sapere il Dipartimento di Stato americano al termine del secondo giorno di colloqui tra i due paesi e Washington. Il 29 maggio verrà avviata al Pentagono una fase dedicata alla sicurezza con delegazioni militari di entrambi i paesi, viene precisato in un comunicato. Intanto sono partiti da Augusta in Sicilia due cacciamine italiani che potrebbero intervenire per liberare lo stretto di Hormuz una volta che si raggiungerà un accordo di tregua. Vladimir Putin sarà in Cina la prossima settimana, un viaggio che segue di pochi giorni lo storico vertice tra i presidenti Xi Jinping e Donald Trump. Si tratterebbe di una mossa che va a confermare il ruolo centrale di Pechino nei rapporti tra grandi potenze e il legame stretto del leader cinese con quello russo. La visita del capo del Cremlino dovrebbe essere di un solo giorno, una tappa di routine nelle relazioni tra Russia e Cina. La vicenda del piccolo Domenico Caliendo si è concentrata sull'equipe del Monaldi che da Napoli si è recata a Bolzano per prelevare il cuore da trapiantare. L'attenzione della procura che oggi ha ascoltato i medici indagati. La descrizione di quanto accaduto dopo l'espianto dell'organo da trapiantare confermerebbe la circostanza che il cuore malato del bimbo era già stato prelevato quando il muscolo cardiaco da trapiantare è giunto in sala operatoria. Si tratta di un passaggio importante che potrebbe confermare le ipotesi di falso formulate dalla procura nei confronti del cardiochirurgo Guido Pido e della sua vice Emma Bergonzoni circa gli orari riportati sulla cartella clinica. Con i due sanitari ascoltati oggi è stato ripercorso quello che è accaduto il 23 dicembre dello scorso anno. Lo sport: è stata rinviata domani la semifinale degli internazionali d'Italia tra Jannik Sinner e Daniil Medvedev a causa della pioggia caduta incessante su Roma. L'interruzione del match è arrivata nel terzo set quando Sinner era in vantaggio 4-2 sul russo. Il primo set era stato vinto dall'azzurro per 6-2, mentre Medvedev si era aggiudicato il secondo per 7-5. Il proseguimento della gara ci sarà dunque sabato, non prima delle 15. È tutto, grazie per averci seguito.
0: Sono le 23 e 59 minuti.
2: A dritta, vedo un bagliore! Sono luci!
3: Allora siamo salvi! Sono le luci della Taverna Tortuga!
4: Sì!
3: Taverna Tortuga, il porto più sicuro dove andare in compagnia. In qualunque momento, con qualsiasi tempo, alla Taverna Tortuga hai sempre un'occasione d'approdo. Per mangiare e bere cose buone, dagli hamburger agli aperitivi, dai primi ai secondi freschi, dalle tante birre spumeggianti alle degustazioni.

0: pronti? Azione!
1: Il destino del mondo è nelle sue zampe.
2: Qual è il piano?
3: Trovare la marmotta per salvare il nostro popolo.
4: Quando il passato può cambiare il futuro, inizia una missione straordinaria.
5: Non conosco avventurieri migliori.
4: Preparati a vivere l'avventura di Hopper con tutta la famiglia. Hopper, il segreto della marmotta. Dal 14 maggio solo al cinema.
6: Chiudi gli occhi, che note sono?
7: Fa diesis, sol, la diesis, si, basso, re diesis.
8: Dal regista premio Oscar Daniel Roer.
9: Vuoi fare soldi veri? Chiamami.
8: Un thriller emozionante.
10: Scordatelo, ho chiuso.
8: Con Leo Budol e il premio Oscar Dustin Hoffman.
9: Apri la cassaforte.
10: Io sono solo un accordatore.
8: Tuner, l'accordatore, dal 28 maggio al cinema.
11: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
12: Signore e signori, Radio Dora Marcord, la più bella musica degli anni in cui eravamo felici e non lo sapevamo. Realizzazione e scelte musicali sono a cura di Angelo Vigo. Buonanotte e buon ascolto.

una stella che guardi e di stelle nel cuore ce ne sono miliardi. Quando nasce un amore, ed è come un bambino che ha bisogno

Ti ricordi il nostro incontro? Quella sera io non ho conosciuto te. Ho conosciuto la tua dolcezza, la tua timidezza, la tua solitudine, il tuo silenzio. Pensavo di avere solo il mio corpo da darti e che tu volessi solo quello. Ma tu volevi molto di più. Volevi essere libero e volevi che anch'io fossi libero. Libero tu. Tu lo chiamavi amore. E io ti dicevo sempre, non esiste, sarebbe troppo bello. Tu mi guardavi, sorridevi, tacevi. E piano piano, non so perché, cominciai a spogliarmi di te.

FM, DAB, app, smart speaker. Ci sono tanti modi per ascoltarci. Scegli tu quello che più ti piace. In auto, in casa, al lavoro o nel tempo libero. Lascia spazio alle emozioni. Con Radio Dora è semplice.

DAB Hub Smart Speaker. Ci sono tanti modi per ascoltarci. Scegli tu quello che più ti piace. In auto, in casa, al lavoro o nel tempo libero. Lascia spazio alle emozioni. Con Radio Dora è semplice.

poesia, sembra che non ci sia. Poi la senti una notte, mentre piange nel buio per te. Le dovresti